0: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 2:03.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Nuovamente in diretta, martedì 4 agosto, Caffè Corretto, sono le 8:47 minuti. Ancora un saluto da Matteo Vercelli e da Fabio Leoni in regia. Restiamo nel mondo del calcio, ma cambiamo zona e raccontiamo una storia con il nostro ospite che è in collegamento, che saluto e ringrazio. Ciao Roberto Felleca, buongiorno.
2: Ciao a tutti, buongiorno, ben ritrovati.
1: Allora, tutto bene, tu insomma mi permetto di dare del tuo a Roberto, perché insomma ci conosciamo da qualche annetto e mi sembra quasi dare del lei o del voi. Insomma, quindi Roberto Felleca, imprenditore cagliaritano ma conosciuto nel mondo del calcio per le sue diverse esperienze come presidente, ricordiamo ovviamente la grande esperienza al Como e anche al Foggia, e adesso una nuova avventura a Terni con la Ternana, proprio iniziata ufficialmente ieri.
2: Sì, proprio ieri, tutto bene. Praticamente, scusate che c'è un po' di movimento. Proprio ieri, sì. Ieri, diciamo, ufficialmente abbiamo cominciato a lavorare su tutto quello che è la ricostruzione del progetto Terni, perché chiaramente dopo il fallimento normalmente ti ritrovi a che fare con una situazione che deve partire da zero. Chiaramente siamo qua per questo adesso. Come si dice, testa bassa e pedalare, no?
1: Ecco, come sei arrivato alla Ternana? Insomma, raccontaci qualche retroscena.
2: Ma molto semplice. Diciamo che mi avevano contattato l'amministratore delegato della Unicusano della Università di Bandecchi nel periodo in cui vi era il problema di pagare 25 milioni di debitoria per la Serie C per salvare la Ternana. Chiaramente mi era affacciato per capire un attimino se si poteva trovare una soluzione, che purtroppo poi non c'è stata, ma non soltanto da parte mia, da parte un po' di tutti. Dopodiché abbiamo installato una relazione con il dottor Bandecchi, che è l'attuale sindaco di Terni, con lui

0: già posta, direttore generale, direttore sportivo, mister, eccetera, però siamo già, come dire, in sinergia e sintonia con tutto lo staff. Nini assumerà la responsabilità dell'area tecnica, per cui andrà a coadiuvare tutta quella che è l'aspetto tecnico dal settore giovanile, della prima squadra, insomma, come ha sempre fatto con me negli anni precedenti.
1: Ecco Roberto, gli obiettivi sono quelli ovviamente di puntare in alto, ma sempre guardando il bilancio, perché poi è inutile cercare di costruire un qualcosa se poi magari si fallisce immediatamente dal punto di vista economico. Dunque l'impegno c'è, ma sempre in maniera concreta, ecco.
0: Sì, guarda, è una cosa che dico sempre, che sto dicendo anche qua a Terni, in Serie D, in Serie C in particolare, le società comunque si indebitano, cioè le società non faranno mai degli utili, non faranno mai break even, no? Si indebitano. La bravura di chi gestisce, di chi le acquisisce, è quella di riuscire magari a vincere indebitandole il meno possibile. Questo è il concetto, perché se tu riesci a indebitarle il meno possibile, vuol dire che le rendi comunque, come dire, sostenibili anche per le future stagioni. E chiaramente vincere però è un connubio non facile, provare a vincere spendendo il meno possibile, no? E questa poi diventa un discorso di competenza, di fortuna, di bravura, insomma, un po' di cose messe assieme. A me fortunatamente è riuscito, sia nei casi di Como e Foggia, di spendere poco e vincere. Ci proviamo anche qua, diversamente si aspetta un altro anno, ecco, questo è il concetto, si aspetta un altro anno, non è che si va a fare follie per non essendo strutturati per poi continuare a fare danni, ecco.
1: E con Roberto Feleca continueremo a parlare di calcio, anche appunto delle precedenti esperienze a Como e Foggia, e magari anche al perché non si è mai riusciti a fare qualcosa di concreto anche qui in Sardegna. Lo faremo dopo la musica, c'è Bruno Mars, On My Soul.

0: Siamo momenti in diretta a Caffè Corretto di martedì 4 agosto, sono le 8:56 minuti. Riprendiamo la nostra chiacchierata con Roberto Felleca, il nuovo presidente in sostanza della Ternana Calcio, una nuova avventura. Roberto, hai già citato ovviamente i casi di Como e Foggia, insomma due belle esperienze che ti hanno probabilmente anche fatto crescere dal punto di vista dirigenziale nel mondo del calcio che conta.
1: Sì, diciamo entrambi per motivi diversi, una più facile dal punto di vista ambientale, quella di Como, l'altra un po' più complicata perché chiaramente è una piazza un po' più infuocata, quella di Foggia, ma chiaramente mi hanno dato una possibilità di mettere in mostra intanto un po', come dire, anche quelle che sono le mie qualità, ma soprattutto un'esperienza incredibile che oggi chiaramente gestisco sicuramente alla terza possibilità in modo un po' più sereno, un po' più esperto, ecco, questo sicuramente.
0: Ecco Roberto.
1: Como è stato, spendo due parole proprio per il Como, sì. Como è stato proprio un regalo importante per il calcio italiano, perché ricordiamo tutti che l'ha presa dal fallimento, l'ha riportata tra i professionisti e scelsi questa famiglia attuale, la famiglia Artono, tra mille occasioni che si erano presentate, perché anche scegliere a chi recedere non è semplice, questo è importante quando si ha una società di calcio, perché ripeto, non è mai la tua, è sempre della città, per cui avere scelto bene per me è stata la più grande soddisfazione da quando faccio calcio, ecco.
0: Mi hai praticamente risposto, perché la domanda era proprio legata al Como, a vedere adesso una società, una squadra che addirittura è arrivata in Champions League, immagino insomma che sia anche motivo di orgoglio per chi l'ha fatta risorgere in un momento davvero difficile.
1: Sì, sì, ma guarda, ti dico anche, io ho ottimi rapporti col Como, con lo staff, con Ludi, il direttore sportivo, insomma sono stato ospite da loro, perché chiaramente da questo punto di c'è un bellissimo rapporto, ma hanno fatto degli investimenti in città che sono incredibili, hanno delle ville gigantesche che ospiteranno i vari attori che arriveranno allo stadio, c'è tutto un progetto incredibile, questo è solo l'inizio di un grande lavoro, immaginati che cosa è successo a Como, cosa succederà in Italia grazie anche a questo tipo di società, ecco, che potrebbe diventare una società veramente del modello.
0: Ecco Roberto, perché alla fine una persona come te poi è costretta, tra virgolette, ad andare fuori dalla sua Sardegna per fare il dirigente nel mondo del calcio? C'era stato il tuo nome è stato accostato più volte all'Olbia, non si è mai realizzato niente, insomma non riesci ad essere, tra virgolette, profeta in patria?
1: Perché il calcio sardo purtroppo, o meno male, non so se è il caso di dirlo, gira intorno al Cagliari Calcio, nel senso che poi c'è la Torres, che chiaramente al momento, per quanto riguarda diciamo l'aspetto anche logistico, per me è forse proibitiva, è diciamo che non c'è altro, perché l'Olbia è una piccola realtà che viene, come dire, sponsorizzata per la Costa Smeralda, ma la PIL non c'è più, non c'è più l'interesse di un tempo, mi dispiace dirlo, questo mi dispiace veramente tanto, perché per me Olbia poteva essere anche un modo per stare in Sardegna, per dare un contributo in Sardegna, però io mi sono affacciato qualche mese fa, ho visto una situazione devastante, e siccome purtroppo il risultato di oggi è proprio quello che

0: appena detto, non me la sono sentita di affrontare un percorso che sarebbe stato praticamente impossibile. E forse il motivo è proprio perché io mi rendo conto, per esempio, anche qua a Terni adesso c'è un movimento attorno alla squadra incredibile, tutte gli imprenditori, io li avverto che sono comunque vicine alle società. Questo a Olbia, a parte due o tre importanti con i quali ho avuto anche a che fare, non mi è sembrato che ci fosse tutto questo attaccamento, e questo purtroppo fa la differenza quando vuoi fare calcio, in un calcio come quello di oggi, dove veramente, ripeto, puoi solo indebitarti, non c'è nessun altro vantaggio a fare calcio in questo momento.
1: Perfetto, Roberto, grazie per essere stato con noi, ovviamente in bocca al lupo per questa tua nuova avventura.
0: Grazie a te, Matteo, è un piacere averti risentito.
1: Grazie, ciao, ancora un saluto e in bocca al lupo.
2: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Caffè Corretto.
1: Nuovamente in diretta, martedì 4 agosto, le 9:10, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia. Apriamo un nuovo capitolo in questa mattinata insieme, lo facciamo con il collega Massimiliano Reis. Ciao Massimiliano, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno Matteo, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, oggi sull'Unione Sarda racconti una bella storia, insomma, anche se nasce da una vicenda chiaramente molto complicata e difficile. Stiamo parlando di un quarantenne cagliaritano che si trova in carcere, ma che sta insomma cercando una nuova rinascita attraverso la scrittura. Tutto nasce da una lettera che il detenuto ha mandato proprio al nostro direttore dell'Unione Sarda, Emanuele Dessì, raccontando la sua vita, le sue vicissitudini e adesso questa nuova vita che rinizia attraverso proprio la scrittura di un libro.
3: Eh sì, è proprio così, Matteo, la storia di Michele Caddeo, 40 anni, cagliaritano in carcere a Tempio, nel carcere di Nuchis, deve scontare una pena non breve, però da tempo si dedica alla scrittura che considera una sorta di terapia, una via di fuga legale al carcere, sta ultimando il suo primo libro che racconta la sua vita, la sua esperienza carceraria, i suoi rapporti all'interno del carcere, con la scrittura sta cercando di delineare gli orizzonti di una nuova vita, una nuova vita che sarà dopo la fine della pena. Michele Caddeo ammette i suoi errori e tutti gli errori fatti sin dalla gioventù, ha conosciuto il carcere, oggi ha 40 anni e non solo alla scrittura, ma anche un figlio, un'altra forte motivazione che lo induce a pensare che dopo il carcere ci sarà, insomma, appunto ci potrebbe essere una nuova vita per lui. E il libro, come racconta nella lunga lettera inviata al direttore Emanuele Dessì, è anche una riflessione sulla vita in carcere, che è il carcere che è un girone infernale, lo scriviamo, lo diciamo, dibattito pubblico su questo aspetto, su questo tema, è il carcere che alla fine non aiuta i detenuti a recuperare la loro vita, a trovare una via nuova. Questo Michele lo scrive, tra l'altro interviene anche la sua avvocata che lo sostiene, che lo difende sin dall'inizio, Anna Maria Busia, e anche lei riflette sul valore anche di questo, quello che sta facendo appunto Michele Caddeo attraverso la scrittura, riflette anche su come il carcere sia un orizzonte troppo ristretto, che non aiuta sicuramente i reclusi a trovare nuove prospettive, una nuova vita.
1: Sì, esatto, infatti proprio questo era l'altro passaggio che volevo fare con te, proprio la testimonianza, le parole dell'avvocata Anna Maria Busia, che insomma conosce bene, occupandosi da davvero tanti anni di detenuti, proprio il fatto che molto spesso il carcere diventa un punto, una fine e non eventualmente un nuovo inizio, come invece sembra, e ce lo auguriamo ovviamente tutti, lo auguriamo a lui, ma anche come messaggio invece per una nuova vita, quello che sta accadendo appunto a Michele Caddeo.
3: Esatto, sì. Tra l'altro l'avvocato Anna Maria Busia analizza anche quelle che sono le emergenze attuali nelle carceri sarde, ma in generale possiamo dire nelle carceri italiane, perché manca anche in carcere la possibilità di lavorare, per esempio, per chi sa già lavorare, ma anche per chi vorrebbe imparare un nuovo lavoro. Anche il lavoro, la possibilità di lavorare potrebbe aprire anche nuove prospettive per i detenuti. E poi mancano figure essenziali, mancano medici, mancano psicologi, psichiatri, insomma persone, figure che potrebbero essere di grande aiuto per orientare e sostenere chi vive in carcere.
1: Grazie davvero a Massimiliano Reis, collega, per essere stato con noi. Ovviamente sull'Unione Sarda, una bella pagina da una storia difficile, ma una bella pagina di speranza che invitiamo tutti quanti a leggere. Grazie ancora a Massimiliano Reis.

caffè corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Caffè Corretto.
1: Le 9:21 minuti, martedì 4 agosto, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni. Ci avviamo verso la conclusione di questo inizio di mattinata insieme. Tra poco ci sarà con noi Emanuele Dessì, direttore di Unione Sarda, unionesarda.it, Videolina e Radiolina, per raccontarci tutte le ultime news, le novità che a breve ci saranno ulteriormente sul sito unionesarda.it, dalla cronaca alla sport, all'economia, anche al tutte le fattori insomma meteo che in questi giorni stanno creando non pochi problemi al non soltanto alla Sardegna ma nel resto dell'Italia. Tutto questo dopo la musica, c'è Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Nuovamente in diretta alle 9:25 minuti, caffè corretto di martedì 4 agosto. Ci ha raggiunto in studio il direttore Emanuele Dessì. Ciao Emanuele, buongiorno.
1: Buongiorno Matteo, buongiorno e grazie a chi ti ascolta su Caffè Corretto su Radiolina. In primo piano in questo momento continuiamo a parlare dell'attentato, o presunto tale, ecco, contro Einstein Telescope. Come forse saprete, sono state bruciate le auto di un ricercatore e della moglie che lavoravano proprio al sito di Sosenatos, che hanno lasciato la Sardegna. Indagini in corso per capire che cosa è successo, quali erano gli obiettivi degli attentatori. Certamente, trattandosi di due scienziati dell'Einstein Telescope, viene facile pensare che sia un segnale contro questa nuova infrastruttura unica nel mondo, o comunque che la Sardegna potrebbe condividere con la Sassonia in Germania. Probabilmente quello che è ancora mancato, Matteo, è un approccio culturale con il territorio, cioè spiegare che cosa si vuole fare. Mi ricorda questa vicenda un po' il parco del Gennargentu una quarantina anni fa, quando erano molto contrari soprattutto agli allevatori, e invece poi parlandone, capendo quanto è importante coniugare agricoltura, ambiente, turismo, economia, ecco, in questa sinergia che poi fa bene a tutti, ecco, probabilmente così come allora oggi andrebbe spiegato meglio e non dovrebbe sembrare una cosa imposta, ecco. Ovviamente l'attentato va condannato a prescindere, come stanno facendo tutti, però magari si potrebbe cogliere l'occasione, al di là dei consigli comunali congiunti, al di là delle voci di tutti, dai ministri, ai presidenti di regioni, ai sindaci, probabilmente bisogna fare uno sforzo ulteriore anche da parte nostra per far capire che cosa si vuole fare a Lula, a Sosenatos e lì attorno, perché poi è un raggio di decine di chilometri, ecco, non è soltanto la vecchia viniera di piombo e zinco. E poi siamo tutti in attesa di capire che cosa succederà, anche se siamo i primi giorni di agosto nelle strade di Cagliari e tanti ci ascolteranno in macchina, li salutiamo, auguri auguri, soprattutto se attraversate la zona di via Roma. Ecco, oggi come ho ormai detto anche sul cartaceo, raccontiamo un po' che cosa succederà da oggi con nuovi restringimenti in attesa di Piazza del Fenu, e tra poco sul sito, ma voi fatelo acquistando il giornale, leggeremo anche, o potete già farlo, l'intervista all'assessore Iuri Marcialis, che è l'assessore, credo in Sardegna, a cui fischieranno di più le orecchie perché ovviamente chiunque incontra dalla Buca alla Transenna o tutto quello che c'è attorno a via Roma, è chiaro che uno pensa all'assessore e al traffico, anche se magari poverino anche lui è vittima di cantieri di altri enti che impattano così tanto sulla città. Ovviamente Matteo, un occhio e non solo alle alte temperature, ecco, stiamo ancora come Sardegna e come Cagliari, Cagliari perché è capoluogo e quindi è monitorata anche a livello nazionale, giornata ancora da bollino rosso, e andrà così ancora per giorni, ci illudiamo che entri il maestrale, cerchiamo di capire davvero come andrà, e poi diamo conto di un fatto di cronaca che per fortuna non ha avuto conseguenze. All'alba tra Porto Torres e Olbia un signore viaggiava tranquillamente per chilometri contromano, sono stati gli autisti di alcuni tir strombazzando e con i lampeggianti a fargli capire che aveva imboccato una direzione sbagliata e quindi ha fatto un'inversione a U sulla 131 rimettendosi sulla retta via. Insomma, per fortuna la raccontiamo con il sorriso e non come una tragedia, ma insomma oggi hai raccontato tante cose che approfondiremo sul sito, ovviamente aspettando la cronaca, sperando sempre che sia una cronaca simpatica e non una cronaca nera, però ecco, c'è tanto da leggere anche sul cartaceo, un bel approfondimento sull'anfiteatro, e quindi l'invito, visto che sono soltanto le 9:30, di raggiungere gli amici edicolanti per fare un investimento di 1,50 euro con tante cose da leggere, come nella cronaca di Cagliari che coordina, che conduce questa trasmissione, il nostro Matteo Vercelli.
0: Grazie direttore Emanuele Dessì, ovviamente buon lavoro non soltanto sul sito unionesarda.it, ma chiaramente su Videolina e su Radiolina e tutti gli approfondimenti, le ulteriori novità e notizie che troverete domani in edicola con l'Unione Sarda. Io devo ringraziare ovviamente Fabio Leoni in regia, voi tutti per essere stati in nostra compagnia in questo inizio di mattinata, continuate comunque a restare su Radiolina.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 2:36.
4: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di a essese quattro di Amengiano, a esquattre quattro di Apostibrangio e a dieci e quattro di Assunotti. E su domenico a mesù di puro, in sa radiolina.

radiolì.it e scopri il tuo gran più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 3:00.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
4: L'isola delle imprese, la Sardegna che produce, con Michele Ruffi su Radiolina.
6: Eccoci qua, una nuova puntata dell'Isola delle Imprese. Oggi parliamo del mercato immobiliare e lo facciamo con un imprenditore del settore, Nicola Perra. Benvenuto.
7: Ciao Michele, grazie.
6: Nicola Perra, giovane imprenditore del settore immobiliare che si è affacciato da qualche anno sul mercato, che ha ricevuto anche una certa popolarità, grazie ai social. Magari di questo ne parliamo dopo. Nicola, innanzitutto la tua storia, come hai iniziato, come ti sei affacciato in questo mondo?
7: Sì, allora, diciamo un Nicola prima di essere imprenditore e un Nicola dopo che è iniziato a fare l'imprenditore. Il Nicola, diciamo, prima di fare l'imprenditore, Nicola è un ragazzo normale che viene da una famiglia umile di Salargius. Sono Selargino di Doc.
6: Selargino Doc, proprio ciliegia, così.
7: E nulla, vengo da una famiglia molto umile, io sono il più grande di quattro fratelli. Niente, diciamo che quella dell'aspetto, diciamo, economico è sempre stato un problema un po' nella mia famiglia, no? Come tante famiglie che, diciamo, si sono trovate con tante famiglie numerose che si sono trovate col problema, appunto, di avere solo magari un genitore che lavora e sei bocche da sfamare, ecco. E nulla, quindi io mi sono sempre arrangiato facendo tanti piccoli lavoretti sin dai 13 anni. Io il mio primo lavoro facevo il parrucchiere a 13 anni, quindi
6: insomma, non sei rimasto con le mani in mano, capito.
7: Poi succede che praticamente vengo contattato per entrare a far parte di un'impresa.

0: Casa, che si occupava degli impianti tecnologici per TIM e per Vodafone quando avevo 21 anni, per fare la parte amministrativa. Ecco, quello è stato, diciamo, il mio primo lavoro ufficiale da dipendente, no? Però lì è proprio forse il momento in cui ho capito che la strada dell'essere, diciamo, dipendente, di fare il dipendente, di avere una subordinazione, non faceva per me. Voi per la parte economica, voi per questa cosa, per questo mio carattere un po' esuberante, ho detto no, devo avviare qualcosa di mio, devo fare qualcosa
1: partita
0: di mio.
1: Partita IVA aperta in che anno?
0: Partita IVA aperta fine 2020.
1: Fine 2020, quindi ormai 5 anni abbondanti, sì. Quasi 6. Sì. Una curiosità, appunto, un ragazzo che inizia quasi dal nulla, che rapporto ha anche con le banche? Immagino che abbia dovuto bussare.
0: No, assolutamente sì. Allora, le banche, diciamo che sono venute in un secondo momento, perché prima, ovviamente, se tu non hai uno storico, è difficile che, diciamo, le banche, soprattutto a livello aziendale, ti aprano le porte. Ad oggi ho dei rapporti con diversi istituti bancari e ho ottimi rapporti, assolutamente sì. Però all'inizio è stata tosta, proprio perché sembra che i soldi vadano quando ci sono solo i soldi, quindi...
1: Una volta che hai raggiunto un obiettivo, esatto, e un capitale, è più semplice.
0: Però ci tengo a dire una cosa, in realtà, che per fare la mia prima operazione, nonostante una trentina di banche non mi abbiano neanche guardato di
1: 30,
0: screenshot, sì, io ho girato una trentina di banche per acquistare il mio primo immobile, no, ricordo che c'era stata una direttrice del Banco di Sardegna, a cui poi, diciamo, mi sono legato particolarmente, perché è stata l'unica che ha visto in me, diciamo, la scintilla. Ecco, ha detto, tu non hai le caratteristiche giuste per essere finanziato.
1: Non sei bancabile.
0: Non sei bancabile, ma voglio darti fiducia. Mi aveva dato un primo prestito da 30.000 euro, che, diciamo, era una piccola parte. Tu immaginati di comprare un immobile, ristrutturarlo, certo, eccetera. Però era stato quell'aiuto che aveva fatto sì, anche dal punto di vista mentale, no? Un aiuto anche dal punto di vista, diciamo, cavolo, non tutti dicono, c'è qualcuno che vede qualcosa in me.
1: E a volte serve anche questo, ed è fondamentale. Sì. Ci fermiamo per ascoltare un po' di musica. Yeah!

0: insomma, i frazionamenti
1: di piccolo taglio. Esatto. Sì, io sono specializzato negli appartamenti di piccolo taglio, anche perché in riferimento proprio al mercato, diciamo cagliaritano, ma è un trend anche nazionale, che è quello che ormai le case grandi stanno andando un po' a perdere quella che era la loro vecchia richiesta, no? Se noi pensiamo ai nostri nonni, eccetera, avevano queste case di 150 metri quadri, 200 metri quadri, adesso queste cose
0: poteva
1: qui
0: giocare non, a golf nel,
1: non esistono
0: nel corridoio.
1: Più, non esistono più, anche perché diciamo non, il mercato di Cagliari sta diventando ai limiti del proibitivo. Ormai il ristrutturato va dai 3.500, arriva fino anche ai 5.000 euro al metro quadro, e quindi
0: ecco perché perché abbiamo dei prezzi molto alti, non dico ai livelli di Milano,
1: no,
0: ma quasi,
1: però,
0: insomma, diciamo che c'è un livello molto,
1: allora
0: molto
1: io importante. Mi sono fatto, allora, innanzitutto Cagliari è una meta che a livello nazionale riceve tanto riscontro proprio per la qualità della vita. Cioè, io quando parlo con milanesi, torinesi, veneti, eccetera, amano la Sardegna, e molti si stanno trasferendo qui soprattutto per la parte, per la seconda parte della vita, ok, finiscono di lavorare, vanno in pensione, amano venire qui e stare qui, diciamo dai 55-60 anni in poi, ok. E quindi questa cosa qui ha reso il mercato, oltre a tante altre cose, un'altra in particolare, ecco, che mi viene in mente, il fatto che ormai Cagliari è tutta costruita. A differenza di altre città, non abbiamo più un piano di espansione, perché è costruita ormai dappertutto. L'ultima parte che rimane costruibile di Cagliari è nella zona della piana di San Lorenzo, ma se guardi tutta l'altra parte di Cagliari è costruita. E questo, quando la domanda si abbassa e l'offerta è sempre in aumento, per forza di cose i prezzi aumentano, quindi io mi sono fatto quel ragionamento lì, ecco, sul perché i prezzi di Cagliari sono sempre in aumento.
0: Ecco, per quanto riguarda invece gli immobili di piccolo taglio, quali sono le particolarità proprio dell'operazione? Bisogna avere a che fare magari con il comune per il frazionamento di immobili che in partenza sono più grandi? È difficile da questo punto di
1: allora,
0: vista?
1: Allora, assolutamente sì, però un'operazione immobiliare come quelle che faccio io parte sempre da una domanda che ti devi fare, nel senso che qual è il target che tu vuoi soddisfare. E io soddisfo in particolare due target di clienti. Il primo è quello che sta cercando una casa a Cagliari di piccola dimensione per trasferirsi. Pensiamo alla giovane coppia che ancora magari non ha le disponibilità economiche per comprarsi un trilocale, un quadrilocale, si accontenta del bilocale, anche perché dice: quando farò un figlio diciamo penserò a un appartamento più grande. Un'altra cosa che ho notato è sicuramente che il range in cui una persona tiene la stessa casa si sta sempre diminuendo. Cioè, mentre prima casa si sta sempre diminuendo, cioè mentre prima una persona faceva l'acquisto, era l'acquisto della vita, adesso durante la vita le persone tendono a comprare 2-3 case, no? E quindi la prima cosa è targetizzare appunto le persone. Primo, persone che stanno cercando una casa di piccole dimensioni. Secondo, gli investitori. Io ho una marea di investitori che acquistano per mettere in affitto, quindi vogliono una rendita dal loro appartamento. Io intercetto proprio quella domanda lì.
0: Molto bene,
1: adesso proprio quella domanda lì.
0: Molto bene, adesso abbiamo gli spot.
2: L'isola delle imprese su Radiolina.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: L'isola delle imprese su Radiolina.
0: Rieccoci tornati in studio, siamo sempre con Nicola Perra. Nicola Perra, 32 anni freschi appena compiuti, che è un'età abbastanza verde per un imprenditore del settore immobiliare. Come sono stati gli inizi? C'è ancora qualche, non lo so, pregiudizio, la dico male, verso un imprenditore giovane che si affaccia in questo mondo e magari anche ha un po' di successo, insomma?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, di base c'è sempre, diciamo, l'invidia, no? Quando uno raggiunge qualcosa in Italia, in qualche modo dobbiamo sempre tentare di abbassarlo, sminuirlo e cercare quello che non va, no? Quando poi uno è anche giovane ancora di più, no? Quindi io questa cosa, diciamo, l'ho sofferta all'inizio e poi ti fai, diciamo, la corazza e diciamo non ti tocca, ti tocca solo marginalmente il tutto, no? Però sì, c'è stato sempre tanto pregiudizio. Poi man mano che ti fai un nome e il

0: risultati parlano, la cosa va un po' a scemmare, però diciamo che rimane sempre latente il fatto che tu hai la colpevolezza di essere giovane, di aver fatto un lavoro che in realtà devono fare i cinquantenni, i sessantenni, eccetera.
1: Questo incide anche nella ricerca, nella scelta dei collaboratori?
0: Allora, questo devo essere sincero, no, non ho avuto grossi problemi dal punto di vista della ricerca dei collaboratori, anzi ho una squadra di 6 persone con cui siamo molto affiatati. Io valorizzo molto i giovani, nel senso che essendo giovane io cerco delle persone che abbiano quella scintilla, quella voglia di fare come me. Quindi in realtà dal punto di vista del trovare personale, il fatto di essere giovane forse ha un po' attirato anche.
1: Anche se poi magari capita, e anzi le aziende hanno successo quando si riesce ad avere un certo mix, forse anche un mix di competenze, insomma magari c'è il giovane che vuole emergere, però a volte un'impresa come la tua ha anche bisogno di gente strutturata, che sa fare il proprio mestiere, che sa quale ufficio andare a cercare, insomma
0: assolutamente
1: non sempre sì,
0: infatti,
1: si può improvvisare.
0: Infatti di 6, diciamo 5 siamo giovani e uno è il direttore dei lavori che dirige tutti i cantieri, ha 60 anni anche lui, farà compiuti ed è diciamo il maestro che ci indica la strada dei cantieri, ecco, quindi assolutamente sì.
1: Ecco, la formazione è un aspetto che nella tua azienda è importante?
0: Allora, è fondamentale per me in prima persona e anche per i miei collaboratori. Tra l'altro venerdì noi una volta al mese ci raduniamo, dedichiamo dalle 3 alle 5 ore e trattiamo un solo argomento dove diciamo sia di crescita comune a tutti. Quindi a costo di togliere, che poi non sono tolte, però diciamo togliere delle ore al lavoro, però noi tassativamente una volta al mese ci riuniamo per fare della formazione. E poi ogni mio collaboratore sa che se ha bisogno di fare un corso, un meeting o ha bisogno di un libro, cosa, l'azienda gli paga quel percorso lì.
1: Ecco, siamo quasi al termine, abbiamo ancora lo spazio per un ultimo blocco, ora ci fermiamo per ascoltare un po' di musica.

0: Eccoci tornati in studio per l'ultima parte dell'Isola delle Imprese con Nicola Perra. Non abbiamo ancora affrontato uno degli argomenti forse che ti caratterizza, quello dei social, cioè sei molto presente su Instagram, su TikTok, insomma su tutti questi canali. Non è una cosa, che si ripete molto nelle imprese del tuo settore. Come mai? È la tua peculiarità questa? È un caso oppure anche lì c'è uno studio?
1: No, assolutamente no, perché diciamo quando si ottengono certi risultati non si ha più tempo per fare cose diciamo a caso, quindi ogni cosa è assolutamente studiata. Quello dei social è tutta la dietrologia che c'è dietro. Le persone vedono magari i miei video, le mie cose eccetera, pensano solo vuole mettersi in mostra, non pensano a tutto quello che l'indotto di un social ti possa portare. Ti faccio un esempio: l'anno scorso abbiamo realizzato una bellissima operazione, una palazzina a Quartu, dove io sono stato contattato da una persona che aveva visto i video sui social, dove non avrebbe avuto il contatto con me e io con lui se non fosse stato per i social. Un'altra operazione, quella di Via Einaudi, dove abbiamo fatto 6 bellissimi appartamenti, è stata un'operazione strepitosa, anche quella messaggio su Instagram: Nicola, ci sono dei proprietari che vorrebbero vendere questo appartamento, ti va di venire a vederlo? Anche quella roba lì, se loro non avessero avuto tutti quei video i mesi prima, Nicola fa questo, non sarebbe. Anche la vendita, io ho venduto una marea di appartamenti tramite Instagram, quindi la gente ormai non deve capire che i social fanno parte della nostra vita, sono imprescindibili. Se non sei nei social non esisti, la verità al giorno d'oggi purtroppo è quella. E tra l'altro è una cosa che cioè io spendo una marea di ore per creare i conti, è proprio una parte del lavoro, un po' come andare in banca a chiedere i prestiti eccetera.
0: Quante ore alla settimana, al mese, riusciamo a quantificare?
1: Allora, io direi non meno tra girare i video, la parte col reparto marketing eccetera, non meno di 4 giornate al mese, almeno una volta a settimana piena, cioè una giornata piena dove io mi dedico solo a quello, perché so che è una parte fondamentale della mia impresa, imprescindibile. Poi ti porta a tante cose positive e ti porta anche rotture di scatole, quello assolutamente sì.
0: Ad esempio
1: le persone che comunque non capiscono e vedono solo diciamo il fatto che tu ti esponi e devono andare lì contro di te, il fatto che ogni cosa che dici può essere usato contro di te, no? Mentre se tu sei nascosto, non sei esposto, nessuno ti può criticare se non esisti, ecco, se non sei sui social. Invece lì ti apri al pubblico e ovviamente ci sono tante persone che apprezzano e è sempre una minoranza che però diciamo alza la voce, dice, oh, tu qui, tu lì, però fa parte del gioco, assolutamente.
0: Sei riuscito a quantificare anche qual è l'apporto dei social proprio nel bilancio della tua azienda?
1: Allora, questa è una bella domanda, perché poi c'è tutta la parte di investitori privati che arrivano a me e che investono proprio, dicono: Nicola, ok, c'è quell'operazione lì, la facciamo assieme. Io ho delle
0: quindi hai trovato dei soci, diciamo,
1: assolutamente
0: nelle tue...
1: degli investitori veri e propri, perché sono socio io al 100% della mia società, proprio degli investitori che partecipano ai progetti. E anche quella cosa lì, se mi chiedi di quantificarla, te la posso dire in percentuale, forse influenza un 25-30% del mio business.
0: Diciamo che è una
1: fetta importante,
0: molto,
1: sì.
0: Molto importante,
1: sì. Ma ripeto, se io potessi evitarlo me lo eviterei. Se io potessi quelle ore starmene a casa tranquillo, non ricevere gli haters, cioè io lo farei tranquillo. Se fossi sicuro che avessi gli stessi risultati, la toglierei domani la parte social.
0: Questa era la storia di Nicola Perra, l'abbiamo ascoltata con molto piacere. Questa è l'Isola delle Imprese, è finita la puntata, vi diamo appuntamento a martedì prossimo.
2: L'Isola delle Imprese, la Sardegna che produce, su Radiolina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 3 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
3: Gianluca Cozza, figlio di emigrati sardi nato in Piemonte, ha assunto il nome d'arte di Quinto Moro e ama scrivere canzoni in sardo. In questa Bandidu, una storia d'altri tempi, racconta di un bandito in eterna fuga che sogna una vita normale mentre la madre lo aspetta invano. La canta con Maria Rosaria Soro, corista dei Bertas.

colore sa iuna, una femmina. Sa cara bianca, inzada e sudore. Niebre che s'amore su bestia. Settende schina, i settende. Chi su cor chi pare ma, lo so giusto, che presche nel lupo.

0: C'era anche un frammento del film Disamstade con Maria Carta, in cui studio realizzato Gianluca Zza per il brano Bandito.
1: La cantante Maria Giovanna Cherchi libera a sua voce tutte le sue diverse coloriture in questo brano intitolato Sagrado Santos.

0: Era ospite di Frimmos, abbinato al Festival delle Launeddas di Villa Pozzu, nell'agosto del 2020, Maria Giovanna Cherchi, che abbiamo ascoltato in Sagrados Cantos.
1: Astrolicamus è un brano di Gino Marielli che figurava nell'album Limba dei Tazenda del 1992. Andrea Parodi ne ha fatto uno dei suoi preferiti anche nella sua carriera solista. Compariva in Abacada e noi lo ascoltiamo in una versione live in cui ai cori compare Rossella Faa.

0: Abbiamo ascoltato Astrolicamus nella versione offerta da Andrea Parodi al Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: 12:31 minuti, ben trovati a tutti gli ascoltatori da Stefano Birocchi, un saluto anche da Giuseppe Valdés che ci assiste in regia. La nostra giornata insieme prosegue sulle frequenze di Radiolina, ma vi ricordo che ci vedete anche in video sul live streaming di radiolina.it, sull'app L'Unione Digital, ci trovate su Radio Player tramite Alexa e Spotify e ci

0: Vedrete anche in differita dalle 17 sull'Unione Sarda TV al canale 12 del digitale terrestre. In primo piano questa mattina la vicenda di Calafinanza, insomma se ne è parlato tanto nel territorio di Loiri Porto San Paolo, un'area di grande pregio paesaggistico affacciata sull'area marina protetta di Tavolara, e qui una società, Tavolara Bay, legata a un gruppo brasiliano e a un marchio del lusso italiano, ha progettato un importante insediamento turistico con hotel a 5 stelle, ville, altre strutture ricettive. Il primo passaggio decisivo è arrivato dal comune con una delibera del 2025 che ha aperto proprio la strada all'intervento, progetto che poi è entrato nella procedura semplificata della cosiddetta ZES unica all'inizio dell'anno successivo, di quest'anno, del 2026, ottenendo una autorizzazione da parte del Dipartimento per il Sud. A quel punto è esploso il caso, no? Associazioni ambientaliste, cittadini che contestano l'intervento, la politica che si smuove, la regione si oppone sostenendo che la procedura della ZES non può superare i vincoli urbanistici e paesaggistici sardi, è annunciato un primo ricorso al TAR. A fine giugno è arrivato poi il dietrofront del comune che ha revocato la propria delibera, è venuto meno quel presupposto. A questo punto anche il governo ha revocato l'autorizzazione della ZES e il progetto si è fermato. Io sono in compagnia di Cristina Usai, consigliera regionale di Fratelli d'Italia, ben trovata.
1: Grazie Stefano, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Ecco, lei rappresenta in particolare il territorio, quindi è tra l'altro ex vice sindaco di Arzachena, quindi conosce bene i problemi di quel territorio. Parleremo anche di altre questioni intanto nella nostra chiacchierata, la sanità, ma adesso ci concentriamo su Calafinanza. Ecco, resta aperto il nodo delle responsabilità, insomma, no? E questa è una vicenda che è stata resa possibile, cioè che si è scatenata, diciamo, a causa di, insomma, forse un passaggio leggero.
1: Allora, sì, di fatto non voglio naturalmente accusare nessuno, ci mancherebbe altro, però di fatto ci sono stati dei passaggi da parte del comune che secondo me, ma non soltanto secondo me, hanno aperto di fatto la strada ad una procedura semplificata e accelerata. La difficoltà sta senz'altro in quello, perché il comune aveva forse fatto una scelta o non ha fatto una scelta e ha fatto un errore. Fatto sta che in seguito a questa famosa delibera 50 si sono aperte le strade per poter andare avanti con le procedure accelerate, e quindi il governo non ha potuto far altro che seguire l'indirizzo dato dal comune e quindi procedere. E questo lo dimostra il fatto che il comune, una volta che è scoppiata tutta la vicenda, ha dovuto fare dietrofront e quindi ha dovuto annullare la della famosa delibera 50 per poter tentare di bloccare il tutto. E tant'è vero che all'indomani della revoca della famosa delibera 50 è andata a chiusa anche l'autorizzazione della procedura ZES.
0: Ecco, la prossima domanda è un caso chiuso o ancora aperto? Però rispondiamo tra poco, al tempo per pensarci. Adesso abbiamo una pausa musicale, c'è Karol G e Manu Chao con Viaggiando per il Mondo.
2: Salida del vuelo con destino a la...

0: E questo era il viaggio per il mondo di Manu Chao, ancora Stefano Birocchi su Radiolina. Il nostro viaggio ci ha portato all'Oiri Porto San Paolo per riaffrontare il caso di Cala Finanza, lo ricorderete, lo abbiamo riassunto poco fa. Io sono in compagnia di Cristina Usai, consigliera regionale di Fratelli d'Italia, ma anche amministratrice di quel territorio, della magnifica Gallura, talvolta minacciata da dei progetti che insomma vanno forse un po' oltre. Ecco, dicevamo, può considerarsi questa vicenda, dopo il ritiro della ZED, delle autorizzazioni da parte del governo, può considerarsi quella di Cala Finanza una vicenda chiusa? Tra l'altro ci sono gli ambientalisti che ancora sono lì che presidiano.
1: Esatto, tutt'altro che chiusa, la vicenda è ancora aperta perché la società ha fatto comunque ricorso, ora il TAR si è riservato di decidere in più avanti, però la vicenda appunto è ancora aperta perché tutto quello che è successo ha dato appunto spazio al ricorso della società e in più gli ambientalisti presidiano dai primi di luglio la zona proprio perché hanno paura che possa essere in qualche modo si possa forzare un po' la mano e quindi insomma continuano a presidiare, quindi un lavoro duro. Io però volevo anche mettere luce sul fatto sul lavoro che ha fatto il GRIG, il gruppo di intervento giuridico, sì. Perché di fatto ha quasi scoperchiato un piccolo vaso di Pandora, perché di fatto ha messo la luce su una procedura che stava andando assolutamente silente. Sì, esatto.
0: Beh, il compito insomma delle associazioni di ambientalisti è anche questa,
1: esatto.
0: No? Poi insomma il gruppo di intervento giuridico è spesso insomma effettivamente entra nel merito di questioni che sono davvero fumose. Ecco, la regione si è opposta al progetto da subito, no? Appena è stata scoperchiata, come stiamo dicendo, la pentola, per difendere anche le norme urbanistiche e paesaggistiche dell'isola. Lei però giudica questa posizione incoerente in qualche maniera?
1: Beh, assolutamente sì, anche perché di fatto si è voluta dare la colpa esclusivamente al governo. Di fatto il governo è andato avanti su una procedura, diciamo su una porta aperta direttamente dal comune, perché è anche molto semplice. Il comune ha variato la destinazione urbanistica. Se veramente voleva proteggere una zona di pregio classificata urbanisticamente come zona H, quindi di rispetto assoluto, non doveva di certo cambiare da zona di rispetto assoluto, zona H, a zona F2, non F4 certo, però comunque con volumi turistici. Quindi diciamo che il comune, non lo so, non è vero che comunque ha protetto, tantamente con quella famosa delibera di trasformazione urbanistica avesse veramente protetto la zona di pregio, non avrebbe comunque di fatto aperto la porta alla procedura semplificata, sarebbe semplicemente stato lasciarla come zona rispetto a solo non aprire porta ai volumi. Quindi questo è tant'è vero che ha dovuto fare, quindi inizialmente la contraddizione è proprio in questo: noi con la delibera 50 abbiamo voluto tutelare la zona, di fatto non è stato così, altrimenti non sarebbe stata ritirata.
0: Ecco, c'è adesso ovviamente il corso al TAR, lo diceva la parte della società di Tavola Bay. Ecco, il governo, ricordiamo, l'abbiamo anticipato, ha revocato l'autorizzazione adesso proprio il dietro fronte del comune, le posizioni della regione, insomma tutto anche il Consiglio regionale unito, trasversalmente opposizione e maggioranza con questo progetto. Ecco, c'è il rischio che si sia creato un precedente, insomma che sia un precedente in base alle decisioni del TAR, cioè alla fine le regole della RES possono entrare in conflitto con le norme di tutela del territorio, no?
1: Beh sì, potrebbe essere veramente un problema, tanto che la visione paria dovrebbe essere quella delle locale, comunque che va a cedere del territorio tutelando e rispettando l'ambiente di pregio che lo circonda, mentre una procedura accelerata di fatto potrebbe mettere a rischio tutto questo. Però diciamo che l'aumento della procedura ZES però fa capire che il governo, sì è vero c'è la procedura accelerata, ma se c'è la volontà del comune di andare avanti, il governo non va oltre, quindi questo penso che il ritiro della procedura accelerata lo dimostri.
0: Ecco, speriamo che il TAR poi dia seguito all'interno della politica a livello.
1: Sì, esatto.
0: Ecco perché, ricordiamolo brevemente, che cosa stiamo perdendo se no?
1: Un
0: angolo di paradiso.
1: Assolutamente sì, sarebbe veramente un peccato. I cittadini infatti della località dell'aeroporto San Paolo sono molto preoccupati. In Sardegna abbiamo la fortuna di avere delle terre bellissime, delle spiagge bellissime, non soltanto spiagge, anche zone interne che hanno necessità di essere tutelate. Provengo anche da una zona che ha rispettato, è un esempio anche di rispetto di quello che è la natura e anche lo sviluppo urbanistico, quindi due cose non vanno necessariamente a incontrarsi. L'importante è avere il rispetto delle peculiarità di ogni territorio, quindi la natura, della fauna e della flora che vivono in quello spazio specifico, vanno assolutamente rispettati e tutelati.
0: Benissimo, e continueremo anche a far luce su questa vicenda, tenere alta attenzione perché è importante continuare a parlarne. Allora, per il momento ci fermiamo, abbiamo breve break, ma restiamo con l'onorevole Crosai perché abbiamo altri temi da affrontare, riguardano anche Gallura.
2: La trambata su Radio Lira. Sono le 4:02.
3: Bello il Dino, ma a pranzo un forno.
4: Ti serve pergola bioclimatica.
5: Così possiamo fino a testare all'esterno anche nelle ore calde.
4: Esatto, da Giada trovi una di pergole bioclimatiche, modelli anche mozzati, lamelle orientali e grondia integra.
5: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
4: Per alcuni mi puoi aggiungere gli accessori che migliora la casa, migliora la vita.
5: Perfetto, andiamo Cifadda.
6: Cifadda, il brico 100% degna.
2: Caradiolina.it, scopri il sto grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del web a porta di semplice click. Radiolina.it.
0: La stampata. 12:48 minuti a Stefano Bocchi su Radiolina per la strambata, ancora in compagnia di Cristiana Usai, la consigliera giornale di Fratelli d'Italia, in cui abbiamo affrontato il tema spinoso della finanza. E adesso diciamo un'altra questione anche più di carattere generale che sta agendo la nostra isola della sanità. Insomma, sembra proprio che non si trovino soluzioni. È in corso adesso in consiglio regionale il lavoro, la variazione di bilancio, e tra poco insomma approverà di nuovo in aula la discussione, articoli e emendamenti, il primo proprio sulla sanità, tra l'altro con una dotazione finanziaria importante. Ecco, onorevole Usai, insomma, intanto facciamo un quadro generale e poi ci trasferiamo sulla Gallura, che è oltremodo sofferta in questo periodo. Ecco, ci sono tante risorse e sembra che passino mai un po' senza fine questa sanità.
1: Esatto, di fatto io la vedo anche come una struttura, perché ogni mandato ci rendiamo conto che i soldi sulla sanità vengono tanti, viene istituita una grandissima dotazione ogni anno, in ogni mandato, quindi i soldi, le risorse economiche ci sono. Però la struttura sta proprio in questo, perché di fatto non si vedono cambiamenti, di fatto non cambia assolutamente niente, né dal punto

0: 12:57 minuti dopo questo ritmo Peggy Goo proposto da Giuseppe Vallessa, adesso torniamo insomma a un argomento decisamente amaro che sta affrontando con Cristina Ulay, consigliera regionale di Fratelli d'Italia, amministratrice galurese, quindi testimone di cosa succede in particolare in quel territorio. Stiamo parlando di sanità, problemi di carattere regionale e anche locale, in particolare dicevamo la glura, soppressione di tantissimi turisti presenti, sta soffrendo decisamente le carenze dell'organizzazione sanitaria, dicevamo non è un problema di risorsa ma proprio di organizzazione, quindi l'emergenza nei pronto soccorsi, abbiamo raccontato alcuni aneddoti e poi c'è invece tutta la gestione ordinaria della sanità che davvero certe volte fa emergere delle situazioni paradossali.
1: Sì, esatto, diciamo che il fatto del pronto soccorso, l'emergenza, urgenza è quello che comunque sta più alla cronaca, però di fatto c'è proprio una gestione ordinaria, quindi di servizio ai pazienti, agli utenti, e che non funziona. Un esempio emblematico, un caso di due giorni fa, una paziente oncologica il cui medico è andato in pensione già da un mese e non le è consentito di scegliere un altro medico di famiglia, eppure dovrebbe avere anche una priorità, non le viene consentito per il sistema informatico non lo sente.
0: Come può fare
1: un paziente generale, un paziente oncologico che deve essere seguito, che giustamente le viene detto che deve fare sempre controlli periodici, esami periodici, controlli approfonditi, ma lo può fare che non può scegliere il medico famiglia, e questa è una cosa assolutamente grave.
0: E certo, e come si muoverà questa persona? Esiste un piano B?
1: Cioè, allora, il piano sistema. B il sistema non l'ha offerto. Ecco. Il piano B è che sicuramente ci sarà un medico coscienzioso che la seguirà nonostante in teoria il sistema non consenta di farlo. Quindi siamo sempre davanti alla coscienza dei nostri medici che dobbiamo veramente ringraziare.
0: Eh sì, d'altronde poi insomma non ci si può meravigliare del fatto che scappino, insomma molti si rivolgono, si rifugiano nella sanità privata.
1: No? Assolutamente.
0: E poi diventa difficile reperirli, tant'è vero che si fanno continuamente chiamate, call, che spesso vanno deserte.
1: Esatto, il problema è quello che i pazienti che sono in una situazione di salute precaria hanno necessità di visite urgenti e nonostante si professi tanto, in realtà queste visite non riescono a farle, quindi rinunciano. Ci sono due casi: o si fa una rinuncia alle cure, che è una cosa veramente di per sé gravissima,
0: sempre più frequente.
1: Esatto, ma è gravissima, ma questa è una cosa gravissima perché magari qualcuno può permettersi di rivolgersi alla sanità privata e quindi può comunque curarsi con la sanità privata, ma c'è chi non può farlo. Poi molte volte non

0: è soltanto anche una questione economica, ma anche perché ci sono delle situazioni familiari. Ma io mi immagino, mi sono sempre immaginata una persona che magari a una certa età non ha una famiglia che può seguirla. Come fa una persona alla quale capita ad esempio un caso del genere che non può fare niente perché magari non ha un familiare vicino che può dare una mano anche dal punto di vista burocratico? E questo è veramente molto grave.
1: Naturalmente, insomma, abbiamo detto non è solo una questione di risorse ma anche di organizzazione. Il Consiglio adesso sta lavorando alla variazione di bilancio, ci saranno ulteriori risorse, ma cosa si può fare per invertire questa tendenza? Intanto capire, lo stavamo dicendo, come e dove finiscono come dire le risorse che poi non vengono utilizzate. Ci sono sempre dei buchi di bilancio, insomma dei disavanzi, insomma non si capisce così tanti questa pioggia di denari poi che fine faccia. Ecco, e poi cosa si può ancora fare?
0: Allora, per come la vedo io, dovrebbe essere il compito dei direttori generali delle varie ASL canalizzare le risorse dove servono. I direttori generali delle varie ASL, ma anche il direttore generale della sanità sarda, dovrebbero analizzare tutti i dati e cercare di convogliare le risorse dove sono necessarie. Ma non parlo solo di risorse economiche, ma anche di risorse umane, perché c'era mesi fa un caso emblematico di una ASL dove c'erano, mi sa, 6 pediatri, non voglio fare insomma i nomi delle ASL, dove c'erano 6 pediatri e l'ASL Gallura dove invece non aveva pediatri, quando invece ci sono le nascite in crescita, cioè. Lo sappiamo benissimo. Quindi dovrebbe essere un compito di organizzazione dei direttori generali capire dove vanno inserite le risorse sia umane che finanziarie. In tutto questo il direttore della ASL Gallura è in ferie in questo periodo e tornerà dopo Ferragosto.
1: E insomma, questo la dice lunga. Dobbiamo fermarci, riprenderemo magari più avanti ancora il tema della sanità, perché insomma ne parliamo spesso, è importante anche in questo caso tenere alta l'attenzione. Intanto ringrazio molto l'onorevole Cristina Usai, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, a presto.
2: La strambata su Radiolina.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa Radiolina.

0: 13-11 minuti, ancora Stefano Birocchi con voi dai microfoni di Radiolina. Apriamo come di consueto una finestra sulle anticipazioni dei titoli del telegiornale di Videolina in onda fino all'edizione delle 14.30 per la fascia pomeridiana. Mi ha raggiunto in studio Andrea Secchi. Buongiorno Andrea, insomma, di cosa stiamo parlando al telegiornale?
1: Buongiorno Stefano, apertura è dedicata all'antincendio perché è stato un vertice su questa piaga alla luce anche della rabbia dei sindaci che è arrivata in regione. Questo vertice è presieduto dall'assessorata regionale all'ambiente Rosanna Laconi, si è deciso un potenziamento dei controlli nei territori con il coinvolgimento dei prefetti e delle forze dell'ordine. E poi ancora abbiamo parlato di continuità territoriale alla luce dell'intervento della Commissione Europea che ha reso vana la gara sull'Alghero Linate, e mentre relativamente alla continuità territoriale marittima si attendono nuove aggiudicazioni, però di questo insomma ne sai più tu di me perché hai curato
0: perché ho
1: tu
0: curato io il servizio. Insomma, c'è un muro contro muro per le rotte marittime perché la regione ha chiesto lo stop alle gare in autotutela per questioni ovviamente di tariffa, di frequenze, di costo del trasporto delle merci, però insomma a quanto pare il governo sta dando picche e vuole andare avanti con le gare, vedremo, insomma, seguiremo.
1: E poi su questa storia dell'Alghero Linate, Stefano, ancora
0: l'Alghero
1: una
0: Linate,
1: volta.
0: Lì è una questione di tempi, di pubblicazione della gara, c'è il rischio insomma di una scopertura nei primi mesi invernali, ma insomma dovrebbe esserci una deroga. Il problema è che ogni volta ci sono problemi, insomma.
1: Sì, soprattutto su questa tratta che sembra che non voglia nessuno.
0: Sì,
1: ecco.
0: Sì.
1: Poi
0: sì.
1: Ancora, traffico il tinte in Gallura, nuove strade, chiaramente in Gallura in questo momento c'è una situazione torrida, la luce non solo delle temperature abbastanza afose, ma per il fatto che ci sono veramente tantissimi turisti e quindi sono necessari una serie di interventi infrastrutturali, soprattutto sul vecchio tracciato della statale 125, per fortuna venerdì riapre il ponte di Monte Rosello. Ancora, Cagliari IV insieme per il Poetto, un patrimonio ambientale, storico, identitario, a confronto i sindaci del capoluogo e di Quartu, vale dire Zedda Emilia, sono stati ospiti dei seminari sull'arte della manutenzione. Poi ancora per lo sport, perché insomma il Cagliari non è rimasto per niente scioccato dall'affare Esposito, qua c'è una guerra a carte bollate, da una parte la multa del Cagliari, dall'altra il certificato medico del giocatore, ma la società rossoblu corre subito ai ripari vicini, ormai fatta per Daniel Maldini, che è il figlio di Paolo Maldini, lo dico a te che sei un profano del calcio
0: ma sì, lì ci arrivo anch'io, pensa un po' Andrea
1: però Daniel Maldini è veramente un ottimo giocatore, la formula è quella di prestito con diritto di riscatto a 8 milioni, la possibilità di che da diritto si trasformi in un obbligo a seconda di una serie di condizioni realizzate dallo stesso ex attaccante scuola Milan, attaccante la proprietaria del cartellino è l'Atalanta, l'ultima stagione ha giocato in prestito alla Lazio, giocatore che sino a un anno e mezzo fa faceva parte stabilmente della nazionale. E poi ancora Cagliari vicinissimo all'attaccante del Nizza che sarà avversario del Cagliari al trofeo Gigi Riva sabato, Kevin Carlos, un attaccante spagnolo, reduce da un brutto campionato col Nizza perché 0 gol in 23 presenze ma prima 2 ottime stagioni oltre 30 gol nel campionato svizzero.
0: Tutto questo e molto altro al TG di Videolina in onda, lo ricordavamo, nelle edizioni pomeridiane fino a quella delle 14.30. Grazie e buon lavoro Andrea Secchi. Adesso abbiamo ancora la musica, c'è Emma con Antidroga ma anche Fabri Fibra.

La strambata su Radiolina. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

E siamo alle 13:20 minuti, ancora Stefano Birocchi con voi per la strambata. Tra poco potrete ascoltare direttamente dalla prima pagina dell'Unione Sarda, oggi in edicola, il caffè scorretto, fumo dalla bistecca a firma di Antonio Masala, ma adesso abbiamo ancora la musica, c'è Lady Gaga con Doci Runway.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 4 agosto 2026. Fumo dalla bistecca, a cura di Antonio Masala. Parliamo per quello che siamo. Semplici cittadini che faticano ad arrivare al 27, non conoscono le ferie e pagano le tasse. Se poi questi bravi italiani non hanno ricevuto neppure un avviso di garanzia, saranno iscritti d'ufficio tra i signor nessuno. Non per questo fessi, che dinanzi ai privilegi riservati alle autorità, condensano il peggio in una parola: indignazione. L'immunità, il silenzio assordante che ancora regna nelle grigie aule e tutto ciò che puzza di vantaggi non deve essere di casa per chi ha compiti di guida e legifera su mandato dei cittadini. Ogni manfrina va denunciata, coram populo, davanti al popolo, pubblicamente. Quel che avrebbe dovuto fare il presidente della Camera, sbloccando le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro

e Certo Caroccia, ex soci nel ristorante di sbafo e di governo, la Bisteccheria d'Italia. Non si tratta di discutere sulla fondatezza o meno dell'inchiesta promossa dalla Procura romana, ma di contestare il privilegio di chiudere a tre mandate le chat, quasi si trattasse del quarto segreto di Fatima. Fossi in Del Mastro, neppure indagato, insisterei per abbattere il tabù consegnando personalmente il fagotto. Liberi tutti, nei limiti della legge beninteso. Non c'è niente di peggio che avvolgere nel mistero il fumo di una bisteccona cucinata nella bisteccheria, dove si mangia, si beve e si chatta. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 4 e 35 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: 13:33 minuti, ancora Stefano Birocchi, ancora la strambata, e noi volgiamo adesso lo sguardo al cielo perché mi ha raggiunto in studio Manuel Floris, il direttore scientifico del Planetario dell'Unione Sarda, graditissima e frequente presenza anche alla strambata. Ben trovato Manuel. Ecco, volgiamo lo sguardo al cielo perché ci sono tante novità. Intanto la Luna sta per essere bombardata, è in arrivo il Falcon 9 che si schianterà.
1: Allora, intanto un saluto ai nostri ascoltatori e informiamo subito che non devono preoccuparsi di quello che accadrà domani mattina alle 8.35, 8.36 circa, perché un razzo della compagnia spaziale SpaceX, un Falcon 9, si schianterà sulla Luna e cadrà vicino al cratere Einstein, generando esso stesso un cratere che potrebbe essere grande 10 e oltre metri, adesso non sappiamo bene quanto. Come mai un razzo può cadere sulla Luna? Perché questo razzo della compagnia spaziale SpaceX aveva mandato sulla Luna due sonde, due piccole sonde private, questo a maggio, e poi è entrato in un'orbita tale da incrociare la Luna, è stato catturato dalla Luna e adesso vi cadrà sopra. Però non è il primo, il primo caso è stato Luna 2 e poi ha tanti altri casi, e del resto anche i moduli lunari delle missioni Apollo ricaddero sulla Luna perché stavano in orbita lì, quindi comunque l'uomo ha creato i suoi crateri artificiali sulla Luna.
0: Ecco, ma questa è un'operazione voluta o è un errore?
1: Allora, è frutto un po' di un caso, non è voluta, è frutto un po' di un caso, perché appena almeno la compagnia spaziale SpaceX non ha rilasciato dichiarazioni specifiche di un intento, non c'era un intento scientifico in tutto questo. Appena sono state lanciate le sonde, si è visto un astronomo ha calcolato la traiettoria del razzo. La cosa interessante è che vedremo in diretta tutto questo, e allora ci saranno tutti i telescopi possibili, professionali, ma anche gli amatori sono stati invitati a osservare questo fenomeno, che purtroppo in Italia però non è facilmente visibile, perché accade al mattino quando la Luna è presente nel cielo, ma c'è anche il Sole. Saranno più agevolati quelli che si trovano nel continente americano, perché lì sarà ancora notte. E allora riprenderlo anche con un telescopio amatoriale, osservarlo con telescopi amatoriali, potrebbe vedersi l'impatto del Falcon 9 sulla Luna. È interessante, capiamo insieme come si genera un cratere.
0: Ecco, intanto stiamo insozzando già la Luna di detriti di ogni genere con Elon Musk, che verosimilmente sta già iniziando a piazzare lo Starlink lunare, queste sonde, questi satelliti già in orbita, così venderà la connessione internet a chi colonizzerà la Luna, perché si porta sempre avanti.
1: Allora, devi sapere che comunicare con la Luna non è semplice. L'Agenzia Spaziale Italiana ha fatto un progetto per conto dell'ESA e della NASA, programmando un collegamento con una piccola sonda tra la Luna e la Terra, usando una forma di comunicazione nuova, che è andato a buon fine. Quindi diciamo che abbiamo adesso la capacità di comunicare con la Luna anche in un modo differente. E poi si è visto che i satelliti GPS della Terra possono essere usati, sempre con questo progetto si è verificato, per il posizionamento delle sonde spaziali che vanno verso la Luna. È sempre un progetto dell'Agenzia Spaziale Italiana, che ha fatto per conto della NASA e dell'Agenzia Spaziale Europea. Quindi insomma sono cose nuove.
0: Davvero, qui siamo agli albori di una nuova era che seguiamo sempre con interesse, come d'altronde fai tu con il Planetario e con anche le trasmissioni. Adesso annuncio e in lavorazione la nuova stagione della Porta sull'Introversione.
1: Finestra sull'universo.
0: Buonanotte. Perché qui abbiamo alcune trasmissioni assonanti del passato, poi c'ho sempre memoria di volare al passato. Quindi è Finestra sull'universo, e partire adesso a sempre di nuovo anche nella versione televisiva su Videolina.
1: C'è sempre stata negli ultimi 3 anni qui in radio, e tornerà di nuovo in radio da settembre, ma avremo anche una versione televisiva. Presto, una Finestra sull'universo nacque su Videolina, e adesso faremo la terza stagione con ospiti per raccontare l'universo.
0: E daremo anticipazione. Adesso ci fermiamo alla musica. Gaia con Bossa Nostra.

0: Cosa nostra Gaia, 13 e 41 minuti, ancora Stefano Birocchi in compagnia di Manuel Flores, il direttore scientifico del planetario dell'Unione Sa. Stavamo anticipando una nuova stagione televisiva della Finestra sull'Universo, e trasmissione che Manu conduci interrottamente su Radiolina, e adesso riapproderà anche da sempre su Videolina. E, con quali temi, quali saranno gli argomenti delle puntate?
1: I temi sono l'universo fondamentalmente, ma l'universo come lo osserviamo, anche vedremo anche come ci stiamo dando, quindi abbiamo parlato prima di SpaceX, sì, in modo di come si andrà sulla Luna, quando andremo su Mars, se è facile andarci, racconteremo poi di come si osserva l'universo con i più grandi telescopi. In Sardegna abbiamo uno dei più grandi radiotelescopi in Sardegna, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, quindi parliamo anche di come si osserva l'universo con la radionomia.

0: mia, è che poi certi si fanno in Sardegna, ma non solo, perché avremo anche ospiti, soprattutto molti ospiti che vanno fuori dalla Sardegna, non forza Sardegna, qui raccontiamo l'universo.
1: Naturalmente Sardegna che è sempre più al centro, no, della ricerca scientifica, con l'ardo rivolto all'universo. Adesso speriamo, al di là di tutti gli episodi di cronaca che stiamo raccontando, che l'Einstein Telescope davvero diventi una realtà che riguardi in particolare Sardegna, perché davvero
0: che di parte del patrimonio dei sardi, sì, io sì. Noto in questi termini, nel senso che dobbiamo impossessarci di questo bene che verrà, speriamo,
1: cioè, concesso, capire che davvero sarà una rivoluzione con un davvero un'occasione da non perdere, ripetibile per lo sviluppo economico. Quindi insomma,
0: io penso sempre allo sviluppo, alle persone che verranno qui. Quello che è accaduto l'altro giorno è un fatto niente spiacevole, perché dà un precedente a chi vorrà venire qui a lavorare, cioè Stantesco. Poi invece noi dobbiamo attirare persone, certo, che vengono da fuori, certo, per aiutarci a migliorare noi tutti, perché noi siamo bravi in tante cose, ma non siamo bravi a tutto, dobbiamo parlare anche da te, essere bravi in cose nuove, quindi ampliare i nostri orizzonti.
1: Conforta il fatto che qualche tempo si era già verificato un episodio altrettanto spiacevole da quelle parti, e come dire, non è riuscito a scalfire l'entusiasmo che c'è intorno a questa impresa che si sta tentando di realizzare. Quindi noi facciamo il corso, speriamo che davvero l'Einstein Telescope di una realtà in Sardegna, magari con i progetti WL, quindi il coinvolgimento della Sassone, insomma un lavoro di squadra europeo, che però abbia Sardegna davvero protagonista come merita. Ecco, diceva una finestra sul universo in televisione che torna in TV per la terza stagione, ma c'è in programma anche una puntata sociale della versione radionica.
0: Sì, poco, perché questo mese d'agosto è denso di trattamenti astronomici che noi seguiamo al Planetario Sardegna in Piazza di Nardo, e che seguiamo anche in giro per la Sardegna. Il 12 agosto è un evento speciale, perché avremo più grande X di sole 1999, oggi si vede il tramonto, quindi racconteremo di questo, una puntata speciale sto sabato su Radio Dina, e poi la faremo vedere però questa eclissi. Allora abbiamo di luogo per vedere l'eclissi, intanto è un'eclissi che avviene a tramonto, pertanto bisogna stare in un luogo dove poter vedere il tramonto del sole. Noi abbiamo organizzato osservazioni qui al Piazza Nessa ad Altario, poi siamo a Santiago presso Carolina Reggio per un'altra osservazione, e poi supportiamo l'evento presso il Villaggio delle Stelle, con cui siamo ormai in collaborazione da tanto tempo, a Dalai, in cima al Monte Grine ci sarà una collega dell'IF di Roma, la dottoressa Fragli, che farà vedere l'eclisse, e quindi ci sono questi punti di osservazione, e poi non potrà venire questi luoghi, insomma la Sardegna, le coste, tante montagne dell'eclisse.
1: Abbiamo parlato di Ali del Villaggio delle Stelle, se siete curiosi cercate il nostro podcast su radiolina.it, ci sono anche i servizi su Videolina, sì. Insomma è vero un luogo straordinario, è una bella iniziativa questa del Villaggio delle Stelle, tutta da coprire, un luogo tutto da visitare e esplorare. Allora grazie Manuel Floris, bocca al lupo anche per i prossimi, le prossime iniziative editoriali, noi continueremo a seguirti, intanto abbiamo ancora un break, poi torniamo con la stramba.
2: La strambata su Radiolina. Radiolina Story, la storia di musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. La strabata.
1: Ora Stefano Cocchi con voi per la strabata, tra poco l'attuale momento di social trend con Enzo Azzuni. Adesso abbiamo ancora la musica con le sonorità francesi di Giselle.
3: Quand dimanche, je dis à l'heure.

l'agnello si è trasformato in lupo, è pronto ad aggredire anche il resto del suo gregge.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Sono le 6 e 0 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
5: I Double Dose si definiscono una country folk band. Il gruppo sassarese predilige in effetti le atmosfere del country rock americano o della tradizione irlandese, ma non disdegna anche di provare a rileggere in quella chiave musicale motivi popolari sardi. Ecco così la loro versione di Nanneddu Meu, arrangiata da Claudio Spanu e Aldo Gallizzi.

0: Erano Aldo Gallizzi al mandolino, Claudio Spanu alla fisarmonica e Antonio Miscali, chitarra e voce, sul palco di Frimmos a Monteleone Rocca Doria nel 2020.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Ospiti importanti in un brano di Beppe Dettori e il caso di Paolo Fresu in questa ABBA del 2015.

0: Un mix di tradizione ed atmosfere mediterranee in questo brano che abbiamo ascoltato dalla voce di Maria Giovanna Cherchi. Era Mediterranea.
1: È stato sensibile anche alle tematiche ambientali il gruppo sassarese Dei Mano, in attività nella prima metà degli anni 90. Questo loro brano si intitola Terra e il testo è ispirato direttamente da versi di Francesco Ignazio Mannu, l'autore di Procurare e Moderare.

proseguo los patende, so che gare nissos. In su volere fissos, proseguo los patende, so che gare nissos.

spunti etnici e virate prog a caratterizzare le sonorità dei sassaresi in mano che abbiamo ascoltato dalla loro esibizione alla prima edizione di Icnos nel santuario di Santo Antinu a Sedilo nel 1993.

0: Sono le 6 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
3: Sa radiolina, il sonus de sa terra nostra.
4: Il chitarrista olbiese Marino De Rosas, dopo la sua uscita di scena a metà anni 70, si è dedicato allo studio della chitarra acustica, sperimentando nuove accordature e creando suoi brani modernamente ispirati alla musica tradizionale sarda. I primi frutti di questo lavoro maturano agli inizi degli anni 90 con l'album Chiterras e con brani come questo Candelera.

0: Era la strabiliante tecnica di Marino De Rosas, affiancato dal percussionista Giuseppe Albanese e dal bassista Alessandro Zolo sul palco di Ignos a Sedilo. Era il giugno del 1997.
1: Apprezzata autrice di testi per la sorella Elena, Gabriela Ledda non disdegna di proporsi come cantante. Questi sono i suoi Gocius con il fratello Marcello alla chitarra.

0: Abbiamo ascoltato Passu Dorrau nell'esecuzione di Luigi Latu e Valentina Chirra.
1: Mauro Aresu arriva da una lunga esperienza in passato con il blues e il soul con la Bau Bau Baby Blues Band, gruppo nato a Sassari nel 1991. Le tracce sono rimaste anche quando, in seguito, ha avviato un percorso da solista. La conferma arriva da questa Qualcosa da dire.
2: Come

0: La voce e l'armonica di Mauro Aresu, ascoltate in questa sua composizione originale, proposta in occasione di Concerto per Pina nel 2009 a Sassari.
1: Sara Diolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Nel 1991, anno della loro definitiva consacrazione, i Tazenda incidono l'album Murales. Da quel lavoro è estratta questa Mamoyada.

0: Da Itazenda abbiamo ascoltato Mamoiada, uno dei loro più importanti successi.
1: Caterina Cimino è originaria di Monti, ma oristanese d'adozione. Qui la ascoltiamo nel classico Nannè Dumeu, accompagnata da Orlando Magia alle Launeddas e Trunfa, Paolo Zicca organetto e Antonio Mattana chitarra.

0: si è aperto in un arioso ballo questa Nannè Dumeo, ascoltata da Caterina Cimino da una sua partecipazione a Sardegna Canta del 2000.
1: Sono le 7:00.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
5: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 3 all'8 agosto non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come le patate surgelate Pizzoli, We Love, da 450 grammi a 1,29€. Le mini pinze Roberto, da 115 grammi, in confezione da due pezzi, a 1,99€. E gli Star Psyche Bone Cup, da 6 grammi a 1,19€. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop si tu.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la sagra dei Scoccoeddas.
8: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
9: Da Ardis fino al 5 agosto, maxi convenienza. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L2 2 kg, 21,90€. Anguria striata al chilo, 59 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
10: Ehi Sardegna, è tempo di...

0: chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: La fede si accende, il popolo la solleva. Una tradizione incisa nella storia. 14 agosto, a Nulvi, Saessida de Sos Candaleris.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
3: Sabato 8 agosto, il Cagliari sfida il Nizza nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30, musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
5: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Sono le 7:29.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
6: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
7: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
8: Pan, sardi come voi.
9: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
10: Per Dormire, design for wellness.
11: Il postor Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
12: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la sagra dei Scoccoeddas.
13: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
14: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sabato 8 agosto il Cagliari sfida il Nizza nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30 musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
2: Dal 3 al 9 agosto, da Iperpan e Superpan c'è il sottocosto freschi. Alcuni esempi? Formaggio grana padano DOP a letto, 99 centesimi. Melone retato al chilo, 1,29 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: La Proloco di Ollastra in collaborazione con il Comune organizza domenica 9 agosto Ollastra in Mirto. Con degustazione di Malloreddus, maialetto arrosto, dolci e mirto. E la festa continua con A Ballare.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Ehi Sardegna, è tempo di

0: 131, chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la sagra dei Scocco e Beddas.
2: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto. Approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 8:01.
2: Wow, che lettura, che protagonisti. Qui c'è di tutto. Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: In primo piano le notizie dall'estero, 15 morti, oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano i media locali che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi ormai la guerra fra Russia e Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti nelle città ucraine.
0: Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nella videocall con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile e il commissario europeo Brunner torna a precisare come nessun migrante da Ceuta sia entrato nell'area Schengen.
1: A Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tam-tam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere.
0: Prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra la Premier Meloni, i vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano da tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal CDM anche 100 milioni per i campi flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini. Ma dopo il vaglio di PM e giudice.
1: Intanto un nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Il leader del Movimento 5 Stelle dice: la politica estera non può restare fuori dalle primarie.
0: Lo sport ha ancora un oro per Chiara Pellacani, che ieri nel trampolino da 3 metri ha conquistato la quarta vittoria agli europei di nuoto in corso a Parigi, superato il record di Tania Cagnotto. Argento nel sincro 10 metri per Conte e Pellegrina. Il mondo del calcio ha salutato ieri Baresi, in migliaia a Milano per l'ultimo saluto all'ex capitano rossonero. Infine il tennis: Alcaraz ancora infortunato, salterà Cincinnati.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
3: Le 8:00, buongiorno e buon mercoledì 5 agosto dalle Casini, dalla redazione di Radio Lina. Primo appuntamento con il nostro GR, quindi spazio alle notizie che arrivano dalla nostra isola. E come di consueto andiamo a vedere l'Unione Sarda, che trovate oggi in edicola sull'app Unione Digital, il focus dedicato alle scorte idriche dell'isola. La Sardegna boccheggia per l'estate più torrida di sempre, ma per fortuna non soffre la sete. Nei bacini dell'isola c'è un tesoretto, eredità di un inverno generosissimo sul fronte delle precipitazioni. La percentuale media di riempimento è del 73,3%, con punte superiori all'80% nel sistema del Flumendosa. A soffrire la sete è la Nurra. Il Cuga è una pozzanghera. In assenza di un collegamento con gli altri bacini e per il mancato utilizzo delle acque reflue. E poi la politica, la sanità al centro del dibattito in regione. Ieri la seduta in aula, dopo che di mattina in commissione bilancio sono finiti 2.500 emendamenti alla manovra da 2 miliardi di euro, la metà sono destinati alla sanità e qui le parti si scontrano. Le opposizioni chiedono un assessore e quindi alla governatrice di lasciare l'interim, oltre a una destinazione di soldi senza un vero progetto. La replica della presidente Todde, che si dice circondata da professionisti che ogni giorno lavora per assicurare un sistema sanitario migliore. La tragedia di ieri a Bono, con la morte del 41enne Luigi Solina, stravolto da un muro nella sua casa mentre cercava di riparare i danni causati dall'evacuazione di domenica sotto le macerie. Anche il padre, 82enne Giovanni Antonio, trasportato d'urgenza con l'eli soccorso al San Francesco di Nuoro. In primo piano anche l'avvertenza tassisti, o il problema tassisti a Cagliari. Fate lavorare anche noi all'aeroporto di Cagliari Elmas, la richiesta dei tassisti di quarto, oppure a Semine Capoterra davanti alle code non è caduta nel vuoto. Omar Zaher, delegato ai trasporti per la città metropolitana di Cagliari, apre una centrale unica con tutti gli operatori dei 17 comuni dell'area. Chiusura per ora da parte dei tassisti cagliaritani, basta e avanza, sostengono, concedere le seconde guide ai titolari di licenze. La replica d'estate, il servizio è inadeguato. Alcuni appuntamenti per oggi: all'Isola dell'Asinara, in località Fornelli, questa sera alle 19 per il Festival Asinart, tra gli ospiti Moses Concas, il bassista Pier Piras, il regista e performer teatrale Simone Azzo. A Siligo alle 20 in località Biddanoa comincia il Festival Ammaiare con gli spettacoli L'Ultima Strega e Anime in Viaggio di e con Giampaolo Cassita, accompagnato da Beatrice Melis all'arpa, Toni Kess al flauto e alle danze della compagnia Kerkos. E chiudiamo con lo sport, innanzitutto il calcio. Oggi la ripresa degli allenamenti del Cagliari al Crespo Center. Dopo i due giorni di riposo a seguito dell'amichevole a Berlino, i giocatori rossoblù si ritroveranno ad Assemini per questo pomeriggio per il primo allenamento settimanale in preparazione al trofeo Gigi Riva di sabato, prima uscita alla Domus. Stasera pure alle 21 la presentazione della squadra ai tifosi. E chiudiamo con gli europei di nuoto. Dopo il quinto posto di ieri nella 10 km in acque libere, che non lo ha per niente soddisfatto, questa mattina il nuotatore cagliaritano Marcello Guidi replica sulla distanza dei 5 km. Andremo al massimo, le parole del Rarinantino. È tutto, fra poco Caffè Corretto con Matteo Vercelli, le news su Radio Urina. Tornano alle 9.
4: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
5: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
6: PAN, sardi come voi.
7: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
8: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Buongiorno cari ascoltatori, le 8 e 10 minuti, mercoledì 5 agosto, un buonissimo inizio di giornata da Matteo Vercelli, da Fabio Leoni in regia. Iniziamo questo Caffè Corretto come di consueto con la rassegna stampa, dando uno sguardo alla prima pagina dell'Unione Sarda in edicola. Oggi il tema principale, l'apertura, è dedicata alle scorte idriche. Bacini, il tesoretto dell'isola, scorte idriche sufficienti, ma nella Nurra si continua a soffrire la sete. Il focus che dedica il quotidiano l'Unione Sarda: nel sistema del fiume Endose invasi all'80% eredità delle piogge dell'ultimo inverno. Nelle pagine interne, alla pagina 2 e alla pagina 3, tutti gli approfondimenti su questo delicatissimo tema. È un'estate con i bacini pieni, ma c'è l'ombra del clima pazzo. L'effetto delle grandi piogge invernali resiste alle ondate di calore. L'esperto: i conti si fanno da ottobre. L'assessore: tanti investimenti previsti anche per il futuro. E poi uno sguardo sulle situazioni nei terreni, nelle campagne sarde. Patate, meloni arsi dal sole, gli animali sono sotto stress, produzioni ridotte dove l'irrigazione è difficile, si contano i danni. L'allarme di Coldiretti e Confagricoltura: la regione deve essere più attenta. E questo tema torneremo anche durante questa mattinata insieme su Caffè Corretto, proprio sentendo il presidente regionale di Coldiretti. Sempre dalla prima pagina dell'Unione Sarda poi c'è la cronaca, purtroppo, con la tragedia di Bono. Muore nel crollo della casa, vittima un 41enne molto

0: i dettagli su questa, su questo tema legato appunto al trasporto pubblico, taxi senza più confini, un bacino unico per 17 comuni diversi. Il delegato della città metropolitana Zae prova a mediare nella lite Cagliari Quartu. Si cerca una soluzione per evitare le lunghe code estive all'aeroporto di Elmas e nel centro del capoluogo. Ci sono anche tutti i dati con le varie licenze dei principali comuni, ovviamente Cagliari con 105 licenze, seguito poi da Quartu con 8, Elmas 4, Assemini 4 licenze, Pura 3 e Capoterra 2 licenze. Poi si torna anche sul caso traffico e viabilità a Cagliari. Cagliari, la giungla di Via Roma, da ieri si scava anche per il gas. A pagina 17 dell'Unione Sarda si entra nel dettaglio con l'ennesimo cantiere scatena il caos, ruspe restringimenti del lungomare 11 settembre, il traffico va in tilt. In Via Roma automobilisti sempre più in trappola, i lavori dureranno fino al 17 settembre. Rimane comunque aperto il tema, il dibattito anche politico sull'anfiteatro, sulla riapertura che si allontana e sul mancato utilizzo dell'anfiteatro per i concerti. La politica è divisa e ci sono ovviamente i classici scambi di accuse. Poi da Samassi il viadotto sulla 196 riaperto al traffico, a Oristano la ZTL senza pace e tensioni nel palazzo, e poi anche per gli spettacoli, tutti a cantare con Luca Carboni, il Mare Mare, quello di Alghero. La prima pagina della Nuova Sardegna è invece dedicata in particolare alla tragedia di Bono, crolla un muro in una casa, un morto e un ferito a Bono, e poi anche un focus sugli incendi, fumo 10.000 ettari, roghi per colpa dell'uomo. Ora c'è Sarazza Schippa.
1: Gentile ascoltatore, ma anche gentile ascoltatrice di questo nuovo disco dei Sarrazza, la prossima traccia, purtroppo, non ha nulla di interessante da comunicare. È una canzone senza messaggio, che non è consigliata.

0: ti davanti che ritmo di Sardinia Teatro Festival?
1: Oh, Tana!
2: Orani, Orune, Ortueri!
1: Arrizzo!
0: Bau, Ladu!
2: Alba Giarra!
1: Sono Stene!
0: 37 spettacoli!
1: 13 compagnie!
2: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
1: Arrivie!
2: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
0: Arrivere!
1: Piangere!
2: Allettare!
0: Urlare!
1: Cantare!
2: Recitare!
0: Con... i Barbari Ciniricoli!
3: www.barbariciniricoli.it.
4: Dal 3 al 9 agosto, da Iperpan e Superpan, c'è il sottocosto freschi. Alcuni esempi? Formaggio grana padano DOP a letto, 99 centesimi. Melone retato al chilo, 1,29 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
5: Inequivocabilmente Pan.
6: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la sagra dei Scoccoeddas.
7: Ehi Sardegna, è tempo di

0: 131, chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
2: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
3: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Venerdì 7 agosto con l'Unione Sarda torna l'Unione Speciale. I misteri e le leggende della Sardegna. Dall'Accabadora alle Guaritrici, dal Malocchio alle Domus de Janas. Un viaggio tra i misteri più affascinanti della Sardegna. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Caffè Corretto.
1: Commenti in diretta, le 8:20, mercoledì 5 agosto, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia. Riprendiamo la nostra rassegna stampa, passando questa volta ai quotidiani nazionali e dal Corriere della Sera, che apre, dedica una doppia apertura, una sul problema migranti, l'avvertenza, l'emergenza migranti, l'Unione Europea sui migranti, più controlli. Lite Spagna, Italia, divisioni sui centri in Africa, proposto da Roma, il vertice dei ministri, Ceuta torna all'allarme per il 15 agosto. E poi un'altra apertura con una bella foto notizia, capitano per sempre, l'abbraccio a Baresi, a Milano migliaia ai funerali, Maldini e Baggio in lacrime. E sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera anche il tema politico nel campo largo, l'incontro tra i leader, tra Conte e Schlein, il pranzo del dialogo, resta il rebus Ucraina. Poi all'interno del Corriere, appunto, le prime pagine sono dedicate all'emergenza migranti, la prova di Ceuta è superata, ma sui migranti l'Unione Europea è divisa, il vertice dei ministri dell'interno, solidarietà alla Spagna e Madrid, l'Italia ritiri lo stop di Schengen. Il retroscena, i timori che gli sbarchi non siano finiti e Roma per ora non revoca le misure. Ci sono diverse poi tematiche che vengono approfondite ulteriormente sui vari aspetti legati alla questione migranti, le strutture, i dazi, gli investimenti, la sicurezza e la misura, tanti i dossier in discussione secondo appunto il Corriere. E poi appunto il timori che ci si possa essere una nuova ondata in Spagna, può succedere un'altra volta, quanto

0: questo l'interrogativo nel servizio a pagina 5 sempre del Corriere della Sera. Sui social chiamate istruzioni per Ferragosto, questa volta entriamo a Ceuta con cibo e acqua, questo il messaggio che sta circolando. E sempre dal Corriere della Sera gli approfondimenti sulle tematiche politiche italiane, faccia a faccia Schlein Conte, ma il programma divide ancora. Il capo Movimento 5 Stelle rassicura, le primarie si fanno, poi riaccende il caso su Kiev, non sto con l'Unione Europea. Questo era il Corriere della Sera. La Repubblica dedica diciamo le due principali aperture, i due temi principali proprio sull'emergenza migranti. L'Unione Europea respinge l'Italia, sostegno da Bruxelles alla Spagna e gelo sulla proposta dei centri in Africa, il flop della sospensione di Schengen dopo Ceuta, nessun fermo alle frontiere. E poi il tema politico con Conte e Schlein, pranzo di pace, incontro dopo le tensioni su Kiev, spese per la difesa, un caso nel PD. Poi la vicenda, il conflitto Stati Uniti-Iran, spiragli per Hormuz, borse record. E appunto all'interno della Repubblica si parte dalla tematica dei migranti, l'Europa sta con la Spagna, Schengen mai a rischio e frenata sui centri di migranti. E poi lo scontro sui fondi per gli hub, il governo italiano deluso smorza i toni con Madrid. Questi i principali titoli all'interno della Repubblica nelle due pagine dedicate all'emergenza migranti. Il Messaggero, anche in questo caso la tematica principale è quella dei migranti, Madrid mette a rischio l'Europa. Il leader PPE Weber, dopo l'intervista di Alvarez de Toledo al Messaggero, Ceuta non è una crisi migratoria ma una crisi della sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione Europea. E poi anche in questo caso l'intervista sulle tematiche politiche con noi a Palazzo Chigi, la politica estera cambierà, Giuseppe Conte, l'intervista serve una nuova politica industriale. La Stampa invece si dedica al tema principale, al caldo, all'energia, alle stelle, prezzi mai così alti dal gennaio del 2023, la crisi idrica ferma le centrali in Europa, allarme anche in Italia, bollino rosso in 25 città, giornate torride, notti tropicali aumentate del 73% rispetto agli anni 70, i dati shock degli scienziati. Ora c'è la musica, Giselle di Dimanche Midi Pil.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

Momenti in diretta alle 8:27 minuti, mercoledì 5 agosto, caffè corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia. Proseguiamo con la rassegna stampa.

0: questa volta con gli argomenti sportivi, iniziando dall'Unione Sarda in edicola. Oggi è all'interno nelle pagine sportive. L'apertura è dedicata al Cagliari, al calciomercato. Cagliari in arrivo, Maldini dall'Atalanta. A buon punto anche la trattativa per Carlos Aurelio dello Spezia per la fascia sinistra. Questi temi trattati nel servizio di Fabiano Gaggini. Oggi riprendono gli allenamenti ad Assemilello dopo l'amichevole in Germania. Esposito si presenterà, questo l'interrogativo, per capire se ci sono stati sviluppi, se ci saranno sviluppi sulla vicenda Esposito. E poi chiaramente gli appuntamenti nel pomeriggio in campo e la sera in piazza, perché stasera alle 21 pura ci sarà la presentazione della squadra e poi l'impegno di sabato del trofeo Gigi Riva alle 20:30 contro il Nizza. E l'Unione Sarda poi nelle pagine sportive dedica una pagina anche all'ultimo saluto in migliaia, per l'ultimo saluto a Baresi, da Van Basten a Maldini e Baggio, tanti gli ex compagni di quel Milan e della nazionale, la leggenda, così appunto viene definita leggenda calcistica, Franco Baresi, piazza Sant'Ambrogio, già gremita due ore prima del funerale tra fumogeni, Nicoli e sciarpe alzate al cielo, e tante foto di chi ha partecipato a questi funerali per l'ultimo saluto al capitano del Milan. Il calciomercato della Serie A, Inter idea Nico Gonzalez, spunta la suggestione di uno scambio tra nerazzurri e bianconeri con Frattesi a Torino. La Fiorentina invece si avvicina a Mastantuono, il Como ha chiuso per conto del Borussia Dortmund e non molla Kin. E poi abbiamo il calcio regionale con l'Eccellenza, il Terralba fa sul serio, colpo Sarrizzo, l'attaccante ex Torres Monastir e Cos innesto di livello per i neopromossi, e quindi un bel gruppo, le parole del presidente, con dei rinforzi perfetti. C'è sempre poi l'attesa per la Serie D, oggi si decide sull'Ilva, domani i gironi, e poi si torna anche sulla Serie D, diciamo italiana tra virgolette, con Felleca che vuole riportare in alto la Ternana, ricordiamo l'imprenditore sardo, nuovo presidente degli Umbri, abbiamo avuto ieri in diretta proprio qui su Caffè Corretto. E poi il calcio a 5, ufficializzati gli organici, tre squadre sarde ripescate nella Serie B maschile e femminile, quindi tutti i gironi nazionali delle squadre che disputeranno, le squadre sarde che disputeranno i campionati nazionali in questa stagione che prenderà appunto al via tra settembre e ottobre. Poi gli altri sport con Guidi Quinto nel nuoto acque libere, ci riprova nella 5 km, chiude a 12 secondi dal podio nella 10 km e il rimpianto del cagliaritano, ha commesso un errore nel finale. E poi c'è gli altri sport con il tennis, sì, nei nuovi controlli in vista degli US Open, ieri la visita a Milano, e poi il basket, l'atletica e l'atletica leggera nelle pagine sportive dell'Unione Sarda. La Gazzetta dello Sport in prima pagina dedica grandissimo spazio al funerale di Baresi, capitano per sempre, migliaia di tifosi, cori, la bara sulle spalle degli invincibili del Milan, Maldini piange il dolore di Baggio e Van Basten applausi a Bergomi, commovente ultimo abbraccio a Baresi, con la foto della piazza stracolma di tifosi del Milan per l'ultimo saluto appunto a Baresi, e anche l'intervista poi a Modric, vinciamo per Franco, fantastico se restasse Leao. Chiaramente ci sono tutti gli approfondimenti poi sugli europei di nuoto con Chiara Ginevra, Euro, ragazze d'oro, e anche la vicenda insomma del tennis legato a Sinner, sotto esame, visita dal fisiatra. La prima pagina del Corriere dello Sport è dedicata interamente al calciomercato e poi chiaramente anche al funerale. Franco Baresi, l'addio, capitano, c'erano tutti i tuoi. Noi ci fermiamo, c'è il segnale orario.
1: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:31.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.

0: Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
1: Oh no, stanno tornando le zanzare.
2: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
3: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
2: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
3: 070 22 240.
4: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai, e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Crego trovi tutto quello che ti serve, 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni, sulla SP59. Emporium by Crego, Porto Cervo, aperto H24.
5: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno.

0: tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
1: Caffè Corretto.
2: Ancora in diretta, Caffè Corretto di mercoledì 5 agosto, sono le 8:35 minuti. Tra poco parleremo con il collega Lele Casini di Cagliari, di calciomercato e delle, insomma, dell'avvicinarsi al calcio giocato, sempre più intensi gli appuntamenti che attendono il Cagliari dal trofeo Gigi Riva, poi dalla settimana prossima già la Coppa Italia, dunque si inizia davvero a fare sul serio, anche per capire, insomma, se il Cagliari ha davvero necessità di altri innesti. Se ne parla tanto di alcuni possibili arrivi e faremo un po' il punto della situazione con il collega Lele Casini. Dopo la musica c'è Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Eccoci in diretta, Caffè Corretto di mercoledì 5 agosto, sono le 8:39 minuti in questo istante, do il benvenuto a Lele Casini. Ciao Lele.
1: Buongiorno, ciao Matteo, buongiorno.
0: Parliamo di Cagliari, allora abbiamo detto che la...
1: È passato un altro giorno.
0: Esatto, la telenovela Esposito non ci appassiona no. più, dunque la saltiamo pari pari.
1: Sì, anche perché non ci hanno ancora accontentato, esatto. Quindi...
0: Vedremo cosa succederà. Ecco, volevo entrare con te un po' più nel dettaglio di quello, dando per scontato che Esposito non ci sia nel Cagliari, ecco un pochettino fare...
1: Tanto vedremo oggi, Fabiano Gaggini oggi sulle pagine dell'Unione mette anche il dubbio, nonostante il certificato medico, esatto. Ci sarà da

0: necessità di un altro acquisto eventuale, secondo te è davvero importante, necessaria? Dando per scontato che arrivi anche Maldini.
1: Allora, dato Maldini andrebbe a sostituire, secondo me, Esposito, ma era stato cercato a prescindere da Esposito. Esatto. Quindi bisogna capire se la società aveva già, come qualcuno dice, l'intenzione di vendere Esposito e quindi si stava tutelando per non far sollevare troppo il prezzo, oppure no. La punta centrale, il Cagliari chi ha? Non ha più Pavoletti e Belotti, aveva puntato su Belotti, non c'è Belotti, quindi in teoria un altro lo deve prendere secondo il primo ragionamento. Perché? Perché hai Borrelli e Mendy, centrali, sì. Dico le classiche punte centrali, e qua bisogna capire se il Cagliari vuole puntare su Borrelli e Mendy, perché o ne prendi un altro o punti dritto su di loro e non pensi a nessun altro. 3P è un, ce l'ha detto Pisacane fine anno scorso, è un Esposito, quindi un esterno, una seconda punta, l'ha dimostrato anche nella partita in Germania, che si muove bene intorno alla punta, non è lui una prima punta, e poi appunto c'è l'attesa sul recupero di Felici, sì. Bisogna capire il destino di Albarassin, il destino di Di Paolo, se verrà confermato o meno, e poi si cerca anche un laterale di destra, si parla di Floriani Mussolini e di altri giocatori, quindi il Cagliari punta su Borrelli Mendy, non ci sarebbe bisogno di un'altra punta. Se vai su un'altra punta, probabilmente o non troveranno spazio uno dei due o qualcuno andrà da un'altra parte.
0: Insomma, sì, sono ancora un po', ci sono
1: tre punte centrali per un Cagliari che gioca una punta.
0: Sì, forse tra l'altro con diverse soluzioni anche sugli esterni, esatto, tra esterni e seconde punte, sperando appunto anche col pieno recupero di Felici, che a me ha dato una buona impressione.
1: Sì,
0: speriamo,
1: però
0: insomma,
1: ricordiamoci sempre che reduce da un infortunio al ginocchio, forzare i tempi e puntare su di lui, che l'anno scorso non era neanche tra i titolarissimi dall'inizio, potrebbe essere un rischio, quindi è giusto che il Cagliari si tuteli con altre soluzioni.
0: Vediamo, abbiamo ancora due giorni, giovedì e venerdì, per parlare almeno con me, sì, qui sì, a Caffè Corretto di Cagliari.
1: Domani chissà, la presentazione del trofeo Gigi Riva.
0: Sì, assolutamente, stasera alle 21 a Pula la presentazione,
1: sì, della squadra.
0: Del Cagliari.
1: Insomma, ce ne sono cose da fare.
0: C'è un bel po' di carne al fuoco. Grazie a Lele Casini per essere stata con noi. Grazie.

0: Radiolina Caffè Corretto. Da Ardis fino al 5 agosto, maxi convenienza. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L2 2 kg, 21,90 euro. Anguria striata al chilo, 59 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
2: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
1: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
2: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
1: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
2: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
3: Siddura, Sardegna. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Ma davvero, state, possiamo andare dove vogliamo?
5: Cialla, c'è sora.
4: E appena andiamo, veramente ripartiamo per la vacanza.
5: Cialla, c'è Skoda Hammer 1000. Conta zero, anticipo zero, 1000 euro di bonus burante includi.
4: Ah, e allora scialla. Cialla, quanto voglia di esplorare le stelle da 0 a 100. Noi 1000. A lui, Skoda Hammer 1000. E cammi che fanno tu e con zero, anti zero e 1000 euro di bonus burante includi. Verifica le condoni su skoda.it.
6: Via a scoprirla Autovan.
7: Via Nervi, zona industriale di El Mascari.
8: Spazzonad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranovate, Zenith, Troni e tanti altri brand. Vieni a coprire lo shopping, le offerte e il dipimento al Centro Commerciale I Fenicotti, in via Salmone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotti, il posto giusto per i tuoi acquisti. Da 1992 il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
9: How much cost my seats, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una paggiata e un dimeritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento te stesso. 5 guide tratte dal beller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese ogni giorno dal 23 giugno al 28 in edicola con il Sole 24 ore o con l'Unne Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
10: Radiolina, meteo.
11: Amici di Radiolina, un saluto, ben ritrovati da Sofia Esedita di Meteo. Ci attende un mercoledì prevalente a soleggiato sulla Sardegna, con la possibilità però di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui settori neri d'osso dei rilievi. Clima ed estivo, temperature massime che oscilleranno intorno ai 34-35 gradi. Ventilazione inoltre sa debole o agime di brezza lungo le coste e con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app gratuita di Trimeteo.
12: Nasce nella terra sole, ria di fascino e tradizione. E onora l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'Ordine Eleonora.

0: corretto.
1: In diretta mercoledì 5 agosto alle 8:51 minuti di questa giornata. Questo inizio mattina insieme. Ancora tanti saluti da Matteo Vercelli, da Fabio Leoni in regia, e do il benvenuto all'ospite in studio, Andrea Loi, presidente dell'Associazione Strada del Pesce Vecchio Borgo Santeria. Andrea, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, un'occasione per raccontare di una mai fisso appuntamento nell'estate agliaritana con la Sagra del Pesce a Santiago, 18ª edizione.
2: 16ª,
1: scusami, mi ero.
2: Sarebbe stata 18.

0: se non fosse il Covid
1: ha fatto saltare un appuntamento ormai diventato importante nelle scaglie ritana, perché insomma due giorni in questo caso sono stati sabato e domenica scorsa Siria è stata invasa da persone che hanno sono venute soltanto a mangiare bene ma anche a godere di un panorama fantastico, perché l'azzardo di Sant'Eri, per chi non lo conoscesse, vale la pena.
0: È un bellissimo posto, è venuta tanta gente, tanti turisti, tanti complimenti, ne vale la pena per il quartiere, perché il quartiere è veramente bello, va conosciuto.
1: È un momento importante perché oltre a raccontare lo che è il Sant'Elia, è anche un momento insomma di unione di tutto il quartiere, perché insomma si mette in movimento la macchina, e lo racconteremo nello specifico, davvero importante.
0: Sì, siamo quasi 120, dove ci sono questi 120 persone, sono cugini, fratelli, mogli, figli, nipoti, lavoriamo tutti, bambini, tutti che vengono ad aiutarci.
1: Aiuto importante, perché diamo qualche numero, due giorni siete usciti a portare a Sant'Elia
0: almeno 10-12 mila persone.
1: Insomma, numeri importanti. Dietro c'è, ricordiamolo, una grossissima macchina organizzata. Quando inizia più o meno a preparare la sagra del...
0: Almeno 4 mesi prima, però diciamo anche tutto l'anno siamo dietro, perché siamo impegnati, perché ci sono tante cose. Per esempio le effigitrici, cioè abbiamo cercato di potenziarle, siamo dovuti a cercare un fabbro che ci faceva delle effigitrici in acciaio proprio su misura per noi, dunque c'è tempo, ci vuole.
1: C'è tempo anche per poi, ricordiamo che i numeri invece di quello che viene preparato sul momento e poi offerto a chi viene alla Sagra del Pesce.
0: I numeri sono importanti, perché sono quasi 15 cali di pesce, dove ci sono rati, spigoli e mugini. Poi ci sono altri 15 quintali di frura, di calamari, gamberetti e frittura di pananza. Poi c'erano 800 kg di angurie e 800 kg di vino bico.
1: Molto spesso, Andrea, quando si parla sagra in generale, sì. In generale molti sono quelli con la sotto il naso, torcono il naso, cioè, insomma, la sagra sembra un qualcosa. Cioè, insomma, vogliamo apprezzare delle parole positive, perché ripetiamolo: è un momento, in questo caso nella Sagra del Pesce di Sant'Elia, è un momento importante
0: di aggregazione, di
1: socializzazione e di valorizzazione di un
0: quartiere. Comunque, perché comunque venire, come abbiamo detto prima, a Sant'Elia, mangiare di fronte al mare, perché sia a 2 metri dal mare, dalla banchina, nel piazzale nuovo, non so chi lo conosce, ma cioè la gente ha la bocca aperta, cioè poi è un bellissimo posto. Poi la gente di Sant'Elia, per chi non la conosce, sono molto ospitali, molte volte giudicata male, ma poi la gente viene alla sagra e si rende conto veramente come la gente di Sant'Elia.
1: Subito dopo ora il brano musicale parleremo proprio di Sant'Elia, dei suoi valori, dei suoi problemi, ma anche perché stiamo parlando di un quartiere che è quasi, anzi è molto più grande di alcuni paesi, quindi daremo anche qualche numero su questo dopo il brano musicale. Okay.

0: Caffè corretto di mercoledì 5 agosto, nuovamente in diretta, sono le 8 e 58 minuti, con me in studio e Fabio Leoni in regia c'è Andrea Loi, presidente dell'associazione della Sega del Pesce del Vecchio Borgo Sant'Elia. Ecco Andrea, abbiamo già raccontato questo, il grande successo di questa sagra di queste, che si è svolta sabato e domenica, un'idea nata, non dico per caso, ma quasi.
1: Sì, un'idea nata bevendoci una birra con un paio di amici, perché comunque c'era da un po' di tempo che non si faceva neanche più la festa patronale del quartiere, dove tra l'altro c'era una degustazione di pesce. E allora ci siamo chiesti, ma perché non facciamo qualcosa per Sant'Elia? E ci è venuta l'idea di fare la sagra del pesce. I primi due anni ci ha aiutato il prete, Don Marco Lai, che poi è andato via. E poi dopo che è andato via abbiamo proprio fatto l'associazione Sagra del Pesce Vecchio Borgo Sant'Elia. Una cosa nata così, che dove i primi due anni è andata discretamente, ma poi è andata sempre di più a crescere e siamo andati a fare numeri incredibili poi.
0: È diventata veramente un appuntamento e un evento ormai atteso da tutti, che come stavamo dicendo prima ha bisogno di una grande organizzazione, anche un'organizzazione burocratica tra virgolette, nel senso che servono autorizzazioni, documenti, dialoghi anche con le varie istituzioni, il comune indipendentemente dal colore politico mi sembra che vi sia sempre stato vicino,
1: sempre venuto incontro, ci ha aiutato in tutto e per tutto, sempre al nostro fianco.
0: Quindi insomma, e poi all'interno dell'associazione di voi di Sant'Elia ci sono tante persone che appunto vi danno una mano, ci sono anche insomma persone che non hanno mancato neanche una sagra.
1: Sì, il più vecchio di tutti è Giorgio Allano, che è uno dei fondatori come lo sono io, è a quasi 70 anni, è uno dei più anziani, infatti l'hanno anche intervistato domenica. C'ha un po' di acciacchi, però è sempre presente.
0: Sempre presente. Ecco, l'unico neo di questa edizione probabilmente è stato il caldo. No, che non dipendeva da voi, ovviamente.
1: Il caldo è stato terribile proprio, ma per noi che stavamo lavorando specialmente, perché non faceva proprio. Però poi dopo la fine ci ha dato il coraggio, ci ha dato la gente, perché comunque ci applaudiva, ci incoraggiava, ci faceva video. Poi noi siamo dei ragazzi che mettiamo musica, ci improvvisiamo cantanti, ci sono tanti video, la gente ci applaudiva, no, ci ha fatto molto piacere.
0: Piacere anche poi ricevere non soltanto i complimenti per quello che viene appunto cucinato e offerto durante la sagra, ma anche i complimenti per Sant'Elia, perché spesso, è inutile che ci nascondiamo, purtroppo Sant'Elia viene associata in maniera del tutto sbagliata ai fatti di cronaca, anche se onestamente nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, diciamo rispetto al passato,
1: è molto cambiato. Come Sant'Elia, tanti altri quartieri hanno tutti i propri problemi. Adesso Sant'Elia è un quartiere normale dove c'è tanta gente per bene, che lavora molto, e come tutti i quartieri c'hanno i propri problemi, ma in tutta Cagliari anche.
0: Come in tutte le famiglie c'è sempre qualcuno, ogni famiglia ha il proprio problema. E, tra l'altro insomma Sant'Elia poi in particolare il vecchio borgo ha un legame strettissimo proprio contro il mare, quindi ovviamente la sagra del pesce diventa inevitabilmente il simbolo del vecchio borgo Sant'Elia.
1: Ci sono tanti pescatori che ormai sono anche abbastanza grandi, anziani, però si vive della pesca.
0: Invitiamo insomma chi non conosce ancora Sant'Elia a fare una bellissima passeggiata nel lungomare, nel vecchio borgo, al Lazzaretto, insomma c'è davvero
1: anche perché poi adesso c'è il completamento del parco degli Anelli, il secondo lotto, che concluderà col primo, che è lo stesso bellissimo, diventerà un posto bellissimo.
0: Il porticciolo,
1: poi lo stadio, con l'impianto dello stadio nuovo, diventerà un posto bellissimo.
0: Davvero invitiamo tutti a visitare Sant'Elia, grazie ad Andrea Loi per essere stato con noi,
1: grazie a
0: buon
1: tutti.
0: Lavoro e buona preparazione per l'edizione dell'anno prossimo della Sagra del Pesce.
1: Buona
0: grazie.
1: Giornata.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:02.
3: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
4: Ti serve una pergola bioclimatica.
5: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
4: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
5: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
4: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
5: Perfetto, andiamo da Cifadda.
6: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: In primo piano le notizie dall'estero, 15 morti e oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano i media locali che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi ormai la guerra fra Russia e Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti nelle città ucraine.
7: Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nella videocolla con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile e il commissario europeo Brunner torna a precisare come nessun migrante da Ceuta sia entrato nell'area Schengen.
8: A Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tam-tam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere.
7: Prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra la Premier Meloni, i vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano da tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal CDM anche 100 milioni per i campi flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini. Ma dopo il vaglio di PM e giudice.
8: Intanto un nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Il leader del Movimento 5 Stelle dice la politica estera non può restare fuori dalle primarie.
7: Lo sport ha ancora un oro per Chiara Pellacani, che ieri nel trampolino da 3 metri ha conquistato la quarta vittoria agli europei di nuoto in corso a Parigi, superato il record di Tania Cagnotto. Argento nel sincro 10 metri per Conte e Pellegre. Il mondo del calcio ha salutato ieri Baresi. In migliaia a Milano per l'ultimo saluto all'ex capitano rossonero. Infine il tennis, Alcaraz ancora infortunato, salterà Cincinnati.
8: E con questo è tutto, a più tardi.
9: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Radiolina, Radio Notizie.
11: Nuova edizione del GR in Radiolina, e dopo aver visto la prima pagina dell'Unione Sarda nell'edizione precedente del GR, andiamo su unionesarda.it, dove l'argomento di primo piano è lo stesso, cioè le riserve idriche nell'isola, scorte sopra il 70%, ma nella Nurra stagione irrigo a rischio. Nonostante il caldo torrido, punti di riempimento oltre l'80% nel Flumendosa, grazie alle piogge invernali. Soffre invece il Cuga, ridotto ad una pozzanghera. E la sanità invece al centro del dibattito politico in regione. Ieri la seduta in aula, dopo che di mattina in commissione bilancio sono finiti 2.500 emendamenti alla manovra da 2 miliardi di euro, la metà sono destinati alla sanità e qui le parti si scontrano. Le opposizioni chiedono un assessore e quindi alla governatrice di lasciare l'interim, oltre a una destinazione di soldi che sembra più che un vero progetto. La difficoltà appunto della destinazione dei soldi che non sembra un vero progetto, la replica della presidente Todde, che si dice circondata da professionisti che ogni giorno lavorano per assicurare un sistema sanitario migliore. La tragedia di ieri a Bono, con la morte del 41enne Luigi Solina, stravolto da un muro nella sua casa mentre cercava di riparare i danni causati dalla equazione di domenica, sotto le macerie anche il padre, 82enne Giovanni Antonio, trasportato d'urgenza con l'elisoccorso al San Francesco di Nuoro. E ci spostiamo a Macomer, dove questa mattina si è registrato un incendio nell'area industriale di Tossilo. Le fiamme sono divampate in un fienile accanto all'impianto di biogas di un'impresa agroalimentare a fianco alla statale 131. L'intervento dei vigili del fuoco per spegnere il luogo e evitare che l'incendio si propagasse ai capannoni delle aziende vicine. Alcuni appuntamenti per questa sera alle 19 nella località Fornelli, nell'isola Asinara, il Festival Asinar, tra gli ospiti Moses Concas, il bassista Pier Piras, il regista e performer teatrale Simone Azzo. A Siling invece alle 20 in località Biddanoa comincia il Festival Ammaiare con gli spettacoli L'ultima strega e Anime in viaggio di e con Giampaolo Cassitta, accompagnato da Beatrice Melis all'arpa, Toni Kess al flauto e dalle danze della compagnia Kerkos. Il calcio, oggi la ripresa degli allenamenti del Cagliari al Crespo Center. Dopo i due giorni di riposo a seguito dell'amichevole a Berlino, i giocatori rossoblù si ritroveranno ad Assemini questo pomeriggio per il primo allenamento settimanale di preparazione al trofeo Gigi Riva di sabato, prima uscita alla Domus. Stasera pure alle 21 la presentazione della squadra ai tifosi. E poi gli europei di nuoto, dopo il quinto posto di ieri nella 10 km in acque libere che non l'ha soddisfatto, questa mattina, fra poco meno di un'ora, il nuotatore cagliaritano Marcello Guidi replica sulla distanza dei 5 km. Andremo al massimo, le parole del Rariantino. È tutto per adesso, a più tardi.
12: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
13: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
12: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
14: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
15: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili, in offerta dal 6 al 9 agosto. Come il cocco da bere a 3,59 euro al pezzo. Il pecorino Sepi, l'ovile di Gavoi a 1,89 euro letto. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le polpette di bovino e suino a 1,19 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just It, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritirando la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
16: La Proloco di Ollastra in collaborazione con il Comune organizza domenica 9 agosto Ollastra in Mirto. Con degustazione di Malloretus, maialetto arrosto, dolci e mirto. E la festa continua con A Ballare.
17: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
18: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
19: Caffè Corretto.
0: Le 9 e 11 minuti, mercoledì 5 agosto, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia. E nuovo collegamento, nuovo ospite in collegamento, Battista Cualbu, presidente Coldiretti Sardegna. Buongiorno.
20: Buongiorno a voi.
0: Allora, con il presidente della Coldiretti trattiamo un tema che viene approfondito anche oggi sull'Unione Sarda in edicola, i cambiamenti climatici che toccano e non poco anche il settore agricolo.
20: Sì, è un settore che subisce quindi le bizze climatiche sia per quanto riguarda l'agricoltura ma anche lo stesso allevamento. Per quanto riguarda l'agricoltura stiamo registrando difficoltà, in particolare sia pure a macchia di leopardo in alcune zone del Campidano, in particolare per le colture a pieno campo, mi riferisco angurie, meloni per esempio, patate. Abbiamo problemi di cascola nella zona di Serramanna e Villecidro sugli di agrumetti, e nella Nurra, dove abbiamo il bacino del Cuga che è ai minimi storici, pensate che attualmente ha

0: la regione affinché anche il settore degli apicoltori venga sostenuto. Questo caldo eccessivo ha creato problematiche, sia pure contenute, grazie alla lungimiranza degli allevatori ovini, che tengono particolarmente al benessere dei propri animali, ma in questo periodo, nel periodo della monta e quindi dei calori degli stessi animali, è fondamentale proteggerli all'interno di scuderie con ventilate, con la presenza dell'acqua pulita o dei Myriarchos abbastanza ventilati e che possano proteggere dalle alte temperature gli animali. Questi problemi quindi di fertilità poi si trasferiranno con un ritardo delle nascite e quindi degli agnelli, ma ripeto, in questo caso la capacità degli allevatori di accudire i propri animali ha limitato a percentuali abbastanza basse questo problema appunto della fertilità e quindi di conseguenza delle nascite degli agnelli, ecco.
1: Ecco, Presidente, le istituzioni, Stato e Regione, cosa possono fare?
0: Sicuramente un compito che è fondamentale da parte della Regione è quello di una programmazione complessiva. La stiamo chiedendo da tempo affinché la Regione, gli stessi enti, ma penso alle università, nuove organizzazioni, si possa fare il sistema nel programmare per tempo, perché non è possibile assistere, facevo poco fa l'esempio della Nurra, si parte con le campagne irrigue e poi nel bel meglio abbiamo restrizioni con giorni e giorni che non viene data l'acqua e quindi grosse sofferenze idriche da parte, penso all'America, allo stesso mais e altre colture. Per cui programmare assieme significa andare a vedere laddove poter intervenire, penso a dei sistemi di irrigazione a risparmio idrico, penso a delle colture nuove con un fabbisogno idrico sicuramente inferiore, ma le stesse sostituzioni delle reti colabrodo, ricordo che oltre il 40% dell'acqua che invasiamo poi viene persa dall'acqua, vi è la necessità di fare qualche altro nuovo bacino, penso alla zona del Maccheronis, la zona di Torpè, quest'inverno stavamo scaricando a mare migliaia di metri cubi, arriviamo poi in questo periodo anche per usi diciamo turistici, dove si scatena una guerra tra poveri, tra usi civili ed usi industriali e le interconnessioni devono essere assolutamente efficienti in modo tale da poter trasferire l'acqua laddove c'è in abbondanza nei bacini dove invece ha piovuto meno e quindi si è invasato meno. Questi sono
1: Speriamo,
0: compiti
1: esatto,
0: assolutamente che competono alla politica.
1: speriamo che questo appello venga raccolto. Grazie al presidente di Coldiretti Sardegna,
0: Grazie a
1: Battista
0: voi di
1: Quarbo.
0: averci coinvolto.
1: Grazie,
0: Buona giornata.
1: altrettanto.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai, e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Craigo trovi tutto quello che ti serve, 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni, sulla SP59. Emporium by Craigo, Porto Cervo, aperto H24.
3: Ehi Sardegna, è tempo di salire!

0: chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
2: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Venerdì 7 agosto con l'Unione Sarda torna l'Unione Speciale. I misteri e le leggende della Sardegna. Dall'Accabadora alle Guaritrici, dal Malocchio alle Domus de Janas. Un viaggio tra i misteri più affascinanti della Sardegna. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
2: Radiolina, estate.
0: Caffè corretto.
3: Le 9:22 minuti, mercoledì 5 agosto, caffè corretto, ultimo rush finale prima dei saluti. Tra poco ci raggiungerà in studio il direttore Emanuele Dessì per raccontarci tutte le news sul sito unionesarda.it e anche tutte le notizie in cottura, non soltanto su unionesarda.it ma poi anche nei TG di Videolina e domani sull'Unione Sarda in edicola. Tutto questo subito dopo la musica. Ora c'è Noemi, tu cosa fai questa sera?
4: Stare con

0: più.
1: Nuovamente in diretta, Caffè Corretto, sono le 9:26 minuti di mercoledì 5 agosto. In studio ci ha raggiunto Emanuele Dessì. Buongiorno direttore.
2: Buongiorno, buongiorno Matteo, buongiorno e grazie a chi ti ascolta su Caffè Corretto su Radiolina. In primo piano ne hai parlato anche nel corso oggi di Caffè Corretto, c'è questo focus che l'Unione Sarda dedica alla situazione dei bacini nella nostra Sardegna. C'è un tesoretto, come l'abbiamo definito in prima pagina. Allora, tutti noi, mi associo, abbiamo, si può dire in radio, abbiamo frastimato il meteo anche quest'inverno e anche inizio primavera, perché è piovuto veramente tanto. Pensate se non fosse successo in questa situazione di caldo estremo che va avanti ormai da un mese, soffrire anche la sete. Per fortuna questo non avviene grazie proprio a quella regalo, quella manna che è arrivata dal cielo nei mesi scorsi e che ha consentito di custodire un po' di acqua preziosa, non dappertutto, lo dicevi poco fa col presidente di Coldiretti, con Battista Qualbu, da alcune parti non c'è la possibilità di collegare, di interconnettere i bacini, e quindi ovviamente immaginate una bacinella, se piove 10 e tu consumi continuamente, non c'è nessun apporto, poi finisce, quindi non hai né l'acqua per l'Algherese, nemmeno quella soprattutto per le campagne. Quindi oggi in questo focus raccontiamo di una situazione che alimenta, rispetto alle estati passate, serenità, ma che non deve indurre nessuno ad abbassare la guardia, perché i lavori cui facciamo riferimento, cioè collegare i bacini più in sofferenza, vanno programmati oggi, quando abbiamo la pancia piena, e non invece quando siamo disperati, perché comunque ci vogliono anni per sistemarli. E poi purtroppo, Matteo, diamo conto sul nostro sito anche della situazione della crisi internazionale, a parte la gestione dei migranti a Ceuta. Adesso pare che ci sia un altro invito social a tornare in questa exclave spagnola in Marocco il 15 agosto. I ragazzi dicono questa volta arriveremo con acqua e cibo, quindi staremo a vedere all'indomani, peraltro, di un vertice dei ministri europei sulla gestione dei migranti, con questa polemica che continua tra Spagna e Italia. Ma anche il commissario europeo ha detto all'Italia, insomma, la sospensione del trattato di Schengen forse è superflua, considerato che la situazione è abbastanza sotto controllo. E poi pesantissimi bombardamenti di Mosca nelle ultime ore sulle città ucraine, si contano al momento 15 nuovi morti, quindi una situazione difficile. Poi stiamo monitorando ovviamente la situazione del caldo, la situazione degli incendi, è annunciato un leggero maestralino, insomma, però non ci fidiamo più delle previsioni, con rispetto assoluto che nutriamo nei confronti dei meteorologi, ma con questa quarta ondata poi viene difficile anche capire cosa possa succedere. Poi il racconto della tragedia di Bono, con qualche dettaglio in più su cosa è successo, padre e figlio che sistemavano una parete per le infiltrazioni della pioggia di domenica scorsa in Goceano, abbondantissima, è venuta giù la parete, purtroppo c'è una tragedia che piangiamo e che cerchiamo di raccontare. Poi c'è la polemica politica con Alessandra Todde, che dice rimarrò assessore alla sanità, lo diceva anche poco fa nelle casine in Radio Giornale, rimarrò assessore alla sanità sino a quando è necessario, posto che ho tanta gente, dei bravi professionisti che lavorano per me, non abbiamo dubbi, aspettiamo fiduciosi che si possa toccare con mano anche il risultato di questo grande lavoro dei grandi professionisti.
1: Grazie a Emanuele Dessì, al direttore, ovviamente tutto questo non soltanto su unionesarda.it, ma poi nei TG di Videolina, nei radiogiornali di Radiolina, e domani tutti gli approfondimenti e nuove notizie sull'Unione Sarda in edicola. Io vi ringrazio per essere stati con noi in questa mattinata, ancora grazie da Matteo Vercelli, da Fabio Leoni in regia, e restate sempre su Radiolina.
3: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 9:30 minuti.
4: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
0: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
5: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
6: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Da Per Dormire trovi doppi saldi, con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
9: Per Dormire, design for wellness.
10: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
11: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco. Pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico. Perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
12: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 3 all'8 agosto non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come le patate surgelate Pizzoli, We Love, da 450 grammi a 1,29€. Le mini pinze Roberto, da 115 grammi, in confezione da due pezzi, a 1,99€. E gli Star Psyche Bone Cup, da 6 grammi a 1,19€. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
13: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Vieni a scoprirla da Autobahn! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
0: A Villanova Monteleone, dal 4 al 6 agosto, arriva Kenamos in Carrela. Tre giorni unici con la grande cena sociale in piazza il 6 agosto. Sapori della tradizione, buon cibo, musica e spettacolo. Un evento imperdibile tra cultura e ospitalità. Kenamos in Carrela, Villanova Monteleone, dal 4 al 6 agosto.
6: Sabato 8 agosto, il Cagliari sfida il Nizza, nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30, musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
7: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
8: Radiolina Meteo.
9: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì in prevalenza soleggiato sulla Sardegna, con la possibilità però di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi. Clima caldo ed estivo con temperature massime che oscilleranno intorno ai 34-35 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole o a regime di brezza lungo le coste e con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
10: Il segreto delle estati più belle?

0: Sono le 10 e 0 minuti.
1: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In primo piano è stato prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
4: Intanto nuovo scontro. Contro sulle chat di Del Mastro, la giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Il leader del Movimento 5 Stelle dice: la politica estera non può restare fuori dalle primarie.
5: Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago di Vico, uno dei laghi più pericolosi di Italia. Si chiude un'attesa straziante, è il messaggio della ministra Roccella.
4: 15 morti e oltre 50 feriti, sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano medie locali che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi la guerra fra Russia ed Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici, in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti delle città ucraine.
5: Spiragli per Hormuz, il segretario al tesoro americano Scott Bessent apre alla possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto già oggi o domani. Telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar, Doha conferma i colloqui Iran-USA anche se non sono diretti, non si parlano ma gli sforzi continuano. Allarme della CNN, missili USA a livelli pericolosamente bassi, resta la tensione tra gli Houthi e l'Arabia Saudita, colpito con un drone l'aeroporto saudita di Nairan. Un cargo indiano affondato nel Mar Rosso, le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio che scivola sotto gli 80 dollari. Sperano dunque le borse, Milano ieri la migliore in Europa, chiude al massimo storico oltre i 53.000 punti dopo Wall Street.
4: Ultimo pagina, il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani sarà un giovedì di fuoco, con bollino rosso su tutte le 27 città italiane monitorate. L'asfalto raggiunge una media di 52 gradi, con picchi di 63, ricorda uno studio di Legambiente.

0: Questo è tutto, a più tardi.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Radio Lina, Radio Notizie.
4: Ancora ben ritrovati dalla redazione delle Casine al Microfono, spazio delle notizie che arrivano dalla nostra isola. La sanità al centro del dibattito politico in regione. Ieri la seduta in aula, dopo che di mattina in commissione bilancio sono finiti 2.500 emendamenti alla manovra da 2 miliardi di euro, la metà destinati alla sanità. Qui le parti si scontrano, le opposizioni chiedono un assessore quindi alla governatrice di lasciare l'interim, oltre ad una destinazione dei soldi che sembra che senza un vero progetto. La replica della presidente Todd, che si dice circa data da professionisti che ogni giorno lavora per assicurare un sistema sanitario migliore. Il caro carburanti, ieri la proroga da parte del governo al taglio delle accise, ma il prezzo medio di diesel e benzina in Sardegna rimane sopra i 2 euro. Dai dati dell'osservatorio del Ministero aggiornati a questa mattina, nell'isola si spende in media 2,102 euro per un litro di gasolio e 2,005 euro per un litro di benzina in modalità self. Per il GPL servito invece il prezzo medio è di 0,857 euro. La cronaca, la tragedia di ieri a Bono, con la morte del 41enne Luigi Solina, stravolto da un muro nella sua casa mentre cercava di riparare i danni causati dall'acquazzone di domenica. Sotto le macerie anche il padre, 82enne Giovanni Antonio, trasportato d'urgenza con l'elisoccorso al San Francesco di Nuoro. Oggi spostiamo a Macomer, dove questa mattina si è registrato un incendio nell'area industriale di Tossino. Le fiamme sono divampate in un fienile accanto all'impianto di biogas di un'impresa agroalimentare. A fianco alla statale 131, l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere il rogo ed evitare che l'incendio si propagasse ai capannoni delle aziende vicine. Alcuni appuntamenti per oggi: alle 21 a Cabras, all'anfiteatro di Tarros, Miula Sungani Physical Dance porta in scena in anteprima nazionale lo spettacolo dell'Edda Diuse, la rivoluzione silenziosa. A Sassari, al Cineteatro Asta, alle 21 il Festival della Farsa, la compagnia Teatro Sassari porta in scena lo spettacolo A chi di Vani si cambia. Ad Alghero invece alle 21.30 all'anfiteatro Ivan Graziani ci sarà il concerto di Luca Carboni. E poi lo sport, oggi la ripresa degli allenamenti del Cagliari e Crespo Center. Dopo i 2 giorni di riposo a seguito dell'amichevole a Berlino, i giocatori rossoblù si ritroveranno ad Assemini questo pomeriggio per il primo allenamento settimanale in preparazione al trofeo Gigi Riva di sabato, prima uscita alla Domus. Stasera invece a Pula alle 21 la presentazione della squadra ai tifosi. Gli europei di nuoto, dopo il quinto posto ieri nella 10 km in acque libere che non l'ha soddisfatto, in questi minuti il nuotatore cagliaritano Marcello Guidi è impegnato nella corsa, appunto nella gara dei 5 km, sperando chiaramente in una medaglia. È tutto per adesso, a più tardi.
5: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
6: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
7: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Sono le 3. Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero. Aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
9: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
10: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
9: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
10: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
9: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
10: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
11: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
13: Bentrovati su Radiolina, siamo qui con Valerio, responsabile della scuola Sapiens, diplomati online. Ciao Valerio!
14: Buongiorno a voi ragazzi e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
13: Allora Valerio, di cosa si occupa la scuola Sapiens, diplomati online?
14: Allora, la scuola Sapiens è una scuola online che consente il recupero degli anni scolastici appunto online per la scuola superiore. Quindi chi non ha ancora il diploma di scuola superiore può conseguirlo con noi, con la nostra scuola Sapiens.
13: Come si studia nella scuola Sapiens?
14: La nostra scuola Sapiens è una scuola al 100% digitale. Che significa? Ci sono video lezioni, dispense ed esercizi di autovalutazione. Lo studente può studiare nella nostra piattaforma digitale H24, quindi la mattina, il pomeriggio, la sera, 24 ore su 24. La nostra scuola è pensata per chi lavora e per dare la massima flessibilità agli studenti che ancora non sono riusciti a diplomarsi e che sono impegnati nel lavoro, nello sport o nella loro vita familiare.
13: Chi sono solitamente i vostri studenti?
14: Nella nostra scuola studiano tanti ragazzi. Ragazzi che sono stati bocciati l'anno scorso e che iscrivendosi ora con noi hanno la possibilità di recuperare la bocciatura dell'anno scorso e fare 2 anni in 1. Poi ci sono studenti che hanno paura di essere bocciati quest'anno e non vogliono rischiare la bocciatura nella loro scuola di appartenenza e possono iscriversi con noi per salvare l'anno. E poi ci sono anche tanti adulti, 30, 40, 50 anni, che per mille motivi non sono riusciti ancora a diplomarsi e vorrebbero farlo in età adulta anche per fare dei concorsi interni all'interno della loro stessa azienda.
13: Quali sono i vostri costi per chi vuole recuperare gli anni scolastici?
14: Allora, noi abbiamo dei prezzi molto popolari rispetto al settore del recupero degli anni scolastici e adesso stiamo facendo un'offerta formativa valida fino al 12 di agosto e per chi deve recuperare anche 2 anni scolastici lo può fare in 13 rate. La prima rata di 370 euro e poi 12 comode rate da 94 euro al mese. Lo studente si iscrive ora, inizia a studiare da subito, recupera l'anno, ma ci paga in più di un anno, in 13 mesi. Dopodiché, chi aderisce a questa offerta e ci scrive che proviene a nome di Radiolina ha uno sconto extra di 100 euro e quindi le 12 rate da 94 euro al mese si abbassano ulteriormente. È fondamentale però che i radioascoltatori interessati ci dicano subito che provengono a nome di Radiolina.
13: Ma è vero che offrite anche una garanzia se si viene bocciati nella scuola Sapiens?
14: Assolutamente sì, noi siamo specializzati nel recupero degli anni scolastici e siamo sicuri del nostro servizio. Ma se mai si dovesse essere bocciati per qualunque motivo, riprepariamo gratuitamente lo studente finché non si diploma. Quindi lo studente che si iscrive con noi dal punto di vista economico non rischia nulla. Un'altra bella notizia è per chi si iscrive ora. In 12 mesi può recuperare 4 anni scolastici. 2 anni subito a settembre del 2026, fra un paio di mesi, e altri 2 anni a luglio del 2027.
13: Come possiamo contattarvi?
14: Per contattarci basterà andare sul nostro sito www.scuolasapiens.com. Ripeto, www.scuolasapiens.com.
13: Perfetto Valerio, grazie e a presto.
14: Grazie a voi ragazzi e un saluto dalla nostra scuola Sapiens, diplomati online. Buona giornata.
15: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. 1, 2, 3.

0: Illumina Story.
1: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Ehi Sardegna, è tempo di saldi! Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani

0: aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
2: Oh no, stanno tornando le zanzare.
3: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
4: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
4: 070 22 240.
6: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
7: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
8: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Sono le 10 e 33 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata.

0: Radiolina Story.
1: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro

0: commerciale dei Cagliaritani.
1: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
2: Per Dormire, design for wellness.
3: Il postor Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
4: A Villanova Monteleone, dal 4 al 6 agosto, arriva Chenamos in Carrela. Tre giorni unici con la grande cena sociale in piazza il 6 agosto. Sapori della tradizione, buon cibo, musica e spettacolo. Un evento imperdibile tra cultura e ospitalità. Chenamos in Carrela, Villanova Monteleone, dal 4 al 6 agosto.
5: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by CryGo trovi tutto quello che ti serve 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni sulla SP59. E Emporium by CryGo, Porto Cervo, aperto H24.
7: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
8: Radiolina, meteo.
9: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
10: Ci attende un mercoledì in prevalenza soleggiato sulla Sardegna, con la possibilità però di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi. Clima caldo ed estivo con temperature massime che oscilleranno intorno ai 34-35 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole o a regime di brezza lungo le coste e con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
12: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70. Radiolina Storia.
1: Sono le 10:58.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: La cronaca in apertura: un ragazzo di 12 anni sarebbe stato accoltellato nella serata di ieri da un coetaneo a Napoli e si trova ricoverato in ospedale. Il minore ha riportato due ferite d'arma da taglio all'addome, è sotto osservazione dei sanitari e non è in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della stazione Ponticelli intervenuti in ospedale, il giovane avrebbe litigato con un ragazzo della stessa età intorno alle 23. Sono in corso indagini per accertare la dinamica e risalire all'autore del gesto.
4: Violenza in un centro per disabili, due persone agli arresti domiciliari, cinque operatori sospesi dall'attività e 13 indagati. È questo il bilancio dell'inchiesta della Procura di Ragusa che ha portato alla chiusura di un centro per disabili di Modica per presunti maltrattamenti ai danni degli ospiti della struttura.
5: La guerra in Ucraina, 15 morti oltre 50 feriti, sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte ha colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano i media locali che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi la guerra fra Russia e Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti nelle città ucraine.
4: Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio per riaprire lo stretto di Hormuz con Washington, che punta a un annuncio già nella giornata odierna, secondo fonti regionali e un funzionario statunitense citati dal sito di informazione Axios. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello stretto. Trump attacca: lo stretto riaprirà presto o saranno colpi durissimi.
5: La politica ha prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto, prima del Consiglio dei Ministri vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
4: Lo sport: ancora un oro per Chiara Pellacani che ieri nel trampolino da 3 metri ha conquistato la quarta vittoria agli europei di nuoto in corso a Parigi, superato il record di Tania Cagnotto, argento nel sincro 10 metri per Conte e Pellegra. Ieri migliaia a Milano per l'ultimo saluto all'ex capitano rossonero Baresi. Per il tennis, Alcaraz ancora infortunato salterà Cincinnati.
5: E con questo è tutto, più tardi.
1: Radiolina, Radio Notizie.
6: Nuova edizione della GR in Radiolina, ancora buon mercoledì da Lele Casini al microfono. E ancora la sanità al centro del dibattito politico in regione. Ieri la seduta in aula dopo che di mattina in commissione bilancio sono finiti 2.500 emendamenti alla manovra da 2 miliardi di euro, la metà sono destinati alla sanità. Qui le parti si scontrano, le opposizioni chiedono un assessore, quindi alla governatrice di lasciare l'interim. La replica dal presidente Todde, che si dice circondata da professionisti che ogni giorno lavorano per assicurare un sistema sanitario migliore. Il caro carburanti lo avete sentito anche dalle news nazionali. Ieri la proroga da parte del governo del taglio delle accise, ma il prezzo medio di diesel e benzina in Sardegna rimane sopra i 2 euro. Dai dati dell'osservatorio del Ministero aggiornati a questa mattina, nell'isola si spende di media 2,102 euro per un litro di gasolio e 2,005 centesimi di euro per un litro di benzina. In modalità self per il GPL servito invece il prezzo medio è di 0,857. Con la cronaca andiamo a Macomer, dove questa mattina si è registrato un incendio nell'area industriale di Tossilo. Le fiamme sono divampate in un fienile accanto all'impianto di biogas di un'impresa agroalimentare a fianco alla statale 131. L'intervento dei vigili del fuoco per spegnere il rogo e evitare che l'incendio si propagasse ai capannoni delle aziende vicine. Due appuntamenti per la serata di oggi a Sassari, al Cineteatro Astra, alle 21, il Festival della Farsa. La compagnia Teatro Sassari porta in scena lo spettacolo A chi l'Ivani si cambia, dal Ghero all'Anfiteatro Ivan Graziani, protagonista la musica, alle 21.30 con il concerto di Luca Carboni. Poi il calcio, questo pomeriggio la ripresa degli allenamenti del Cagliari al Crespo Center. Dopo i due giorni di riposo a seguito dell'amichevole a Berlino, i giocatori rossoblu si ritroveranno ad Assemini per il primo allenamento settimanale di preparazione al trofeo Gigi Riva di sabato. Prima uscita alla Domus, stasera Pula alle 21, la presentazione della squadra ai tifosi. E chiudiamo con gli europei di nuoto. Dopo il quinto posto di ieri nella 10 km, questa mattina sesto posto per il nuotatore cagliaritano Marcello Guidi nella 5 km in acque libere. Medaglie e bronzi invece per un altro italiano, Gregorio Paltrinieri. È tutto per adesso, a più tardi.
7: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
8: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
7: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
9: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: Ehi Sardegna, è tempo di...

0: aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Media Sud 2021-27.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
3: Venerdì 7 agosto con l'Unione Sarda torna l'Unione Speciale. I misteri e le leggende della Sardegna. Dall'Accabadora alle Guaritrici. Dal Malocchio alle Domus de Janas. Un viaggio tra i misteri più affascinanti della Sardegna. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
4: Benvenuti in Programma US. Il racconto delle imprese sarde che hanno scelto di crescere insieme a noi.
5: Parliamo su Radiolina di Salusair, è un'azienda specializzata da oltre 15 anni nella realizzazione di impianti solari innovativi. Ne parliamo quest'oggi con Pietro Pili, il fondatore. Ben ritrovato su Radiolina.
6: Salve, grazie dell'invito.
5: Allora, intanto raccontiamo che tipo di realtà è Salusair, come nasce?
6: Salusair nasce circa 15 anni fa dall'idea mia e della mia compagna Angela Divona, che insomma, credendo nelle energie rinnovabili, abbiamo costruito questa attività con il focus di migliorare a tutto tondo il risparmio energetico nelle famiglie e nelle imprese.
5: All'epoca forse c'era meno consapevolezza, era un ambito, possiamo definirlo, nuovo.
6: Diciamo che abbiamo avuto molte difficoltà nel portare avanti questo tipo di impresa, infatti la chiamo proprio impresa, perché ancora era difficile spiegare quanto l'energia del sole potesse produrre energia elettrica attraverso i moduli fotovoltaici e soprattutto c'era molta diffidenza perché all'epoca il costo di un impianto fotovoltaico era veramente importante.
5: Adesso c'è molta più consapevolezza verso questo settore?
6: Adesso diciamo che finalmente le persone stanno iniziando, anzi sono già un po' più avanti, perché oggi quando faccio appunto le consulenze mi rendo conto che partono già con delle domande mirate perché conoscono il prodotto o ne hanno sentito parlare o perché qualcuno vicino ce l'ha a disposizione e hanno già toccato con mano l'effettivo risparmio energetico.
5: Perché oggi conviene il fotovoltaico?
6: Proprio in questo momento conviene tantissimo perché avendo delle oscillazioni sui costi dell'energia elettrica per tutte le, diciamo,
5: le guerre
6: che ci sono, esatto, nel mondo, avendo un'instabilità appunto nel costo energetico, l'impianto fotovoltaico ti dà stabilità, perché fondamentalmente quando tu produci non paghi l'energia elettrica e quindi non prelevi e di conseguenza risparmi, e quindi qualora ci dovessero essere delle oscillazioni nei costi energetici, chi ha il fotovoltaico non subisce questi aumenti.
5: Chi fosse interessato a contattarvi cosa deve fare?
6: Allora, in primis abbiamo il nostro sito internet www.salusair.com, oppure ci può contattare anche via telefono presso il nostro numero 070 94 05 95 o sui canali social su Facebook, Instagram e YouTube.
5: Perfetto, poi ricordiamo che questa intervista sarà disponibile anche su Spotify e su radiolina.it. Intanto ringraziamo Pietro Pili, fondatore di Salusair.
6: Grazie ancora, buona serata a tutti.

Cagliari sfida il Nizza nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30, musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel pre-party.

0: Festa. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Vieni a scoprirla da Autovan!
5: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari!
6: Ehi Sardegna, è tempo di...

0: aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Sono le 11:32 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 6 al 9 agosto, come lo zafferano Monreale in confezione da 3 bustine a 2,59 €. Il prosecco DOC Santa Margherita da 750 ml a 4,99 €. E nei punti vendita aderenti, nel reparto macelleria, troverai gli straccetti di bovino a 1,69 € netto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
5: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
6: Sabato 8 agosto, il Cagliari sfida il Nizza, nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18:30, musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: cittadine vaganti, costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
1: Da Ardis fino al 5 agosto, maxi convenienza. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L2 2 kg, 21,90 euro. Anguria striata al chilo, 59 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
3: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
2: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
3: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
2: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
3: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
4: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
5: Per Dormire, design for wellness.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
7: La Proloco di Ollastra in collaborazione con il Comune organizza domenica 9 agosto Ollastra in Mirto. Con degustazione di Malloreddus, maialetto arrosto, dolci e mirto. E la festa continua con A Ballare.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
9: Radiolina, meteo.
10: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì in prevalenza soleggiato sulla Sardegna, con la possibilità però di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi. Clima caldo ed estivo con temperature massime che oscilleranno intorno ai 34-35 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole o a regime di brezza lungo le coste e con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
11: Il segreto delle estati più belle?

0: Sono le 11 e 59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada.

0: Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina.
0: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa però.
0: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
0: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La guerra in Ucraina, 15 morti e oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano i media locali che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi la guerra fra Russia e Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti nelle città ucraine.
2: Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio per riaprire lo stretto di Hormuz con Washington, che punta a un annuncio già nella giornata odierna, secondo fonti regionali e un funzionario statunitense citati dal sito di informazione Axios. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello stretto. Trump attacca, lo stretto riaprirà presto o saranno colpi durissimi.
3: La cronaca, violenza in un centro per disabili, due persone agli arresti domiciliari, 5 operatori sospesi dall'attività e 13 indagati. È questo il bilancio dell'inchiesta della Procura di Ragusa che ha portato alla chiusura di un centro per disabili in Modica per presunti maltrattamenti ai danni degli ospiti della struttura.
2: Si è costituito in carcere il 55enne ricercato dai carabinieri per il tentato duplice omicidio avvenuto il 3 agosto scorso nelle campagne di Riesi in provincia di Caltanissetta. Nel grave episodio erano rimasti gravemente feriti un uomo di 58 anni e una donna di 40, raggiunti da colpi di arma da fuoco. Sul tentato duplice omicidio indagano i carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta, coordinati dalla Procura della Repubblica.
3: La politica ha prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto, prima del Consiglio dei Ministri vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
2: Tennis, Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitto a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo invece di Dardari contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, numero 108 del mondo, che ha clamorosamente eliminato Rublev.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il generatore MOSA, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Ancora ben ritrovati dalla redazione. In apertura del nostro genere, la politica, la sanità al centro del dibattito in regione. Ieri la seduta in aula, dopo che di mattina in commissione bilancio sono finiti 2.500 emendamenti alla manovra da 2 miliardi di euro, la metà sono destinati alla sanità e qui le parti si scontrano, le opposizioni chiedono un assessore, quindi alla governatrice, di lasciare l'interim, la replica della presidente Todde che si dice circondata da professionisti che ogni giorno lavorano per assicurare un sistema sanitario migliore. Caro carburanti, ieri la proroga da parte del governo del taglio delle accise, ma il prezzo medio di diesel e benzina in Sardegna rimane sopra i 2 euro. Dai dati dell'osservatorio del Ministero aggiornati a questa mattina, nell'isola si spende in media 2,102 per un litro di gasolio e 2,005 per un litro di benzina. In modalità self per il GPL servito invece il prezzo medio è di 0,857. È accusato di tentato omicidio il 23enne di nazionalità straniera che ieri è stato arrestato per aver accoltellato un 38enne a Olbia. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il motivo risale ad un litigio tra i due con la vittima, che sarebbe stata colpita da 3 fendenti alla schiena e al costato. Il ferito è stato trasportato in codice rosso in ospedale, dove si trova ricoverato, non sarebbe in pericolo di vita. Maxi sequestro della Guardia di Finanza a Cagliari, circa 20.000 articoli, tra cui gioielli, articoli contraffatti e altri pericolosi, con l'individuazione di un'attività commerciale che operava come fornitore di diversi esercizi commerciali. Tre persone sono state denunciate alle autorità competenti. Cioè, siamo a Cagliari, ma cambiamo argomento. Questa mattina un nuovo incidente nell'asse mediano vicino allo svincolo di via Cadello. Un'auto messa di traverso in una carreggiata ha creato disagi al traffico con più di 2 chilometri di coda. E poi lo sport. Questo pomeriggio alla ripresa degli allenamenti delle Cagliari al Crisport Center. Dopo i 2 giorni di riposo seguito da amichevole a Berlino, i giocatori rossoblù si ritroveranno ad Assemini per il primo allenamento settimanale di preparazione al trofeo Gigi Riva di sabato, prima uscita alla Domus. Trofeo Gigi Riva che sarà presentato domani alle 12 presso la Sala Giorgio Pisano all'Unione Sarda. Prevista tra gli altri la partecipazione del capitano del Cagliari Alessandro De Iola e dell'ultimo bomber a vestire le 11 Roberto Muzzi. Europei di nuoto, dopo il 5º posto di ieri nella 10 km, questa mattina 6º posto per il nuotatore cagliaritano Marcello Guidi nella 5 km in acque libere, medaglia di bronzo per Gregorio Paltrinieri. È tutto per adesso, a più tardi.
8: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 3 all'8 agosto non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come le patate surgelate Pizzoli, We Love, da 450 grammi a 1,29€. Le mini pinze Roberto, da 115 grammi, in confezione da 2 pezzi, a 1,99€. E gli Star Psyche Bone Cup, da 6 grammi a 1,19€. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
9: Sono le 3. Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero. Aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2.000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
10: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
11: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: stanno tornando le zanzare.
1: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
2: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
3: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
2: 070 22 240.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Ehi Sardegna, è tempo di

0: 1, chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Ma sentite, avete che ritmo di Sardinia a teatro festival?
2: Otana!
3: Orani, orune, ortueni!
2: Arrizzo!
1: Bau, ladu!
3: Albagiarra!
2: Semestene!
1: 37 spettacoli!
2: 13 compagnie!
3: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
1: A ridere!
2: Piangere!
3: Allettare!
1: Urlare!
2: Cantare!
3: Recitare!
1: Con... i Barbari Ciniricoli!
4: www.barbariciniricoli.it
0: Sabato 8 agosto, il Cagliari sfida il Nizza nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30, musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
5: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 12 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
3: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Craigo trovi tutto quello che ti serve 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni sulla SP59. E Emporium by Craigo, Porto Cervo, aperto H24.
4: La fede si accende, il popolo la solleva. Una tradizione incisa nella storia. 14 agosto a Nulvi, Saessida de Sos Candaleris.
5: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
6: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
7: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
8: Radiolina presenta La Strambata.
9: 12:33 minuti, ben trovati da Stefano Birocchi e tutti gli ascoltatori. Un saluto anche da Manuel Cozzolino che ci assiste in regia. La nostra giornata insieme prosegue non solo sulle frequenze di Radiolina, ma come vi ricordo sempre anche in video, in diretta sul live streaming di radiolina.it, sull'app L'Unione Digital. Ci trovate anche su Radio Player, con Alexa, su Spotify. E ci vedete anche in differita dalle 17 su l'Unione Sarda TV al canale 12 del digitale terrestre. Subito uno sguardo alla home page di unionesarda.it che apre con un fatto legato al gran caldo. Cagliari, blackout prolungato alla marina, ristoranti costretti a chiudere, danni enormi da ieri sera fino a stamattina, gran parte del rione senza energia elettrica, locali chiusi, prenotazioni annullate, merci da buttare. È una delle conseguenze del gran caldo, c'è una richiesta enorme di energia proprio dovuta ai condizionatori, ai freezer, ai frigoriferi al massimo. Insomma, il sistema non regge, un caldo prolungato che ci sta veramente mettendo in ginocchio e la preoccupazione è che ancora non l'abbiamo vista tutta. L'emergenza caldo in Sardegna ha un po' sta cessando, nel senso che l'avviso regionale per temperature estreme era l'ultimo, perlomeno fino alle 20 di ieri sera. Resta però Cagliari da bollino rosso per le ondate di calore con livello 3 anche oggi e domani. Ci sarà però una lieve pausa, breve pausa per il maestrale, e però già dalla settimana prossima è previsto il gran caldo. Insomma, fa caldo, questo lo stiamo ripetendo, fa caldo in modo anomalo, perlomeno rispetto al recente passato, e noi ne parliamo con un climatologo del CNR e docente anche all'Università di Cagliari, Antonio Olita. Bentornato su Radiolina.
10: Buongiorno Stefano, buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie per diciamo, l'ospitalità e l'invito.
9: Benvenuto, benvenuto. Ecco, allora dicevo, insomma, questa è una situazione che ci preoccupa sempre di più. Antonio, tu ti occupi prevalentemente di mare, ma è proprio il mare uno dei punti critici, perché il mare si sta scaldando sempre di più e il mare è sempre stato, come dire, un elemento mitigante, no? Della temperatura dell'entroterra.
10: Assolutamente, come hai ben detto, ci troviamo sempre in maniera più frequentemente sempre di fronte a temperature anomale nell'atmosfera che poi si ripercuotono chiaramente sul mare. Il mare che ci aiuta nella mitigazione delle temperature massime, quindi chi è lungo le coste beneficia di questo effetto mare, quindi un minimo comunque viene abbattuta la temperatura nelle massime, ma in questi giorni stiamo soffrendo per il motivo contrario, ovvero abbiamo dei massimi, la sentiamo tutti appiccicata alla pelle, l'umidità, un'umidità incredibile, che deriva anche dal fatto che il mare si è scaldato molto e quindi continua anche nelle ore notturne a cedere calore e umidità quando appunto la temperatura si abbassa dell'atmosfera, continua a cedere calore e umidità all'atmosfera e noi sentiamo appunto questa incredibile disagio che per via dell'umidità che si accumula negli strati bassi, diciamo, dell'atmosfera e lungo le coste.
9: Ecco, la Sardegna, in quanto isola circondata dal mare, si sta scaldando più velocemente rispetto ad altre aree italiane o europee?
10: No, come dicevo, la Sardegna in particolare, diciamo, su scala meteorologica e climatica non può essere un unicum, diciamo l'unicum della Sardegna è dato dal fatto che è un'isola in mezzo al mare, quindi normalmente ha un'influenza, per fortuna, diciamo, della componente marina più ampia. Noi abbiamo delle criticità ancora maggiori se guardi le mappe. Se tutti guardate le mappe appunto di criticità delle varie città, abbiamo il problema, per esempio, nelle città dell'entroterra dello Stivale, delle isole di calore urbano che sono soprattutto date da città dell'entroterra, e lì entrano chiaramente altri discorsi che riguardano l'adattamento, quindi quello che la classe politica deve cercare di fare nelle nostre città, più verde urbano, banalmente, insomma, ci sono varie misure che si possono prendere in considerazione, oltre a accendere i condizionatori nelle case.
9: E il nostro mare è comunque in sofferenza, sia per la vita che custodisce, ma anche per tutti i fattori che derivano dai suoi cambiamenti. Ne parleremo tra pochissimo. Adesso Antonio resta con noi, ascoltiamo un po' di musica, rifiatiamo un po' con Anna.

0: 12.40, ancora Stefano Birocchi su Radiolina. Stiamo affrontando ancora una volta l'argomento del gran caldo, con un'attenzione particolare al mare, con Antonio Lita, primo ricercatore del CNR, dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima ISA, che è responsabile della sede di Cagliari e docente anche all'Università di Cagliari. Allora Antonio, insomma, abbiamo fatto un'introduzione, certamente il mare influenza anche l'entroterra, nel bene o nel male. E, ecco, però effettivamente le temperature dell'acqua sono insomma in aumento preoccupante. Cosa sta succedendo? Insomma, chi va a fare il bagno cerca un po' di refrigerio, ultimamente entra in acqua e sente una temperatura quasi sgradevole.
1: Sì, è esattamente quello. Si cerca il refrigerio dalle temperature estreme atmosferiche, quasi non lo trova in mare. Il problema per il mare in sé principalmente non è tanto dalla istantanea temperatura altissima che questo può raggiungere, perché le temperature sono, diciamo, in mare quasi autolimitate, perché un bacino con una certa profondità il calore si può disperdere anche a profondità più elevate, quindi inizialmente si scalda la superficie e poi man mano va a disperdersi sempre più in profondità. Questa dispersione in realtà dà un problema alle specie che magari sono abituate, alla specie, agli habitat, alle piante, anche piante superiori come la posidonia, certo, che sono abituate a temperature più non così alte, soprattutto non per così tanto tempo e non con questa frequenza. Il problema non è tanto il massimo di temperatura, ma quanto questo massimo resta in essere nel mare, ed è tantissimo adesso, diciamo.
0: Ecco, quindi quali sono i rischi che stiamo correndo, insomma?
1: Beh, ci sono rischi per gli habitat, chiaramente abbiamo citato la posidonia oceanica, che anche se non ci piace quando viene spiaggiata, abbiamo scoperto e stiamo scoprendo che è molto importante sia nella sua parte viva, nei fondali, perché funge da nursery per un sacco di specie, quindi funge da, come dire, da asilo per tante specie che vanno a riprodursi e ci fanno crescere i propri figli, diciamo, ed ha anche un ruolo molto importante, abbiamo scoperto, sulla come ruolo antierosione per le spiagge. La posidonia ha, oltre un certo livello di temperatura, va a soffrire per queste temperature alte, e naturalmente quello che si potrà vedere nei prossimi anni è molto probabile, si vedrà un limite superiore, quindi la profondità più superficiale in cui si trova la posidonia, che andrà a diventare più profonda. Altre specie che possono essere, diciamo, a rischio sono specie per esempio delle lagune, che sono abituate ad arrivare, come per esempio le nostre cozze, i mitili che vengono allevate nelle lagune, oltre i 30 gradi non vivono bene, anzi è già la loro temperatura limite.
0: Quindi una perdita dal punto di vista anche economico per l'allevamento di queste specie e la commercializzazione. Ecco, di fatto è anche io, insomma, recentemente facendo un bagno, un po' di snorkeling con la maschera, ho notato che, insomma, i pesci non si vedono più, o non si vedono più nella quantità di un tempo.
1: Bravissimo,
0: insomma, no?
1: Bravissimo, chiaramente. C'è anche un effetto rifugio, nel senso che una specie che non è un pesce, diciamo, che non è abituato a quelle temperature, andrà a cercare il ristoro negli strati più profondi, quindi per lo snorkelista andrà a scomparire o verrà rimpiazzato da altre specie che vengono da fuori.
0: E questo è un problema, perché ovviamente si ribalta un equilibrio delicatissimo, e è importante anche per la sopravvivenza delle specie, ma anche, come dicevamo, per tutto ciò che ruota intorno, compresa la pesca, la commercializzazione, l'allevamento. Ecco, guardando in una battuta i prossimi 10 o 20 anni, che cosa possiamo aspettarci?
1: Purtroppo è una battuta amara, nel senso che stavo pensando, diciamo, ad un sistema per visualizzare, poco prima del collegamento, questa situazione. Possiamo immaginarci come lungo una rampa di scale, e le ondate di calore sono gli scalini, che possono essere più o meno alti, però il trend purtroppo è a salire, perché quindi ci sarà un aumento, o comunque ci saranno fasi alterne di aumento e diminuzione, ma il trend su cui ci poggiamo è un aumento delle temperature, purtroppo, perché dipende da decisioni che vengono prese a livello politico su scala globale o quantomeno su scala nazionale.
0: Speriamo si riesca a dare un'inversione di tendenza, visto anche gli esiti di questa condotta che si sta prolungando fin troppo nel tempo. Allora, grazie Antonio Lita, a presto.
1: Grazie a te Stefano, un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: La strambata su Radiolina.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura a centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
3: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
5: Ehi Sardegna, è tempo di sal-

0: 31, chilometro 10.500. Fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
2: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
3: Radiolina. Meteo.
4: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì in prevalenza soleggiato sulla Sardegna, con la possibilità però di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi. Clima caldo ed estivo con temperature massime che oscilleranno intorno ai 34-35 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole o a regime di brezza lungo le coste e con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: 12:49 minuti, ancora Stefano Birocchi su Radiolina in questo caldo inizio di agosto, 5 agosto, parliamo di calcio con Lele Casini che mi ha raggiunto in studio.
1: Buongiorno, ben ritrovato.
0: Lele, vigilia oggi di un grande evento proposto qui nella sede dell'Unione Sarda, in piazza l'Unione Sarda a Cagliari, la presentazione del trofeo Gigi Riva con due conduttori di eccezione. Lele Casini e Maria Angela.
1: E poi c'è l'altro.
0: Anzi, prima Mariangela Lampis
1: e poi
0: Lele
1: c'è l'altro,
0: Casini.
1: L'altro.
0: E Lele Casini. Ricordiamo subito che è un evento aperto al pubblico, ci sarà anche il capitano del Cagliari,
1: Alessandro
0: De Iola.
1: Ci sarà l'amministratore delegato Stefano Meli,
0: ci sono ancora dei posti, bisogna però affrettarsi e iscriversi, è un evento gratuito su eventbrite.it, sì. Quindi ci sono ancora dei
1: trovate
0: posti
1: su unionesarda.it,
0: trovate tutto su unionesarda.it. Ecco, però dacci qualche altra anticipazione.
1: Allora, innanzitutto in diretta su Radiolina, su unionesarda.it e su Unione TV, come l'anno scorso è la prima diretta storica su Unione TV sul canale 12, anche quest'anno saremo in diretta, sarà una presentazione, partirà a mezzogiorno. Questo secondo trofeo Gigi Riva dopo quello dell'anno scorso contro il Sant'Etienne, il Cagliari giocherà la Domus sabato sera e anche quella seguiremo in diretta con una radiocronaca a partire dalle 20 contro il Nizza. Squadra francese che milita nel massimo campionato francese, l'anno scorso non ha fatto benissimo perché anche l'interesse del Nizza, perché c'è un attaccante che interessa il Cagliari, quindi questa squadra nelle cronache in ultime settimane è stata tirata fuori anche per il nome di Kevin Carlos, questo attaccante, però sembra arenata per adesso, almeno bloccata la trattativa. Vedremo se
0: se farà gol,
1: vedremo se arriverà,
0: se arriverà.
1: O se farà gol a noi,
0: appunto.
1: Speriamo di no. Ci sarà Sandro De Iola, ci sarà Nicola Riva, ci sarà Roberto Muzzi. Roberto Muzzi, l'ultimo bomber col numero 11, che ha vestito la numero 11. Alessandro De Iola, capitano del Cagliari. Non sono stati tantissimi i capitani del Cagliari sardi, e quindi anche con lui parleremo anche di questo. E poi con Stefano Meli si parlerà, l'amministratore delegato, parleremo chiaramente dell'evento e anche del fatto che comunque lo stadio, tutte argomentazioni che chiaramente tireremo fuori domani.
0: Ecco, si parte alle 12.
1: Alle 12,
0: quindi
1: sì.
0: Puntuali alle 12, sintonizzatevi, ne parleremo anche qui a Radio Lina, daremo la linea, poi avremo magari possibilmente anche degli ospiti e successivamente qui alla strambata, magari il capitano, chi lo sa, o Nicola Riva. Insomma, chi vuole venire, lo studio è eccezionalmente aperto, anzi è sempre aperto, non eccezionalmente, qui ospitiamo davvero tutti. Ecco,
1: ed è la prima uscita del Cagliari in casa,
0: infatti.
1: È interessante anche per quello, poi ci sarà la Coppa Italia che sarà il 14 e poi ci sarà il campionato il 22, ma è fuori casa, quindi diciamo che sono le prime uscite del Cagliari davanti ai propri tifosi in un periodo in cui l'ultima settimana diciamo è stata un po' travagliata sul mercato, sul caso Esposito. Bisogna ripensare subito al calcio giocato, viene da quella bella prestazione in Germania contro l'Union Berlino, quindi speriamo di vedere i passi avanti della squadra di Pisacane, che riprende oggi gli allenamenti questo pomeriggio dopo due giorni di riposo
0: alla Seminello.
1: Esatto.
0: Beh, oggi c'è un po' più fresco insomma rispetto a ieri, perlomeno. È arrivato, è entrato un po' di maestrale, ne stavamo parlando
1: che
0: prima,
1: tiri forte il maestrale.
0: È sempre una giornata da bollino rosso soprattutto per le ondate di Cagliari, di Cagliari è una città da bollino rosso per le ondate di calore, però l'allarme è cessato perlomeno per un paio di giorni, arriverà questo maestrale che ci farà tirare un po' il fiato.
1: Speriamo.
0: Comunque, invece caldissimo l'appuntamento di domani, lo ricordiamo alle 12 in sala Pisano, Giorgio Pisano all'Unione Sarda, si può partecipare, è sufficiente iscriversi su Eventbrite, c'è ancora qualche posto, altrimenti se non trovate posto potete collegarvi su unionesarda.it, c'è la diretta streaming o su Radiolina, insomma ci ascolterete, ci vedrete anche. Molte grazie Lele Casini, e adesso abbiamo la musica Parlar d'amore, Saif.

0: amore. 12:57 minuti, ancora Stefano Birocchi, ancora la strambata. Adesso parliamo del prestigioso riconoscimento per tre studenti dell'Università di Cagliari che sono entrati nella prima formazione dell'Orchestra Nazionale Universitaria. Ecco, davvero un bel risultato per il flautista Stefano Ligas, quinto anno di medicina, per la clarinettista Angelica Buanne, al terzo anno di lettere moderne, la violista Teresa Lavena, studentessa di lettere classiche. Allora, li ascoltiamo, se ci state seguendo anche in video, li vediamo in questo contributo.
1: Sono Stefano, ho 23 anni, studio medicina all'Università di Cagliari e sono diplomato in flauto al Conservatorio di Cagliari. Per me questi due percorsi sono stati assolutamente vicini fin dal primo giorno. Penso che sia la medicina che la musica siano entrambe fondate sul ritmo e sull'ascolto. Per questo un'esperienza come quella dell'Orchestra Nazionale Universitaria finalmente mi ha portato a ricongiungere queste due realtà che sembrano diverse ma in realtà sono tanto vicine e anche a incontrare persone che condividono la stessa passione e seguono un doppio percorso come me.
2: Sono Angelica, ho 21 anni e frequento il terzo anno all'Università di Cagliari in lettere moderne e sono diplomata triennale al conservatorio in clarinetto. Questi due percorsi per me sono molto complementari fra di loro perché si completano a vicenda e guardano a orizzonti molto, molto ampi. L'esperienza di Union, sì, diciamo così, è stata molto importante perché abbiamo potuto condividere con altri ragazzi il sacrificio e anche la dedizione che richiedono questi percorsi molto belli, ma diciamo così, anche molto faticosi.
3: Sono Teresa, ho 21 anni, sono iscritta alla Facoltà di Lettere Classiche dell'Università di Cagliari e sono diplomata al biennio in viola al Conservatorio di Cagliari. Per me lo studio della letteratura e della musica sono da sempre andati di pari passo. Quando ho finito il liceo classico, da subito sapevo che avrei voluto continuare lo studio della musica, ma anche approfondire quello che avevo iniziato dal punto di vista del latino e del greco appunto all'università. Per me queste due passioni sono complementari nel senso che entrambe mi insegnano la disciplina, la dedizione, il sacrificio che serve per portare avanti degli obiettivi, per perseguire insomma dei risultati e in un certo senso mi allenano alla vita che in un futuro dovrò fare nel saper equilibrare tutte le sfere della mia vita e fare tutto con passione perché questi due percorsi sono entrambi molto faticosi e io credo che se non lo fai col cuore non esci vivo.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Un saluto dalla redazione.
5: È di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. È fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di questi sistemi o la riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni terribili, aggiunge. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina.
4: Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Colpita con successo la petroliera saudita Wafa nel Mar Rosso settentrionale al largo della costa di Yanbu con diversi missili balistici, ha affermato un portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira dall'inizio del blocco il 22 luglio.
5: Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi abbia assicurato che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. A Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere.
4: Cambiamo argomento. L'Italia chiede all'Unione Europea il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La clausola originaria sulla difesa era l'1,5% all'anno. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre. Poi lo scostamento di bilancio. Senza uscita anticipata potremmo restare nella procedura per deficit eccessivo, ha sottolineato Giorgetti.
5: Per la cronaca, un operaio di 44 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'azienda nel settore marmifero a Carrara. L'allarme è scattato poco dopo le 8. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante una normale fase di lavoro. All'arrivo dei soccorritori per lui non c'era più nulla da fare.
4: Lo sport: Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia di bronzo nella 5 km maschile di nuoto agli europei di Parigi nelle acque della Senna. L'azzurro era arrivato quarto nella 10 km, oro al tedesco Velbrock.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Radiolina, Radio Notizie.
9: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva. Calcio, il Cagliari riprende oggi la preparazione da Semini mentre il mercato entra nel vivo. Daniel Maldini è vicino, con l'Atalanta si tratta un prestito oneroso con diritto di riscatto. Ai dettagli anche l'arrivo di Kevin Carlos dal Nizza. Resta aperto il caso Esposito, che dovrebbe restare assente per il certificato medico presentato al club. E domani alle 12 nella sede dell'Unione Sarda sarà presentata la seconda edizione del trofeo Gigi Riva, in programma sabato alla Unipol Domus, con la sfida tra Cagliari e Nizza. All'incontro, aperto al pubblico, parteciperanno anche Alessandro De Iola, Roberto Muzzi e Nicola Riva. L'evento sarà trasmesso in diretta su unionesarda.it e l'Unione TV. Passiamo alla Serie C. È stata posticipata a domenica la sfida di Coppa Italia tra Spezia e Torres, primo impegno ufficiale della stagione rosso-blu. La squadra di Alfonso Greco cerca ancora rinforzi in difesa e in attacco. Questa sera, intanto, affronta l'Ossi in amichevole dopo il largo successo per 7-0 ottenuto contro l'Alghero. Passiamo al basket. La Dinamo Lab ha ingaggiato John Hernandez, nazionale colombiano proveniente dal Bilbao. Il giocatore classe 92 garantisce punti e versatilità sia sotto canestro sia sul perimetro. Nell'ultima stagione ha segnato oltre 17 punti di media, porterà tantissimo talento alla squadra, ha commentato coach Foden. Passiamo al futsal. Il Monastir 1983 è stato ripescato nel campionato nazionale di Serie B per la prossima stagione. I bianco-blu sono inseriti nel girone E insieme a 9 squadre laziali e alle sarde San Sebastiano Ussana e Villa Speciosa. Il torneo prevede 22 giornate e 4 derby isolani. Ora si attendono calendario e data d'inizio. E chiudiamo col tennis. Il TC Alghero prepara il campionato nazionale di Serie A2 con una rosa rinforzata e ambizioni importanti. Tra i nuovi arrivi ci sono Andaloro, Pennaforti, Van der Mersch e Barr, mentre è tornato Lorenzo Carboni. La squadra è molto competitiva e speriamo di portarla in A1, ha dichiarato il presidente Fabio Fois. Resta da risolvere il problema del campo coperto. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
10: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
11: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
12: PAN, sardi come voi.
13: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
14: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
15: Per Dormire, design for wellness.
16: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
17: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
18: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Ancora Stefano Birocchi in studio per La Strambata. Mi ha raggiunto Simona De Francisci, la conduttrice del telegiornale di Videolina, per le consuete anticipazioni. Allora, che cosa stiamo proponendo al TG?
1: Buongiorno, buongiorno Stefano, buongiorno ai nostri ascoltatori. 13:10, quindi il nostro telegiornale è iniziato da 10 minuti appunto, 5 i titoli in sommario, in apertura la presentazione del Consiglio Comunale straordinario di Lula, che ha deciso di riunirsi dopo il fatto gravissimo di qualche giorno fa. L'abbiamo raccontato, l'abbiamo scritto, l'attentato ai due ricercatori, marito e moglie, dell'Istituto Nazionale di Geofisica, che da tempo lavorano al progetto dell'Einstein Telescope. Marito e moglie sono già andati via, hanno lasciato immediatamente la Sardegna, appare addirittura il biglietto l'avessero fatto prima, quindi evidentemente qualche modo, qualche minaccia l'avevano già ricevuto prima che ad entrambi venisse fatta saltare in aria la macchina. Un atto molto grave, un gesto gravissimo. La Sardegna si è compattata per dire avanti con l'Einstein Telescope, isoliamo quelle che sono i pifacinorosi, quelli che in qualche modo non vogliono si stranzos, no? Gli stranieri. Evidentemente c'è ancora in qualche modo, in qualcuno ancora questo retaggio. Evidentemente, sì, assolutamente, per ignoranza.
0: L'ignoranza peggiore che possa esistere.
1: Esatto, non si comprende, non si comprende l'importanza per la Sardegna di un progetto così. Sardegna, che come sai benissimo tu che ti sei occupato più volte dell'Einstein Telescope, è veramente al centro del mondo con questo grandissimo progetto che anche il governo, la stessa Bruxelles sta cercando di difendere insieme naturalmente a tutta la regione, al di là del colore politico. È un progetto straordinario, importantissimo, che vede la Sardegna davvero al centro dell'attenzione internazionale, con tutto l'indotto, certo, che un progetto come questo può portare.
0: Le prospettive di sviluppo economico per i territori è enorme, quindi è come dire diamo un calcio ai nostri figli, mandiamoli via perché tanto qui non c'è speranza.
1: Sì, come se un tempo
0: questo
1: negli
0: è
1: anni
0: il senso di questo,
1: sì, esatto,
0: che hanno fatto.
1: Come se negli anni 60, no, si fosse comunque messo in discussione
0: questi
1: il progetto
0: geni, no?
1: Esatto, il progetto della chimica che oggi magari mettiamo in discussione, no, i poli di Ottana e gli altri due, petrolchimico di Porto Torres, il San Roque, ma che in quel momento hanno portato tanto. Pensiamo solo davvero da un punto di vista economico, no, a quelli che sono stati gli aspetti positivi. Poi possiamo discutere sulla sensibilità che adesso abbiamo dal punto di vista ambientale, però certamente quella fu una grandissima conquista di quel momento storico del Consiglio regionale. Ecco, se noi utilizzassimo quello stesso metro di misura, non potremmo davvero andare da nessuna parte. L'altra invece è la tragedia di Bono, il secondo titolo di oggi, la morte del 41enne sepolto dai detriti dopo il crollo del muro della sua casa, peraltro muro danneggiato dall'alluvione di qualche giorno prima seguita al grande incendio di Bono, quindi una comunità davvero sotto shock. Poi emergenza sangue, donazioni sono in calo, appello per la donazione arriva dal centro trasfusionale del Brozzo, in collaborazione con il Rotary hanno avviato questa campagna. La cronica carenza di sangue penalizza la Sardegna, noi importiamo sangue dalle altre regioni, per esempio dalla Lombardia, perché nonostante la straordinaria generosità non riusciamo a soddisfare quello che è il fabbisogno, c'è solo per le urgenze e poi per i talassemici. Cagliari, l'assalto dei crocieristi in città, questo invece è un titolo leggero, sono tantissimi i crocieristi che in questi giorni stanno affollando la nostra città e vanno anche per musei e per bellezza, non solo in giro per la città. E poi il Cagliari sta per chiudere l'accordo per portare in rosso-blu Maldini questa sera alle 21 a Pula, la presentazione delle squadre e i tifosi dirette nei nostri TG. E sabato invece Radiolina, come sappiamo, trasmetterà in diretta il trofeo Gigi Riva, Lele Casini farà la cronaca, il nostro Andrea Secchi farà il bordo campo. Questo è tutto.
0: Esatto, e la presentazione del trofeo Gigi Riva domani, lo ricordiamo.
1: Domani la conferenza stampa naturalmente nella sala Giorgio
0: Pisani. Sì, è una presentazione anche aperta al pubblico, ci sono ancora posti su Eventbrite, sì, gratuiti. I più fortunati possono trovarli se si collegano subito.
1: Ricordiamolo.
0: Comunque tutto questo e molto altro al TG di Videolina nelle edizioni pomeridiane in onda fino a quella delle 14:30. Grazie Simona De Francisci.
1: Buona giornata.
0: Abbiamo la musica, c'è Bruno Mars.

0: La strambata su Radiolina. Dal 3 al 9 agosto, da Iperpan e Superpan, c'è il sottocosto freschi. Alcuni esempi: formaggio grana padano DOP a letto, 99 centesimi. Melone retato al chilo, 1,29 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
1: Pan. Ehi Sardegna, è tempo di saldi! Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e

0: aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: La Proloco di Ollastra, in collaborazione con il Comune, organizza domenica 9 agosto Ollastra in Mirto. Con degustazione di Malloreddus, maialetto arrosto, dolci e mirto. E la festa continua con A Ballare.
2: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
3: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

Ancora Stefano Birocchi in studio con voi, tra poco ascolteremo insieme direttamente dalla prima pagina dell'Unione Sarda che troviamo oggi in edicola, il caffè scorretto a cura oggi di Luigi Almiento, più trippa che gatti, tutto da ascoltare, ma adesso abbiamo ancora la musica, Summer Funk, Francesco Gabbani.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 5 agosto 2026. Più trippa che gatti, a cura di Luigi Almiento. Viviamo perennemente in vetrina, ma chi non dà la rete di scatti dovrebbe fare un corso accelerato alla scuola dei non sempre popolarissimi giornalisti, i quali almeno hanno un cinico mantra. Se pubblico questa foto, importa davvero a qualcuno? C'è uno straccio di notizia o è solo fuffa? Non va così sul web. I fotografi della domenica, ma anche degli altri giorni, sbandierano l'intera loro vita sui social, che sono sicuri quanto la porta di casa spalancata di notte. Crociera? Servizio fotografico manco fosse il G7. Il pargolo dà uno scoordinato calcio a un pallone? Clip epica per i genitori e roba da sommario del telegiornale nazionale. Il vero picco dell'ego è però la sacra arte di fotografare il cibo. La rivalità tra una carbonara e i gattini su Instagram è spietata, con la differenza che i mici non si raffreddano. Al ristorante Trippa di Milano, lo chef Diego Rossi, stufo di chi pensa solo a immortalare invece di gustare, ha cancellato dal menù vitello tonnato e tagliatelle. Troppa resa estetica trasformava gli avventori in fotoreporter del nulla sui social. Quegli scatti condizionano l'esperienza prima ancora di viverla, ha tuonato Rossi. Prima di inquadrare il prossimo spaghetto, sarà meglio farsi un'unica, terapeutica domanda. Ma di quello che ingurgito io esattamente, a chi frega qualcosa? Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13 e 28 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Crego trovi tutto quello che ti serve 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni sulla SP59. E Emporium by Crego, Porto Cervo, aperto H24.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Il tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
6: Sabato 8 agosto, il Cagliari sfida il Nizza, nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30, musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. E ti disponibili su Ticket One.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Siamo alle 13:31 minuti, ancora Stefano Birocchi con voi per questa mattinata insieme su Radiolina con la Strambata. Abbiamo parlato in apertura del gran caldo con Antonio Lita, climatologo del CNR, insomma le conseguenze soprattutto per il mare che si sta scaldando incredibilmente con gli effetti anche sull'entroterra. Una delle conseguenze del gran caldo negli ultimi anni è la vendemmia, che viene sempre più anticipata di anno in anno. Ne parliamo con Andrea Pala, che è già collegato con noi, enologo. Ciao Andrea, ben trovato su Radiolina. Ecco, dicevo, di anno in anno stiamo assistendo a una vendemmia sempre più anticipata. Anche quest'anno è così?
1: Esatto, anni che ormai stiamo cambiando le abitudini nell'epoca vendemmiale, soprattutto quest'anno non è solo che ormai siamo già alla quarta ondata di caldo probabilmente anomalo, ma anche la costanza del caldo, perché siamo davvero 2 o 3 mesi con temperature molto alte e questo sta portando a degli squilibri.

0: giusta in qualche maniera.
1: Sì, infatti l'acino può o andare in sofferenza, dunque per recuperare i liquidi assorbe l'acqua presente nell'acino, dunque va a disidratarsi, aumenta la concentrazione di zuccheri all'interno dell'acino, ma questo non è una maturità normale, cioè solo gli zuccheri che sono più concentrati. L'altra problematica può essere quello che la pianta può andare in blocco, perché per proteggersi blocca completamente tutte le attività all'interno e là rischiamo di avere una qualità inferiore rispetto alla normale.
0: Ecco, però insomma ci sono, proprio per correre ai ripari, tanti sistemi, no? La viticoltura è sempre più evoluta, no? Addirittura ci sono dei sistemi quasi scenografici, insomma si vendemmia all'alba, addirittura si usa il ghiaccio secco soprattutto per proteggere le uve bianche, no?
1: Sì, ora negli ultimi anni si sta puntando molto su questo. La vendemmia notturna può sembrare scenografica, ma a livello tecnico viene fatta principalmente perché le temperature sono molto più basse. Molto, quest'anno non è proprio
0: insomma,
1: molto, però
0: infatti, abbiamo notti a 33 termico, gradi con un'umidità tropicale, però insomma meglio che farlo a 40 gradi, insomma.
1: Esatto, lo sbalzo termico non è più quello di una volta, però riusciamo ad avere 10-15 gradi di temperatura in meno rispetto al giorno. Questo ci aiuta notevolmente sia per la qualità delle uva, ma anche per il personale in campo, che non è molto simpatico lavorare a temperature troppo elevate.
0: Certo.
1: Altro è la gestione del freddo, dunque ci stiamo spingendo molto anche sull'utilizzo di celle frigo, dove l'uva viene raccolta e inserita all'interno anche in campo per diminuire la temperatura, non arrivare in cantina con uve che hanno temperature elevatissime, a volte possono anche rischiare che inizino fermentazioni non volute.
0: Certo, eppure insomma questa situazione, diciamo che possiamo dire non tutti i mali vengono per nuocere, perché in Sardegna abbiamo una enorme quantità di vitigni autoctoni, alcuni molto resistenti al caldo. Continueremo a parlarne con Andrea, resta con noi, adesso abbiamo un po' di musica, poi ancora parliamo di vendemmia anticipata. Abbiamo Tommaso Paradiso.

0: Con Andrea Pala, enologo, stiamo parlando del grande caldo, gli effetti sulla vendemmia che rispetto al passato è sempre più anticipata. Prima si vendemmiava a settembre, adesso a settembre finisce la vendemmia, si inizia addirittura a fine giugno, primi di luglio. Ecco, Andrea, dicevamo la Sardegna ovviamente è colpita nelle sue coltivazioni, però c'è un però, insomma, abbiamo dei vitigni autoctoni, tantissimi rispetto ad altre zone anche del Mediterraneo, che sono particolarmente resistenti rispetto a queste condizioni, è così?
1: Sì, esatto. Ricordo da inizio a fine luglio, primi di agosto, questi ultimi anni la vendemmia, parte dalle basi spumante. Però noi abbiamo, come hai detto tu, una fortuna che sono quelli dei vitigni autoctoni o vitigni che noi utilizziamo molto nel nostro territorio, che si adattano a queste temperature. In primis mi viene in mente il Cannonau, perché il Cannonau come pianta in sé ha una caratteristica fondamentale, che è quella di gestire le sue risorse idriche. A differenza di altri vitigni che consumano tutta l'acqua immediatamente, il Cannonau è una varietà che gestisce bene le sue risorse. Ma possiamo parlare anche del Carignano, che è la sua massima evoluzione, c'era nel sud dell'isola, dove comunque su terreni sabbiosi e caldi, principalmente parliamo del Sulcis, ha la sua massima espressione. Dunque è un vitigno che è abituato e che vuole proprio il caldo quasi estremo. O il Vermentino, che è l'unica DOCG che abbiamo della Gallura, dalla massima espressione, perché si ambienta molto bene anche con la parte ventilata, la vicinanza al mare, quello ha un'ottima tendenza a abbinare il caldo con gli sbalzi termici. O il Nuragus, che comunque è un vitigno molto antico, quello che produceva di più 20 o 30 anni fa e che ha delle caratteristiche tecniche importanti per reggere, per sopportare questi sbalzi termici.
0: Hai citato i più conosciuti, ce ne sono altri dai nomi anche, come dire, che incuriosiscono, perché ancora davvero sono piccole coltivazioni, ma proprio grazie a queste loro caratteristiche stanno iniziando a essere considerati, ad avere anche un certo valore commerciale. Citiamone alcuni.
1: Sì, esatto, ci sono molti vitigni che fanno parte della nostra storia, poi per svariati motivi sono stati, diciamo, quasi abbandonati, e ora stanno riprendendo spazio nel mercato, che possono essere l'Arvisionado, la Caricagiola, il Morischello, il Cagnulari, che comunque non era proprio abbandonato, si utilizzava molto. Sono vitigni che stanno prendendo grandi fette di mercato nelle loro dimensioni e si stanno riscoprendo comunque molto utili in queste fasi, perché anche la maturazione aiuta molto in questo periodo. E ci sono molte aziende che stanno puntando a questi mercati di nicchia con questi vitigni.
0: Che sono particolarmente resistenti, no?
1: Esatto, sono molto resistenti sia alle temperature ma anche alle sofferenze in campo. Ci sono vitigni che, faccio un esempio che conosco molto bene, l'Arvisionado, un vitigno particolarissimo, principalmente nel centro dell'isola, a Benetutti, e credo è uno dei punti più caldi della Sardegna. All'interno di una corona di colline superiamo tranquillamente i 40-45 gradi, e là è dove la massima espressione, poca acqua, ecco, tantissimo caldo, ha una vigoria bassa, e questo le permette di gestire le risorse della pianta.
0: Ecco, Andrea, tu hai collaborazioni importanti anche al di fuori dell'isola, ecco, però questa per la Sardegna invece potrebbe essere davvero la carta da giocare in questo periodo di cambiamento climatico.
1: Esatto, perché noi produciamo in Sardegna circa l'1% della produzione italiana. Dunque, se andiamo a confrontarci con gli altri mercati, è difficilissimo andare a competere e soprattutto a farci conoscere fuori dal mercato regionale e nazionale. Questi sono uno dei punti che ci aiutano. Non dobbiamo puntare solo sul Vermentino e, per fortuna, il Cannonau, che sono quelli che ci

0: spingono di più sul mercato. Però ci sono altri vitigni dove possiamo puntare, perché il vermentino sì funziona, è uno dei vini più venduti in Horeca e in GDO, però è presente in tantissime altre regioni che stanno puntando tanto. Faccio l'esempio della Toscana, della Liguria, della Sicilia, della Puglia, è un vitigno che si sta diffondendo molto. Invece, se noi andiamo a raccontare non solo il vermentino, ma anche questi vitigni che raccontano la nostra storia di 100, 200, 300 anni fa, è una cosa importante. Io quando racconto, magari nel nord dell'isola, in Sardegna abbiamo anche il Nebbiolo, di derivazione piemontese, che c'è quasi 400 anni ormai nel territorio sardo, si è ambientato, si è un po' modificato a livello genetico. Quando vado a raccontare in qualche degustazione, in qualche masterclass, la presenza del Nebbiolo è quello che incuriosisce di più in quel momento. Dunque, raccontare qualcosa di unico che gli altri non hanno è la nostra carta vincente.
1: Benissimo, allora su allora, questo dobbiamo puntare, questo è il messaggio. Allora, buon lavoro e molte grazie Andrea Pala.
0: A voi, buon lavoro anche a voi.
2: La strambata su Radiolina. Da Ardis fino al 5 agosto, maxi convenienza. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L2 2 kg, 21,90 euro. Anguria striata al chilo, 59 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Ehi Sardegna, è tempo di sal.

0: aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
2: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
3: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
2: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
3: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
2: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
3: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
5: Radiolina, meteo.
6: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
7: Ci attende un mercoledì in prevalenza soleggiato sulla Sardegna, con la possibilità però di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi. Clima caldo ed estivo con temperature massime che oscilleranno intorno ai 34-35 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole o a regime di brezza lungo le coste e con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
8: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Radiolina. La strambata.
1: Ancora Stefano Birocchi su Radiolina, sono le 13.48, tra poco l'aggiornamento sulle news da unionesarda.it, ma adesso ancora musica con Peggy Gou, Woman.

0: Gigù, Woman, e adesso ancora l'ultima parte della sabata con uno sguardo alle news dall'home page di unionesarda.it. Intanto in apertura il disservizio Cagliari, blackout prolungato alla marina e ristoranti costretti a chiudere, danni enormi da ieri sera fino a stamattina, gran parte del rione senza energia elettrica, locali chiusi, prenotazioni annullate e merce da buttare. Conseguenza del gran caldo c'è tanta richiesta ai condizionatori, i freezer, il frigo alla massima potenza, il sistema non è pronto e non regge, e questo è l'esito. Insomma, bisognerà correre ai ripari con un potenziamento. E poi il meteo: nell'isola assediata dal caldo arrivano i temporali estivi, allerta nel pomeriggio, avviso di codice giallo della protezione civile dalle 14 alle 18 che riguarda quasi tutta la Sardegna. I bacini nell'isola, le scorte idriche sono al di sopra del 70%, ma nella Nurra la stagione irrigua è comunque a rischio, nonostante il caldo torrido, punte di riempimento oltre l'80%, nel Flu Mendoza, grazie alle piogge invernali, soffre invece il Cuga, ridotto a una pozzanghera. Ancora il caro carburante in primo piano sull'home page di unionesarda.it, gasolio e benzina in Sardegna prezzi ancora sopra i 2 euro al litro. Ieri il via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga fino al 25 agosto del taglio delle accise, infatti il governo estende sino al 25 agosto. E poi il calcio, il trofeo Gigi Riva, domani la presentazione nella sede dell'Unione Sarda, un evento aperto al pubblico, interverrà anche il capitano Alessandro De Iola, oltre a Nicola Riva e altri rappresentanti della società rossoblù. Ricordo, evento gratuito aperto al pubblico, ci si può prenotare su eventbrite.it, dovrebbe esserci ancora qualche posto. Nell'eventualità non lo trovaste, potete seguire sui media dell'Unione Sarda, ci sarà la diretta streaming su unionesarda.it, ma anche su Radiolina. E poi ancora la cronaca con un incidente a Cagliari sull'Assemediano, auto semidistrutta, 2 chilometri di coda, pesanti disagio poco prima della rampa di via Cadello. La sanità ancora in primo piano, Cagliari all'ospedale Brozzu, un intervento all'avanguardia per la protesi d'anca, un impianto su misura stampato in 3D che restituisce autonomia a un paziente. Ogni tanto anche qualche buona notizia che arriva sul fronte caldissimo della sanità nell'isola. Poi ancora per la cronaca, gioielli e accessori griffati ma contraffatti, un maxi sequestro a Cagliari, requisiti dalla Guardia di Finanza, 20.000 articoli taroccati o pericolosi messi in vendita in esercizi commerciali, 3 le denunce. Poi le indagini su un tentato omicidio a Olbia, 23enne arrestato, trasferito in carcere, si tratta appunto di un sudanese 23enne accusato di aver accoltellato un 38enne nordafricano durante una lite. Insomma, tutto questo e molto altro sulla unionesarda.it, in continuo aggiornamento in tempo reale. Per quest'oggi la strambata termina qui, un grazie da Manuel Cozzolino che ci ha assistito in regia e da Stefano Birocchi per averci ascoltato. Continuate a stare su Radiolina, noi torniamo puntuali domani alle 12.30.
1: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: C'è l'accordo sul risarcimento per la morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e mezzo scomparso lo scorso febbraio in seguito al fallito trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. L'intesa è stata raggiunta tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia. Esprime soddisfazione il legale della famiglia che dichiara: il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento e soprattutto ci ha evitato un processo civile che avrebbe aggiunto ulteriore dolore alla famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale.
5: Incidente sul lavoro a Carrara, in Toscana. Un operaio di 44 anni è morto questa mattina, schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. All'arrivo dei soccorritori, per il lavoratore non c'era più nulla da fare. Saranno le indagini a chiarire le circostanze che hanno portato all'infortunio mortale.
6: Gli esteri è di almeno 17 morti e 44 feriti, il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente Zelensky, sottolineando: è fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di tali sistemi o la riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni terribili.
5: Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu, nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto le Nazioni Unite si sono dette allarmate dall'aumento delle esecuzioni capitali in Iran, con almeno 56 persone giustiziate con l'accusa di minaccia alla sicurezza nazionale, a partire dalle prime piccagioni legate alle proteste di inizio anno.
6: Caldo record sull'Italia, le temperature elevate sono destinate a proseguire almeno fino a Ferragosto su gran parte del centro-sud. Situazione diversa al nord, dove tra domenica e lunedì è atteso il passaggio di una perturbazione atlantica capace di portare aria più fresca e temporali. Si tratterebbe però di una tregua limitata della durata di circa 48 ore, destinata a lasciare nuovamente spazio all'espansione dell'anticiclone africano.
5: Calciomercato, Fiorentina scatenata. È in arrivo Franco Mastantuono dal Real Madrid in prestito secco. I Viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore, che lascerà i Blancos in prestito per trasferirsi in Serie A. La Juventus continua invece a cercare un altro attaccante da consegnare a Luciano Spalletti. In queste ore i bianconeri stanno portando avanti i contatti con l'agente di Joshua Zirkzee e il Manchester United, che è aperto al prestito dell'attaccante.
6: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
7: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
8: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
9: Radiolina, Radio Notizie.
10: A tutti voi all'ascolto una buona giornata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Avviso di criticità ordinaria per rischio idrogeologico per temporali emanata dalla Protezione Civile regionale a partire dal primo pomeriggio di oggi e sino alle 18 in tutta l'isola sono previsti temporali tranne nel medio campidano, cagliaritano e iglesiente. La cronaca: i due ricercatori vittime dell'attentato di sabato notte hanno già lasciato l'ULA. Stasera in tanti parteciperanno al Consiglio Comunale straordinario all'ULA per condannare il gesto e difendere il sogno Einstein Telescope. Sono giorni di dolore a Bono dopo la morte nella sua casa di Luigi Solinas, 41 anni, travolto ieri sera da un muro che stava sistemando assieme al padre, ricoverato quest'ultimo in gravi condizioni in ospedale. Gli incendi, il nubifragio dei giorni scorsi e questa tragedia che ha colpito una famiglia già segnata dal lutto, che aveva perso

0: rabbia dei commercianti. Mentre continua lo scontro con Sebastiano Esposito a suon di carte bollate, il Cagliari sta per chiudere l'accordo per portare in rosso-blu Maldini e questa sera alle 21 a Pula la presentazione della squadra ai tifosi. Sabato alle 20:30 si giocherà a Cagliari-Nizza alla Domus per la seconda edizione del trofeo dedicato a Gigi Riva e domani alle 12 la manifestazione sarà presentata nella sala Giorgio Pisano in piazza L'Unione Sarda. Ed è tutto per l'informazione regionale. Un buon proseguimento di giornata.
1: A Villanova Monteleone, dal 4 al 6 agosto, arriva Chenamos in Carrela. Tre giorni unici con la grande cena sociale in piazza il 6 agosto. Sapori della tradizione, buon cibo, musica e spettacolo. Un evento imperdibile tra cultura e ospitalità. Chenamos in Carrela, Villanova Monteleone, dal 4 al 6 agosto.
2: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 3 all'8 agosto non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come le patate surgelate Pizzoli, We Love, da 450 grammi a 1,29 euro. Le mini pinze Roberto, da 115 grammi, in confezione da due pezzi, a 1,99 euro. E gli Star Psyche Bone Cup, da 6 grammi a 1,19 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay. Anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. Nei punti vendita aderenti, la Coop sei tu.
3: Ad agosto l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la sagra dei Scoccoeddas.
4: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
5: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
6: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
7: Bentrovati all'appuntamento con l'analisi dell'Unione Sarda del 5 agosto 2026. Gli annunci di Trump, a cura di Alessandro Aresu, consigliere scientifico di Limes. La più grande azienda petrolifera al mondo, Saudi Aramco, ha appena presentato i suoi conti, con l'aumento dei profitti del 33% nell'ultimo trimestre, a oltre 33 miliardi di dollari. Questa crescita è avvenuta anche grazie ai prezzi più elevati del greggio e dei prodotti raffinati e chimici, nonostante le gravi interruzioni del traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Si può partire da qui per considerare il complesso e importante ruolo dell'Arabia Saudita nelle vicende mediorientali. Il regno, che per ragioni storiche, democratiche ed economiche ha un ruolo di primo piano tra le monarchie del Golfo, sta cercando di tenere in equilibrio vari fattori. Oltre alla tradizionale alleanza con gli Stati Uniti, c'è la necessità di proteggere le infrastrutture energetiche, da cui viene la ricchezza che alimenta le sue ambizioni. Inoltre, emerge l'imperativo di avere aperti i canali di comunicazione col tradizionale avversario, l'Iran, per evitare che la regione precipiti in uno scenario ancora più instabile. I sauditi hanno imparato, come altri attori della scena internazionale, a prendere sul serio il presidente Trump solo fino a un certo punto. Come sappiamo, Trump ha dichiarato già decine di volte la fine di varie guerre, con annunci roboanti e interruzioni improvvise. È ormai diventato difficile

contare i suoi ultimatum che, nonostante la forza militare, economica e tecnologica statunitense, sono sempre meno efficaci. Credere a ogni dichiarazione di Trump è inutile. Il presidente degli Stati Uniti si è anche reso protagonista di battute in pubblico che sconfinano nell'insulto verso leader con cui ha un forte rapporto personale, come lo stesso principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Rispetto al contesto instabile che caratterizza gli Stati Uniti, è normale che altri attori della scena internazionale sembrino gli adulti nella stanza. La diplomazia saudita naviga in questa situazione con una certa cautela. Di recente, Stati Uniti e Arabia Saudita hanno raggiunto un accordo sul nucleare civile che dovrebbe permettere al regno di costruire reattori usando la tecnologia americana. L'intesa non è ancora definitiva perché dovrà essere approvata dal Congresso, che dovrà considerare il suo impatto sulla non proliferazione nucleare. Attraverso questa operazione, in ogni caso, i sauditi hanno mostrato la loro importanza, giocando su più tavoli anche con la Cina e col Pakistan. Di recente, l'Arabia Saudita ha partecipato ad operazioni militari per rispondere agli attacchi alle infrastrutture energetiche ed è da anni impegnata in una guerra per procura contro l'Iran, in Yemen e non solo. Allo stesso tempo, Mohammed bin Salman ha telefonato direttamente a Trump per evitare ulteriori escalation militari, dopo l'ennesimo annuncio di attacchi devastanti all'Iran da parte degli Stati Uniti. Perché accadono eventi che sembrano contraddittori? Perché gli attori regionali come l'Arabia Saudita, il Qatar, l'Oman e il Pakistan cercano comunque di tessere un filo diplomatico in questa fase? Ciò non vuol dire, naturalmente, che Arabia Saudita e Teheran siano o saranno in buoni rapporti, perché la loro rivalità è un fatto del nostro tempo. Però può esserci una convenienza reciproca di gestire la crisi e mantenere fili di dialogo per evitare che la situazione deragli in modo incontrollabile. In ogni trattativa bisogna considerare che, se l'Arabia Saudita e le altre monarchie del Golfo hanno preso le misure rispetto al comportamento erratico di Trump, gli iraniani, a loro volta, considerano coerente con la arte del negoziato del presidente statunitense indurire le proprie posizioni, cercando sempre di proiettare forza. Per quanto riguarda i paesi del Golfo, non bisogna mai dimenticare le loro dinamiche di competizione interna, soprattutto tra Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar. Ma molte cose li accomunano. Tutti in questa fase storica hanno scoperto una vulnerabilità inedita rispetto al recente passato. Tutti hanno ingenti risorse economiche e diplomatiche da investire nell'area. Tutti competono per i rapporti militari, scientifici e tecnologici con gli Stati Uniti. E tutti provano ad attrezzarsi per un mondo in cui ognuno cerca di fare da sé e di costruire alleanze variabili per tutelare i propri interessi. Era l'analisi dell'Unione Sarda a cura di Alessandro Aresu, consigliere scientifico di Limes. L'analisi vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Sidura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Sono le 3. Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero. Aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
1: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divanievani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.

Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
2: La fede si accende, il popolo la solleva. Una tradizione incisa nella storia. 14 agosto a Nulvi, Saessida de Sos Candaleris.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 6 al 9 agosto. Come il cocco da bere a 3,59 euro al pezzo. Il pecorino Sepi, l'ovile di Gavoi a 1,89 euro letto. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le polpette di bovino e suino a 1,19 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just It, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritirando la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Ehi Sardegna, è tempo di salire.

0: chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: La Proloco di Ollastra, in collaborazione con il Comune, organizza domenica 9 agosto Ollastra in Mirto. Con degustazione di Malloreddus, maialetto arrosto, dolci e mirto. E la festa continua con A Ballare.
2: Sabato 8 agosto, il Cagliari sfida il Nizza nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30, musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol.

0: aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
2: Radiolina Meteo.
3: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì in prevalenza soleggiato sulla Sardegna, con la possibilità però di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi. Clima caldo ed estivo con temperature massime che oscilleranno intorno ai 34-35 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole o a regime di brezza lungo le coste e con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Tra giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: È stato trovato l'accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia di Domenico Caliendo, il bambino morto lo scorso febbraio in seguito ad un fallito trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. Siamo pienamente soddisfatti, ha commentato l'avvocato della famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale.
4: La Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. Ascoltiamo le parole del ministro.
6: Un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
4: La Commissione europea valuterà la richiesta italiana nel mese di settembre e potrà raccomandarne l'approvazione al Consiglio, che dovrebbe formalizzare il delibera nella riunione dell'Ecofin di ottobre.
5: Torna il cappio in aula alla Camera, oltre 30 anni dalla prima apparizione. A portarlo è il deputato di Futuro Nazionale con Vannacci ed ex Lega Edoardo Ziello, intervenendo in dichiarazione di voto sulle comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti sulla procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. Con l'attivazione della clausola state mettendo un pericoloso cappio al collo all'Italia. Dovete fermarvi finché siete in tempo. È questa la richiesta di Ziello.
4: Gli esteri ora. Abbas Araghchi, ministro degli esteri dell'Iran, sarà venerdì in Pakistan per incontri ufficiali con i mediatori del negoziato con gli Stati Uniti. Lo riporta l'agenzia Tasnim. Intanto gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu, nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita.
5: Nella notte due droni hanno fatto scattare l'allarme all'aeroporto di Lipsia Halle in Germania orientale. Il primo è stato trovato a terra sulla pista con materiale esplosivo accanto ad un aereo da trasporto ucraino e poi sequestrato. Il secondo sarebbe l'oggetto non identificato urtato in volo da un aereo cargo della DHL a circa 400 metri di quota poco dopo il decollo. Il velivolo ha riportato danni nella parte frontale ma è riuscito ad atterrare in sicurezza ad Hannover.
4: Lo sport, il tennis. Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitta a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo di Dardi contro il canadese di Allo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, che ha clamorosamente eliminato Rublev.
5: Ed è tutto, a più tardi.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Radiolina, Radio Notizie.
10: A tutti voi all'ascolto, una buona giornata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Avviso di criticità ordinaria per rischio idrogeologico per temporali emanata dalla Protezione Civile Regionale a partire dal primo pomeriggio di oggi e sino alle 18 in tutta l'isola sono previsti temporali tranne nel medio campidano, cagliaritano e iglesiente. La cronaca: i due ricercatori vittime dell'attentato di sabato notte hanno già lasciato l'ULA. Stasera in tanti parteciperanno al Consiglio Comunale straordinario all'ULA per condannare il gesto e difendere il sogno Einstein Telescope. Sono giorni di dolore a Bono dopo la morte nella sua casa di Luigi Solinas, 41 anni, travolto ieri sera da un muro che stava sistemando assieme al padre, ricoverato quest'ultimo in gravi condizioni in ospedale. Gli incendi, il nubifragio dei giorni scorsi e questa tragedia che ha colpito una famiglia già segnata dal lutto, che aveva perso 6 mesi fa una bimba. Il futuro di Cala Finanze è ancora tutto da riscrivere. Il sequestro preventivo disposto dalla procura di Tempio e eseguito dal corpo forestale apre un nuovo capitolo nella vicenda di Villa Gioi. Il provvedimento riguarda la villa e, secondo quanto emerso, anche i container comparsi nell'area dopo la vendita alla società Tavolara Bay. Cagliari, un blackout prolungato alla Marina, ristoranti costretti a chiudere, i danni sono enormi. Da ieri sera e sino a stamattina gran parte del rione senza energia elettrica, locali chiusi, prenotazioni annullate e merce da buttare, la rabbia dei commercianti. Mentre continua lo scontro con Sebastiano Esposito a suon di carte bollate, il Cagliari sta per chiudere l'accordo per portare in rosso-blu Maldini e questa sera alle 21 a Pula la presentazione della squadra ai tifosi. Sabato alle 20:30 si giocherà a Cagliari-Nizza alla Domus per la seconda edizione del trofeo dedicato a Gigi Riva e domani alle 12 la manifestazione sarà presentata nella sala Giorgio Pisano

0: volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Il tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Ehi Sardegna, è tempo di saldi. Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani

0: aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
2: Sabato 8 agosto, il Cagliari sfida il Nizza, nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30, musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Venerdì 7 agosto con l'Unione Sarda torna l'Unione Speciale. I misteri e le leggende della Sardegna. Dall'Accabadora alle Guaritrici, dal Malocchio alle Domus de Janas. Un viaggio tra i misteri più affascinanti della Sardegna. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 15 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
9: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
10: Per dormire. Design for wellness.
11: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
12: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
13: Lunedì 3 e 10 agosto. Doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Buongiorno, bentornati in nuova edizione pomeridiana del telegiornale di Videolina, che iniziamo come sempre dal nostro Sobari. La Sardegna si compatta dopo l'attentato e difende l'Einstein Telescope. Oggi a Lula consiglio comunale straordinario, dobbiamo restare uniti. La tragedia di Bono e la morte del 41enne sepolto dai detriti dopo il crollo di un muro della sua casa. Il padre è gravissimo, la comunità sotto shock. Appello per la donazione di sangue, l'isola lontana dall'autosufficienza. Nel 2025 eseguite 107.000 trasfusioni, solo 78.000 le sacche di sangue raccolte. Migliaia di croceristi alla scoperta di Cagliari hanno riempito le strade del centro storico tra tour guidati e visite alle bellezze della città. Il Cagliari sta per chiudere l'accordo per portare in rosso-blu Maldini e questa sera alle 21 a Pula la presentazione della squadra ai tifosi, dirette nei nostri TG. In apertura del nostro telegiornale torniamo sull'attentato di Lula dei giorni scorsi con i due ricercatori colpiti che hanno già lasciato il paese, però stasera in tanti parteciperanno al Consiglio Comunale straordinario per difendere il progetto dell'Einstein Telescope. Sentiamo Gianfranco Locci.
1: È il giorno della rabbia, della compattezza, della condanna. Dobbiamo riflettere sulla follia di questo vile gesto, rimarca il sindaco di Lula, Mario Calia. Ecco lo spirito che anima il Consiglio Comunale straordinario, convocato nel paese ai piedi del Montalbo, dopo quell'attentato che ha diffuso indignazione. Sì, perché l'avvertimento assestato con il fuoco, con quelle due auto bruciate, i ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non deve in alcun modo minare quel sogno chiamato Einstein Telescope.
2: Perché pensiamo che sia davvero un progetto di una rilevanza storica e un'opportunità per tutto il territorio che non possiamo non cogliere e che non possiamo sfruttare.
1: Concetti chiari espressi dal presidente di Confindustria della Sardegna Centrale Pierpaolo Milia e sull'importanza dell'osservatorio di onde gravitazionali il sindaco di Nuoro aggiunge.
3: È importante perché è un progetto scientifico mondiale, uno dei più importanti attualmente. E questo abbiamo l'opportunità di portarlo dentro la nostra regione.
1: Intanto, i due ricercatori che da tempo lavoravano al progetto ET, Carlo Giunchi e la moglie, hanno già lasciato l'isola in tutta fretta. E se da una parte in tanti chiedono più controlli e maggiore sicurezza, per la sindaca di Onani, Clara Michelangeli, vi è pure un'altra priorità.
4: Allo stesso tempo, adottare una migliore comunicazione con un linguaggio che sia più semplice e comprensibile da tutti, per rassicurare e far sì che questa importante infrastruttura sia vista come una parte integrante del nostro territorio e non di certo come un'invasione o una minaccia.
0: E adesso la tragedia di Bono, dove un 41enne ha perso la vita travolto da un muro che stava sistemando assieme al padre. La comunità è sotto shock. Sentiamo Franco Ferrando.
5: Giorni di dolore e incredulità a Bono dopo la morte nella sua casa di Luigi Solinas, 41 anni, travolto da un muro che stava sistemando assieme al padre. Gli incendi, il nubifragio dei giorni scorsi, questa tragedia che ha colpito una famiglia già segnata dal lutto. La perdita di una bimba 6 mesi fa, la figlia di Luigi Solinas e della moglie Alessandra, nata con gravi patologie, seguita a lungo al Gaslini di Genova. Davanti alla casa di via Guido Rossa, dopo la tragedia, tante persone in silenzio.
6: Veramente non riesco a dare un senso a tanta sfortuna, un destino veramente crudele nei confronti di una famiglia. Luigi era una persona solare, si è dato anima e corpo per la propria figlia, per la propria famiglia. Non ci sono parole, è solo un destino estremamente crudele.
5: Ci si chiede cosa abbia provocato il distacco improvviso del doppio muro nella grande abitazione di famiglia. Giovanni Solinas, ex autista pensionato, e il figlio stavano intervenendo perché le piogge avevano provocato infiltrazioni d'acqua. Al momento dell'incidente il padre, ricoverato in condizioni stabili all'ospedale San Francesco, era appena più lontano. Il figlio invece è proprio sotto la parete. I carabinieri di Bono hanno eseguito i rilievi di legge che sono stati poi trasmessi alla Procura di Nuoro.
0: Si apre una nuova fase per il caso di Cala Finanza. Nella giornata di ieri, infatti, è stata sequestrata Villa Joy. Ci spiega tutto Silvio Ru.
7: Il futuro di Cala Finanza è ancora tutto da scrivere. Il sequestro preventivo disposto dalla procura di Tempio Pausania ed eseguito dal corpo forestale apre un nuovo capitolo nella vicenda di Villa Joy. Il provvedimento riguarda la villa e, secondo quanto emerso, anche i container comparsi nell'area dopo la vendita alla società Tavolara Bay. Moduli installati in relazione al progetto di riqualificazione e finiti ora al centro degli accertamenti. Sotto sequestro anche alcune piste e un'area di possibile interesse archeologico. Ma la storia di Villa Gioi è prima di tutto la storia di Peppino Leone. Originario dell'Ogliastra, partì da condizioni modeste, lavorò nelle miniere in Belgio e poi emigrò negli Stati Uniti. Qui costruì la propria fortuna nel settore immobiliare. Alla fine degli anni 60 scelse Cala Finanza per creare la sua oasi di pace. In un'area allora isolata portò acqua ed energia elettrica e costruì una casa affacciata su Tavolara con una piscina di acqua salata tra gli scogli, campi da tennis e l'accesso a due spiagge. La villa prese il nome di Joy, il suo unico figlio, al quale passò poi la fortuna di famiglia. Nel 2023 ospitò il matrimonio dell'erede al trono di Giordania. Il punto di svolta arrivò nel 2025 con la vendita per oltre 10 milioni di euro alla società Tavolara Bay. Meno di un mese dopo, Peppino Leone morì. Con quella cessione finì la storia familiare della sua oasi e cominciò la vicenda amministrativa e giudiziaria arrivata oggi al sequestro.
0: Ultima pagina, scatta l'emergenza estiva per il calo di donazioni di sangue in Sardegna. C'è una campagna di sensibilizzazione, ce ne parla Teresa Piretta.
8: La sala d'attesa semideserta del centro trasfusionale dell'ospedale Bruzzo di Cagliari è la fotografia dell'estate. Le donazioni di sangue diminuiscono proprio quando il fabbisogno aumenta. Oltre ai pazienti affetti da talassemia, ci sono le emergenze legate agli interventi chirurgici e agli incidenti stradali.
9: Agosto in assoluto il mese più difficile perché tra il caldo, che certamente non favorisce la donazione perché comunque le persone non stanno benissimo, non si sentono bene, poi c'è da dire che molti partono, in ferie. Purtroppo il turista che arriva non ha sempre in testa l'idea che deve andare a donare o che può andare a donare.
8: La Sardegna è lontana dall'autosufficienza. Nel 2025 sono state eseguite 107.000 trasfusioni a fronte di 78.000 sacche di sangue raccolte. Le 30.000 unità mancanti vengono importate. Il calo delle donazioni è un trend costante.
9: E siamo passati da un maggior picco di donazioni di circa 30.000 unità alcuni anni fa, ma poi piano piano abbiamo visto un decremento che è purtroppo costante.
8: L'Arnas Brozzo e Rotary Club Cagliari Nord hanno avviato una campagna di sensibilizzazione sui social con diversi testimonial che lanceranno il messaggio sull'importanza della donazione.
9: Il mio appello personale è: ragazzi, giovani ma anche grandi, venite a donare perché questo è un periodo molto molto faticoso.
10: Dona il sangue.
0: C'è la pubblicità, tra poco la seconda parte del TG.
11: Radiolina e anche su Spotify potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Città.
0: Ripartiamo da Sassari perché dopo i recenti fatti di cronaca che hanno interessato le carceri sarde, avvocati e amministratori hanno visitato la struttura di Bancali. Sentiamo Franco Ferrando.
5: Il dramma di due giovani, 36 e 27 anni, morti in pochi giorni nelle carceri di Sassari Uta, riporta l'attenzione, finora non della politica, sulla compatibilità con la detenzione delle persone con patologie psichiatriche, emergenza messa in evidenza più volte dalla Garante regionale dei detenuti e dagli avvocati delle camere penali che a Sassari, con le istituzioni locali, hanno visitato la struttura di Bancali nell'ambito dell'iniziativa Ristretti in agosto.
12: Persone affette da particolari disturbi che forse non dovrebbero nemmeno entrare, nemmeno varcare la soglia degli istituti penitenziari, assenza di strutture capaci di accoglierli al di fuori. Le famiglie spesso sono sole, gli operatori spesso sono soli, mancano risorse, manca una progettazione.
5: Tre problemi riscontrati: l'acqua potabile ma imbevibile, le carenze negli organici di agenti, medici, nell'area educativa e il sovraffollamento in aumento rispetto allo scorso anno.
13: Sono 114 e detenuti sopra la capienza massima rispetto all'anno scorso, quindi abbiamo avuto un aumento di 14 detenuti in più. Questo ovviamente si ripercuote sull'intera struttura carceraria.
5: Non bastano l'impegno e la dedizione di chi ci lavora, è scritto, o delle associazioni, perché numeri così elevati sono ingestibili. Quest'anno tra l'altro non si svolgerà all'interno della struttura l'appuntamento con il candeliere di San Sebastiano. Comunque un brutto segnale.
0: Restiamo a Sassari, dove è stata inaugurata la storica piazzetta di San Donato, che da anni è luogo simbolo del degrado nel centro storico. Sentiamo Maria Grazia Letta.
10: le panchine vanno bene, però se non c'è controllo diventa il dormitorio di drogati, gli ubriaconi.
14: E io sono un'insegnante di questo plesso, lavoro nella scuola dell'infanzia, sono molto felice di questa iniziativa.
15: I residenti, ci tengono molto a sottolinearlo, hanno patito tanto durante i lavori di restyling di Piazza San Donato nel centro storico di Sassari. Le insegnanti della scuola multietnica soddisfatte, l'auspicio per tutti è che sia l'inizio di un percorso di riqualificazione di quella parte della città antica ancora in sofferenza. L'inaugurazione della nuova piazzetta, arricchita da aree verdi e nuovi arredi urbani, si è trasformata in una festa. L'intervento da oltre 1.600.000 euro, oltre alla riqualificazione 600.000 euro, oltre alla riqualificazione degli spazi, ha consentito il rifacimento dei sottoservizi.
16: Un importante progetto di riqualificazione non solo dal punto di vista infrastrutturale dei sottoservizi della piazza in generale, ma un recupero, l'inizio del recupero sociale e culturale di una parte di città.
15: Un'opera all'insegna della continuità, come ha sottolineato il primo cittadino, presente anche l'ex sindaco Nanni Campus. Nel distretto di San Donato, diversi gli interventi di rifacimento previsti nelle vie attorno alla piazza, per restituire identità e anima ad uno spazio urbano troppo a lungo dimenticato.
0: Da una piazza all'altra della Sardegna, Baku Abis, la memoria mineraria torna a vivere attraverso l'arte. Sentiamo come nel servizio di Valentina Orciu.
17: Il filo è quello della memoria, quella mineraria che a Baku Abis ha segnato generazioni e identità e che oggi torna a vivere anche attraverso l'arte. Giorgio Casu ridisegna la piazza della frazione di Carbonia e trasforma uno spazio degradato in un luogo nuovo dove la storia incontra le nuove generazioni.
18: Uno spazio che è stato utilizzato, che è stato consumato e adesso è arrivata l'ora di fare una manutenzione, un ripristino per iniziare un nuovo ciclo. Non c'è vita, non c'è morte, c'è solamente un dinamismo storico molto, molto organico, molto bello, che è la continuazione con un po' di cura.
17: E c'è un altro filo che lega questa storia al territorio. I fondi utilizzati per riqualificare la piazza arrivano da uno stanziamento nato per sostenere i comuni colpiti da atti intimidatori contro gli amministratori. Risorse che oggi prendono una strada diversa, diventano colori, arte e uno spazio restituito alla comunità.
19: Grazie all'arte si riqualifica una zona e si lancia un messaggio di riscatto della cultura per in qualche modo contrastare quelle che sono le attività di dispersione, le attività di inciviltà e le attività che denotano comunque una squalifica morale di determinate condotte. Speriamo che la comunità riesca a goderne tutelando quello che di bello si è riuscito a realizzare.
0: Ci fermiamo adesso per la pubblicità, torniamo tra poco.
20: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
21: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
22: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
23: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
22: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
23: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
22: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
23: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
24: Ehi Sardegna, è tempo di saldi! Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e poltrone di qualità, in pronta consegna. Diva Salotti, la più grande esposizione di divani in Sardegna. Ex strada statale 131, chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: La Proloco di Ollastra in collaborazione con il Comune organizza domenica 9 agosto Ollastra in Mirto. Con degustazione di Malloreddus, maialetto arrosto, dolci e mirto. E la festa continua con A Ballare.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40

0: la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: Radiolina Meteo.
2: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
3: Nelle prossime ore qualche temporale di calore potrà interessare i settori interni della Sardegna in parziale sconfinamento sulle coste orientali. Per il resto i cieli saranno sereni o poco nuvolosi. Domani sarà un'altra giornata per lo più soleggiata e con caldo intenso, valori massimi infatti intorno ai 34-35 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole e con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Ital.
1: Migliaia di croceristi alla scoperta di Cagliari, sentiamo Veronica Fadda.
2: Zaino in spalla, occhiali da sole e mappa della città alla mano. C'è chi si improvvisa esploratore, chi segue le guide turistiche e chi si concede una pausa nei locali del centro. Sono i croceristi che continuano ad animare le strade di Cagliari. Migliaia di visitatori che, nonostante il caldo intenso, scelgono di scoprire la città e le sue bellezze.
3: I tour più richiesti sono quello del centro storico, nel quartiere di Castello, e quello verso il mare. Abbiamo tanti spagnoli, francesi e italiani.
2: E in tanti, dopo una prima visita, decidono di tornare.
3: Capita spessissimo, a distanza di anni fanno la stessa crociera oppure decidono di visitarla autonomamente senza la nave da crociera.
4: Voi arrivate da?
5: Pistoia, il mare della Sardegna è unico. È inutile cercare bellezze altrove in giro per il mondo, le bellezze più rare, mari meravigliosi, posti stupendi ce li abbiamo tutti qui ed è importante goderseli e farli conoscere alle nostre famiglie.
6: We're from the States and England.
4: England, yeah. So why did you choose Sardinia?
6: Because it's beautiful and sunny and we wanted a beachy holiday.
7: Sì, mi encanta bastante Sardegna, ahorita acabamos de llegar, pero es muy lindo Sardegna.
2: Non solo mare e cucina a conquistare i croceristi e anche la storia di Cagliari. Abbiamo scoperto che questa città in passato apparteneva alla Spagna, più precisamente alla Corona d'Aragona, e ci interessava visitarla.
1: Arriva un prestigioso riconoscimento per tre studenti dell'Università di Cagliari che entrano nella prima formazione dell'Orchestra Nazionale Universitaria. Sentiamo Stefano Birocchi.
8: Università e conservatorio, esami e spartiti. Tre studenti dell'Ateneo di Cagliari hanno trasformato questo doppio percorso in un posto nella neonata Orchestra Nazionale Universitaria, Union. Sono il flautista Stefano Ligas, quinto anno di medicina, la clarinettista Angelica Buanne, al terzo anno di lettere moderne, e la violista Teresa Lavena, studentessa di lettere classiche. Tutte e tre hanno alle spalle una lunga formazione al Conservatorio di Cagliari.
9: Penso che sia la medicina che la musica siano entrambe fondate sul ritmo e sull'ascolto. Per questo un'esperienza come quella dell'Orchestra Nazionale Universitaria finalmente mi ha portato a ricongiungere queste due realtà che sembrano diverse, ma in realtà sono tanto vicine.
10: Per me queste due passioni sono complementari, nel senso che entrambe mi insegnano la disciplina, la dedizione, il sacrificio che serve per portare avanti degli obiettivi e in un certo senso mi allenano alla vita che in un futuro dovrò fare, nel saper equilibrare tutte le sfere della mia vita e fare tutto con passione.
8: Dopo le selezioni e le prove a distanza, i tre hanno partecipato a una settimana di formazione a Pavia, fino al debutto del 3 giugno al Teatro Fraschini.
11: Abbiamo potuto condividere con altri ragazzi il sacrificio e anche la dedizione che richiedono questi percorsi molto belli, ma diciamo così anche molto faticosi.
8: Ricevuti in rettorato, hanno raccontato il loro percorso e eseguito un estratto dell'Overture del Barbiere di Siviglia. Il prossimo appuntamento con la Union sarà in autunno.
1: Tra poco lo sport nell'ultima parte del TG dopo la pubblicità.
12: Radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
1: Lo sport, il Cagliari tra calciomercato e la presentazione di questa sera alle 21 a Pula. Sentiamo Alberto Masu.
13: Il Cagliari e Sebastiano Esposito si erano tanto amati. Ora invece si combattono a colpi di comunicati, dichiarazioni e carte bollate, perché dopo la proposta di multa da parte del club e il certificato medico presentato al calciatore per stress e ansia, ora il Cagliari ha convocato l'ex Empoli per una sorta di visita fiscale puntualmente inascoltata da parte di Esposito, che ora, oltre a una multa del 20% sullo stipendio mensile, rischia di vedere sospeso l'intero mese di agosto. In tutto questo, il DS Accardi Berardi porta avanti la trattativa con l'Atalanta, sia per la cessione dello stesso Esposito che per l'acquisto di Daniel Maldini in prestito con riscatto fissato a 8 milioni. Operazione che potrebbe arrivare a Dama nelle prossime ore, mentre c'è da superare la resistenza del Nizza, poco propenso ad accettare la proposta di prestito gratuito e riscatto a 4 milioni per Kevin Carlos, che resta comunque in pole position per l'attacco. Intanto, questo pomeriggio ad Assiminello, la squadra si ritroverà per la ripresa degli allenamenti in vista della sfida con il Nizza, proprio loro, per la seconda edizione del trofeo Gigi Riva in programma sabato sera alla Domus. E questa sera, alle 21, Pula, in Piazza del Popolo, ospiterà la presentazione della squadra ai tifosi. Tutti presenti, a eccezione di Mina, che si prepara a chiudere le sue vacanze post-mondiali ed è atteso ad Assiminello entro venerdì.
1: Torniamo a parlare del nuovo stadio del Cagliari, ricostruiamo gli ultimi 12 anni della vicenda attraverso le pagine dell'Unione Sarda.
14: I 12 anni del sogno più grande di Tommaso Giulini inizia tutto il 4 agosto del 2014. Dal vecchio Santeria il presidente si sbilancia, vuole il nuovo impianto entro il centenario. Poi però deve garantire una casa al Cagliari. I primi mesi si perdono per tenere in vita il Santeria. Una mossa, giugno 2015, il Cagliari retrocesso aderisce a Bifutura, la piattaforma della Lega B per lo sviluppo infrastrutturale, ma è a dicembre del 2015 che c'è il primo vero passo. Viene presentato il progetto, 21.000 posti, si parla di stadio pronto nell'agosto del 2019. 6 aprile 2016, la manifestazione di pubblico interesse del comune, lo stesso passaggio dello scorso 30 luglio, oltre 10 anni dopo. Ma la burocrazia va lenta. Giugno 2016, la regione riconosce la rilevanza regionale, la variante urbanistica viene approvata solo a febbraio del 2017. Così il 28 maggio c'è l'addio al Sant'Elia, a settembre la prima alla Sardegna Arena, l'Unipol Domus di oggi. Poi il Cagliari lancia la gara internazionale per il progetto, ci sono 3 progetti che vengono mostrati. Nell'estate del 2018 viene scelto Sportium, ma a settembre cambia tutto. La FIGI ci chiede di adeguare l'impianto per ospitare eventi internazionali, già si parla di candidatura per l'europeo, il progetto viene modificato, si torna in conferenza di servizi, arriva lo stop, l'ok, solo a febbraio 19, a marzo la seconda delibera di pubblico interesse, impianto da 30.000 posti, a novembre il passo che sembra definitivo con lo stralcio del piano guida di Sant'Elia, l'Unione Sarda scrive tra 60 giorni il progetto esecutivo e prima pietra nel 2021, ma a marzo cambia ancora tutto, scoppia la pandemia, si ferma l'iter, la variante urbanistica viene votata ancora solo a giugno 2021, ma i costi schizzano. Nel 22 ancora un nuovo progetto definitivo, si parla con la regione che a febbraio 23 stanzia 50 milioni per lo stadio. A fine anno si torna in conferenza di servizi, ma nell'ottobre del 24 c'è un nuovo nodo, sciolto 2 mesi dopo. Il 2025, l'anno del nuovo via libera, a novembre l'ok in conferenza di servizi e la nuova burocrazia che porta la terza dichiarazione di pubblico interesse della scorsa settimana. Ora forse ci siamo davvero.
1: Lo dicevamo in precedenza, sabato alle 20.30 ci sarà la seconda edizione del trofeo Gigi Riva. 20.30 ci sarà la seconda edizione del trofeo Gigi Riva al Domus e domani alle 12 la manifestazione sarà presentata nella sala Giorgio Pisano dell'Unione Sarda. Sentiamo Alberto Massu.
13: Siamo in piazza Unione Sarda, la sala Giorgio Pisano, vedete ancora ci sono posti a disposizione, non tantissimi a dir la verità, per la presentazione della seconda edizione del trofeo Gigi Riva. Ricordiamo la gara di sabato sera alle 20.30 alla Domus tra il Cagliari e il Nizza. Domani a mezzogiorno qui saranno presenti con la regia abile di Mariangela Lampis e Lele Casini, il direttore generale del Cagliari Stefano Melis, ci sarà presente il club ambassador Nicola Riva, il grande ex numero 11 bomber Roberto Muzzi e il capitano Alessandro Deiola per parlare di questa seconda edizione del trofeo dedicato al più grande di tutti. Ci sarà la possibilità, come detto, di poter partecipare come tramite la piattaforma Eventbrite, molto semplice, ci si può prenotare gratuitamente per poter così entrare e poter assistere alla presentazione di questo trofeo attesissimo.

0: l'ultimo appuntamento prima del calcio che conta e poter così ancora assaporare la presenza di Gigi Riva.
1: In chiusura un'altra notizia di sport, perché un'altra storica piazza del calcio sardo viene colpita dalla crisi. Dopo il Carboni anche l'Olbia non potrà partecipare al prossimo campionato di eccellenza. La domanda di iscrizione dei galluresi infatti non è stata accettata dal comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti. Al posto dell'Olbia, che ora rischia di sparire, verrà ripescata l'Usinese, mentre la Villa Cidrese aveva già preso il posto del Carbonia. È tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci.

0: Sono le 15 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: È stato trovato l'accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia di Domenico Caliendo, il bambino morto lo scorso febbraio in seguito ad un fallito trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. Siamo pienamente soddisfatti, ha commentato l'avvocato della famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale.
3: La Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. Ascoltiamo le parole del ministro.
5: Un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
3: La Commissione europea valuterà la richiesta italiana nel mese di settembre e potrà raccomandarne l'approvazione al Consiglio, che dovrebbe formalizzare il delibera nella riunione dell'Ecofin di ottobre.
4: Torna il cappio in aula alla Camera, oltre 30 anni dalla prima apparizione. A portarlo è il deputato di Futuro Nazionale con Vannacci ed ex Lega Edoardo Ziello, intervenendo in dichiarazione di voto sulle comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti sulla procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. Con l'attivazione della clausola state mettendo un pericoloso cappio al collo all'Italia. Dovete fermarvi finché siete in tempo. È questa la richiesta di Ziello.
3: Gli esteri ora. Abbas Araghchi, ministro degli esteri dell'Iran, sarà venerdì in Pakistan per incontri ufficiali con i mediatori del negoziato con gli Stati Uniti. Lo riporta l'agenzia Tasnim. Intanto gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita.
4: Nella notte due droni hanno fatto scattare l'allarme all'aeroporto di Lipsia Halle in Germania orientale. Il primo è stato trovato a terra sulla pista con materiale esplosivo accanto ad un aereo da trasporto ucraino e poi sequestrato. Il secondo sarebbe l'oggetto non identificato urtato in volo da un aereo cargo della DHL a circa 400 metri di quota poco dopo il decollo. Il velivolo ha riportato danni nella parte frontale ma è riuscito ad atterrare in sicurezza da Hannover.
3: Lo sport, il tennis. Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitta a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo di Dardi contro il canadese di Allo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, che ha clamorosamente eliminato Rublev.
4: Ed è tutto.
3: Clamorosamente eliminato Rublev.
4: Ed è tutto a più tardi.
6: Saluto a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro in sa radiolina.
7: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
8: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
9: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
10: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Predda Niedda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda.

0: E ad Orisano, in via Bonn, angolo via del Porto.
1: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
2: Per dormire, design for wellness.
3: Il postor per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
4: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
5: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

Un saluto a tutti, e bene gattaus, beni torraus, su dare giornali in sardo de Sardegna 1, bieus intendeus galicuntis novas a de oi, cominciaus, commenti sempre con su sommario. A pustre s'attentau in Luvula, sa Sardegna in trea, nada che tocca ramparai su Einstein Telescope, oi su consiglio comunale straordinario de Pesavarrai Unius. La tragedia è buona con la morte di un uomo di 41 anni sotterrato in un muro che era arrangente in domo sua su Babbo che aveva raggiunto la catena recuperata in suo ospedale in condizioni punti graisi. Appello e sardo se turista se potono essere sanguini sarà passato in trasfusione si potete stetti a 107.000 ma in Sardegna sarregolenti 78.000 sacca sascetti. Crescere sul numero dei visitatori che arriva a Castello con il Nice de Crugera, tutti sono di conoscere sa città di a giro intra Prazza e Arruga del suo centro storico. Sports palloni de Serie A, ribendi Daniel Maldini de Satalanta, rafforti a esse attacco del suo Castello, non testa in pura, sa presentare ufficiali de si squadra. Dunque sei in Luvula. E si sa di del suo consiglio comunale straordinario allegai del attentato contro i circa Rorisi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e di Vulcanologia con i traballenti posto progetto del suo Einstein Telescope de peus a regionai tutto varisi narra su sindaco de Sabidda Mario Calia e questo gesto è un macchimini toccara a varrai unioso nantarotus e nemmosu depiri sciusciai subiso de su Einstein Telescope e dunnarora finzas Pierpaolo Miliega eti su presidente de sa socio Confindustria de sa Sardegna centrale este un progetto de importo umano narra Milia un progetto storico non scelto questo territorio ma pototu sa Sardegna e da essere essa proprio manera su sindaco de Nugoro Emiliano Fenu su Einstein Telescope è un progetto scientifico dei valori mondiali narra su sindaco dessa capitale Barbariccina insomma sì, cerca Rorisi, Mariru e Mulleri e Gurpios in Luvula e scriminare si antidona a vogo ai macchina dei sommi di Savemmina se ci potevo io dessa Sardegna di Lassau Sisula ci sta bisogno di affortare controllus di donare garanzia di sicurezza come ti nata rotus massa sindica de Onanie Clara Michelangeli naraga tocca fede urusu vossa parte dessa comunicazione buru tutto su depiti comprendi bene i testi di questo progetto e depire si spiegao sempre in mellius è una di dolo e de corrotto manno in bono in noi a riserimeri sti morto un uomini de 41 anni che in paresi con su babbo vianta arrangendi un muro in domo in soros a vittima sti Luigi Solinas su babbo Giovanni pensionato in mosa che tra ricoverato in suo ospedale Santo Francisco del Nugoro in condizioni su punti graisi una tragedia manna in una famiglia già egurpia sei mesi a eoi de san morti de una pia, sa villa de Luigi Solinas nasce con patologia sa graisi e curare in suo spirale Gaslini da Genova. Andate sa domo de Solinas in sa via Guido Rosso, un montone di gente che ribofio partecipai e sul dolore di sa famiglia e questo mangiano ci verrà vinza su sindaco de Bono, Michele Solinas che riporta un messaggio de tutta sa comunità. Si indagini si, anta deppi spiegai voita e succede questo incidente voita sta rotto su un muro ca babbo e figlio vianta cercando di reparare accanto a sacqua che righettava mera ne disi passare se in bono gli ha fatto danno su mano ha fatto indagine si punti scarabinieri si ghiauso de sa procura de Nugoro a mancare su sanguini in Sardegna, le donazioni si non abbastanza e si sappello cavartiri del suo centro trasfusionali dell'azienda Arnas Brozzo de Castetto. Insistati calarammera sul numero di donazioni, se invece se sti proprio insistati che c'è sti a bisogno di sanguini, su sanguini serbili po pazienti, se soffrenti di talassemia, in proso ci vunti sa emergenza, sa capiara sa le operazioni di chirurgia, gli incidenti in Arrugas. Su mese agosto esti difficili in mera. Continuare Giulia Fadda, sa direttore del suo centro de Subrozzo. E Fendi Baschi questa cosa non aggiura le donazioni sì, e in prosu sa gente sti partie in vacanza e i turisti se arrivano a noi non punti per sendi a donare su sanguini. Isdato
su 2025 in Sardegna le trasfusioni sono state a 107.000 e sono state a regolta 78.000 sacche di sangue scetti, 30.000 sacche arrivate invece da altre nazioni, da altre regioni. Poi questa regione, su Brozzo e su Rotary Club Cagliari Nord, anteparicia una campagna per sensibilizzare ogni cittadino a donare su sangue. Arrivate in Casteddu, de donne partire sul mondo, a giro sa città, ci chiende a Rugasa e Prazzasa, in sa mappa, punti turistasa, che viaggianta, con i snaisi de crociera, che a casa di donne a disivore tibiri, vassillendi, in sa pendizio storico de sa città di nostra. Si prima, in canincuna bottega, le canincuno zilleri, finza con suo obiettivo de da stessa cosa va sta cosa buffai. Sa ghia turistica Manuela Cocco, una raga se brus parti dei turisti sa orienti visita Castel de Susu, ma finza sa volaia de su poeto. Un italiano su, spagnolo su, francese su, de altre nazioni sicuro. E ci divuti in mera sa a putesi da una briga anno, torranta in Castel dove ta visitai d'orra e mello sicuro. Sa Sardegna e sul logo, bello de su mondo, come tina rigusta turista italiana De Pistoia, sommari per lo sbello, Zagatara in noi, in Araissa. Ci vuoti finse sa turista, sa americano e ingreso, un sciacco umano e gente che arriva da desi in Spagna, vuoti turista sa ispantaso, quando iscoverrinti che si storia de Casteddu esti a capiara si storia de si Spagna. In Tatra siete in Cingiara, saprà si dice da Noa de San Donato, un luogo simbolo di degrado cittadino, residente, si fu edel, da potere regiausu, tutto se n'anta che in moci sta bisogno di rafforzare il controllo in su notti, questa maista dei scuole elementari, una raga, ha reso un spazio, tutto bello va a giocare in spippio su loro. Se fu edel di una prassi gedda del suo centro storico tattareso, che tenera bisogno di un intervento manno, di riqualificazione. In moci, conti banchina, sa, ci conti in Mattasa, su comune a rispendere 1.000.000 euro, 1.600.000 euro, sa amministrazione a rifinanziare straballo su de soschinata sotto servizi voru, pregi aus assessori de sa mobilità, de su traffico, Massimo Rezzo, est una recupero sociali e culturali voru, de una parte importante de sa città di nostra, Nara Rizzo. Un'opera in continuità con il progetto dessa amministrazione comunale Beccia, chiara del suo sindaco Nanni Campos, che di fatti si è ripartecipato e si incingiare in pari con il suo sindaco dei Moi, Giuseppe Mascia, e sul distretto del San Donato. Questi interventi sono punti spacciati, questi punti progetto su donare torna identità e bellezza a tutta questa zona. 10 nati amministratori locali di Tattari. Un'altra prassigeda, anzi, una prassigeda manna in Bacu Abis e su Brugo de Cravonia, in noi sa memoria mineraria Torra Bivi, grazie a sei sarti, una memoria che risignano generazioni identitati. Se si può dire questa prassa manna de Bacu Abis, che aveva un spazio tutto abbandonato, tutto degradato, cammino in voce esti un spazio riqualificato. Su traballo è arrivato l'artista Giorgio Jorge Casu. È una plaza che ribivio, è stata impreare a mera, nara a caso, ma tenere bisogno di essere riqualificata. Sopra un ciclo nuovo, nara ancora l'artista, ma questa plaza era DPS sempre dinamica. Un altro viro pone in pari questa storia con il suo territorio. E c'è sul viro dessa legalità. Può riqualificare questa plaza, di fatti, se le amministrazioni comunali hanno desiderato di impreare il finanziamento del comune, su corpio, su de attentato, su contra amministratori locali. Se di naiga in moi, antipigau una ruga differente, fatta de colorisi e de arti. E proprio grazie a Sessarti, come tinnara l'assessora comunale della cultura Giorgia Meli, si vuole riqualificare il logus abbandonato e poreo su combatti, finza sincivilità. A parlare in su sulcis, in ultima cicla ci punti stetius e ventus e manifestazioni che ti portano un montone di turisti in Sant'Antiogo e in Sant'Adi. In Sant'Antiogo tutto si spantaso, manifestazioni che hanno grutta soperta, una notte in noi abitanti di Sabida, antioverto domus che si accattano in pizzo su dei stumbas dell'epoca punica. E si è esposto in pari storia, archeologia, identità, come ti narra Sara Muscu,
Caruso, che esti direttore de su arco storico e archeologico. Sempre in Sant'Antiogo, un sciacco maneggente che partecipa a sa festa con su santo martiri e patrono de tutta sa Sardigna, una festa religiosa, ma finse sa lega con sa processione de drummas, de omnis e femmines, a se ospreggiaso, come tannao Federico Baghino, su presidente de sa Proloco. E pregiaso su sindicuro Ignazio Locci. Intra is eventus de sa tradizione nostra, narra Locci, os presentava una Sant'Antiogo, differenti che a noi discetti in mari e playas. E s'ultimo, un altro evento de importo umano, sempre su Sulcis, che rispanta a sbisitare orsi, Sagoia Maureddina in Sant'Adio, Cano, via sedizione, numero 58, de gusta manifestazione. Mosso sport, cominciamo su un suallone de Serie A, su Casteddu e Sebastiano Esposito Zighente a BTA in Malambenti, se chistione in Moestin in mano su De Savogauso, sa società di rivolta pesante in mera su Giocarori, Esposito a ripresentare su certificato su dottore, in Arga si stracco, stressa lavoro, ma non ha rispondito e sa società di Cadu Olira vai visitai de un altro dottore. Sa guerra legale dunque sigre, in submente si su direttore sportivo a Cardi, Oli riserrai all'estero, il negozio su come satala per comprare s'attaccanti Daniel Maldini su Nizza, invece sa now no, poi moi e si è proposta a presentare a su Castello un altro attaccante Kevin Carlos. In su mentre in Asseminello si squadra il torrente fa allenamento su tra i parentesi poi si sfida contro su Nizza sabato di questa gira in sa Unipol Domus sa seconda edizione del suo trofeo Gigi Riva e no testa Snoiorosa in Pula in sa Piazza del Popolo ci resi sa presentare ufficiali de si squadra ora mancai Mina Scetti, che ancora in ferie, i suoi giocatori su mondiali con sa nazionale colombiana. E proprio a partire entra su Castello e su Nizza si presenterà a Grazia in sa sala Giorgio Pisano di su Unione Sarda, in Castello, in piazza Unione Sarda, come ti spiegherà sul giornalista Alberto Masu, c'è ancora sa possibilità di partecipare a gratis, se gusta presentare, del suo trofeo, sa Tobio e Mesudì. A presentarsi evento antesi giornalista Mariangela Lampis e Lele Casini, a fuori da invece s'accantessi su direttori generale del suo Casteddu Stefano Meris, s'ambasciadori della società di Nicola Riva, su dirigente giocatore.

0: avete che ritomi di Sardegna a teatro festival?
1: Otana!
2: Orani, Orune, Ortueri!
1: Arrizzo!
0: Bau, Ladu!
2: Alba Giarra!
1: Semestene!
0: 37 spettacoli!
1: 13 compagnie!
2: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
0: A ridere!
1: Piangere!
2: Allettare!
0: Urlare!
1: Cantare!
2: Recitare!
0: Con... i Barbari Ciriricoli!
3: www.barbariciriricoli.it
4: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Sterzili per la sagra dei Scoccoeddas.
2: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
3: Ehi Sardegna, è tempo di

0: aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio. L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
1: Sabato 8 agosto, il Cagliari sfida il Nizza nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30, musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
2: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
3: Sarra Diolina. I sonus de sa terra nostra.
4: Una dedica alla festa principale di Nuoro, quella del Redentore, nel brano omonimo che gli Stentales inserirono nel loro album Deo Noisco del 2002. La

0: si ascoltavano anche le voci del tenore di Silanus, organetto di Totore Chessa, launeddas di Gavino Murgia e voce di Tamara Meloni in questa Redentore degli Stentales.
1: Li vedremo sbucare da una stazione della metropolitana di Londra. Sono i fratelli Domenico e Alberto Bazzoni di Porto Torres, cioè i B-Brothers, che nel loro disco di debutto del 2017 mettono insieme un pop ben strutturato dal sapore melodico cantato in italiano. Questa è Il Viaggio.

ambientato nelle strade di Londra, era Il Viaggio, il brano che ha segnato il debutto discografico dei Bee Brothers nel 2017. La regia del video è firmata da Raimondo Nocco.

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla.
5: Scialla, scialla.
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Vieni a scoprirla da Autobahn.
7: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
8: La fede si accende, il popolo la solleva. Una tradizione incisa nella storia. 14 agosto a Nulvi, Saessida de Sos Candaleris.
9: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
10: Ehi Sardegna, è tempo di saldi! Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e poltrone di qualità, in pronta consegna. Diva Salotti, la più grande esposizione di divani in Sardegna. Ex strada statale 131, chilometro 10500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
11: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
12: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
11: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
12: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
11: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
12: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
13: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
14: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
15: Un brano della nutrita produzione del cantautore di Ploaghe Soleandro, che ha anche frequentato il CET di Mogol a Toscolano. Questo motivo si intitola Mama, You're My Beautiful Life.

0: Da su Leandro abbiamo ascoltato Mama, You're My Beautiful Life.
1: Gino Marielli de Itazenda e Gabriele Oggiano hanno scritto testo e musica di questo brano, Anima, che compare nell'album omonimo di Maria Giovanna Cherchi del 2016.

0: Nell'elaborato video realizzato da Stefano Di Franco abbiamo ascoltato Maria Giovanna Cherchi in Anima.
1: Marco Piras, Mario Chessa e Enzo Saba sono i protagonisti in questo video nel quale i Bertas propongono Sa vida est mama, un loro brano del 2002.

0: Primavera.
1: Abbiamo Sa vida es mama, tratto dall'omonimo album dei sassaresi Bertas, dedicato a Franco Idini, fondatore della Tecno Record e mancato nel 2001.
2: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
3: Da Ardis fino al 5 agosto, maxi convenienza. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L2 2 kg, 21,90 euro. Anguria striata al chilo, 59 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: A Villanova Monteleone, dal 4 al 6 agosto, arriva Kenamos in Carrela. Tre giorni unici con la grande cena sociale in piazza il 6 agosto. Sapori della tradizione, buon cibo, musica e spettacolo. Un evento imperdibile tra cultura e ospitalità. Kenamos in Carrela, Villanova Monteleone, dal 4 al 6 agosto.
6: Orofino, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi e sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
7: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
8: Per dormire. Design for wellness.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
10: La Proloco di Ollastra, in collaborazione con il Comune, organizza domenica 9 agosto Ollastra in Mirto. Degustazione di Malloreddus, maialetto arrosto, dolci e mirto. E la festa continua con A Ballare.
11: Venerdì 7 agosto con l'Unione Sarda torna l'Unione Speciale. I misteri e le leggende della Sardegna. Dall'Accabadora alle Guaritrici, dal Malocchio alle Domus de Janas. Un viaggio tra i misteri più affascinanti della Sardegna. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
2: Radiolina. Meteo.
12: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
13: Nelle prossime ore qualche temporale di calore potrà interessare i settori interni della Sardegna in parziale sconfinamento sulle coste orientali. Per il resto i cieli saranno sereni o poco nuvolosi. Domani sarà un'altra giornata per lo più soleggiata e con caldo intenso, valori massimi infatti intorno ai 34-35 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole e con mari che risulteranno caldi o mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
14: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
15: Nel 1983 Elena Ledda incise il suo secondo album Isar Rosas. Vi compare anche il brano omonimo, il cui testo è tratto dalla commedia Sagoia dei Pitanu di Luis Umattu. Lo ascoltiamo.

0: Era Elena Ledda in Isa Rosas, accompagnata alla chitarra dal fratello Marcello.
1: Conduttrice di apprezzati programmi televisivi come Sardegna Canta, Ambra Pintore si è rivelata anche raffinata cantante. Qui la ascoltiamo in Saeste, brano che si avvale del testo di Michele Pio Ledda.

0: De Serra Nostra.
1: Sono 17 e 10 minuti.
2: Allora, amore, dove iniziamo a stare casa? Cina? Soggiorno?
3: Inizia dando da Cifa. Condomo Ea ci aiuta a progettare ogni spazio.
2: Ma che per i mobili di Cina?
3: Tutto per lì. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chi santo costa per...
3: Ma no, dimmi i prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, per da Cifa davo sempre al massimo del servizio.
3: Forma la tua casa con mobili e parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifad.
4: Buon pomeriggio, ben trovati alla redazione.
5: In papiano gli esteri a Londra, nella zona di Covent Garden, almeno 4 persone sono state accoltellate. Sarebbero uomini rispettivamente di 34, 39, 42 e 52 anni. Per l'aggressione è stata fermata una donna di 47 anni. Al momento viene evocata una possibile pista terroristica, ma nessuna dice viene pure esclusa.
4: La procura di Tetuan, Marocco, ha incriminato 5 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti regolari della frontiera e al trasporto abusi passeggeri verso Ceuta durante gli essi in massa di migranti avuti il 31 luglio nell'exclave spagnola. Tra i reati contestati figurerebbero anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, violenza e resistenza alle forze dell'ordine, disobbedienza e distruzione deliberata di beni e infrastrutture pubbliche. A Ceuta il governo spagnolo ha disposto l'utilizzo di 2 scuole pubbliche per ospitare i minori stranieri non accompagnati arrivati nella città autonoma.
5: Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie con bambini dalla città fortificata di Kramatorsk in Ucraina orientale a causa dell'intensificarsi di attacchi russi, mentre le truppe di Mosca avanzano nelle vicinanze. È intanto almeno 17 morti e 44 feriti, il bilancio provvisorio del massiccio attacco su Kiev e sulla regione circostante.
4: È stato fermato dalla squadra mobile con l'accusa di omicidio l'ex compagno Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. L'uomo 45enne è accusato a procura anche occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il corpo di Daniela è stato trovato in un telo e nascosto all'interno del contenitore del letto moniale.
5: Sono 3 gli indati per la morte di Lorenzo Corese, il 19enne trentino deceduto lo scorso di Dopunfo in una piscina di Montecchio Precalcino di Vicenza. La procura è scritta nel fascicolo di indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. Un suo dovuto principalmente per sentire la nomina di un consulente in vista dell'autopsia che potrà chiarire la causa della morte del ragazzo. Il giovane nuotava insieme a un amico nella vasca dell'impianto privato. Stando alla ricostruzione dei fatti, pare che i due giovani fossero persi per vedere chi riusciva a percorrere la piscina in apnea.
4: Lo spot con gli europei di nuoto in corso a Parigi. Ginevra Tadeucci con Celbis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Parinieri in capo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Sarà nei tuffi, sarà nel trampino 3 metri uomini e l'estromisto dalla piattaforma di metri.
5: Ed è tutto a più tardi.
6: Quando lavoro non voglio compressi, per questo scegli i prezzi store di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità, prezzi straordinari, IVA in USA e sono sia in negozio online.
7: Ad esempio il generatore Mosa 2200 watt, motore 4 tepi e a soli 189,90 €. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, professionale, meno caro.
8: Radiolina, Radio Notizie.
9: A tutti voi all'ascolto, una buona giornata da Virginia Devot, dalla redazione del telegiornale di Videolina. Avviso di criticità ordinata per rischio idrogeologico per temporali emanata dalla protezione civile regionale a partire dal primo pomeriggio di oggi e sino alle 18. In tutta l'isola sono previsti temporali tranne nel medio campidano, cagliaritano e iglesiente. La cronaca: i due ricercatori vittime dell'attentato di sabato notte hanno già lasciato l'ULA. Stasera in tanti parteciperanno al consiglio comunale straordinario a l'ULA per condannare il gesto e difendere il sogno Einstein Telescope. Sono giorni di dolore a Bono dopo la morte nella sua casa di Luigi Solinas, 41 anni, travolto ieri sera da un muro che stava sistemando assieme al padre, ricoverato quest'ultimo in gravi condizioni in ospedale. Gli incendi, il nubifragio dei giorni scorsi e questa tragedia che ha colpito un

0: famiglia già segnata dal lutto che aveva perso 6 mesi fa una bimba. Il futuro di Cala Finanze è ancora tutto da riscrivere. Il sequestro preventivo disposto dalla procura di Tempio e eseguito dal corpo forestale apre un nuovo capitolo nella vicenda di Villa Gioi. Il provvedimento riguarda la villa e, secondo quanto emerso, anche i container comparsi nell'area dopo la vendita alla società Tavolara Bay. Cagliari, un blackout prolungato alla Marina, i ristoranti costretti a chiudere, i danni sono enormi. Da ieri sera e sino a stamattina gran parte del rione senza energia elettrica, locali chiusi, prenotazioni annullate e merce da buttare, la rabbia dei commercianti. Mentre continua lo scontro con Sebastiano Esposito a suon di carte bollate, il Cagliari sta per chiudere l'accordo per portare in rosso-blu Maldini e questa sera alle 21 a Pula la presentazione della squadra ai tifosi. Sabato alle 20:30 si giocherà a Cagliari-Nizza alla Domus per la seconda edizione del trofeo dedicato a Gigi Riva e domani alle 12 la manifestazione sarà presentata nella sala Giorgio Pisano in piazza L'Unione Sarda. Ed è tutto per l'informazione regionale. Un buon proseguimento di giornata.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
4: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
6: Allegresa, il nostro segreto della felicità, da condividere con voi.
7: PAN, sardi come voi.
8: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
9: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
10: Radio Smeralda. Radiolina. In diretta dalla Costa Smeralda.
11: Ed eccoci qua cari amici, buon mercoledì a tutti voi, un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara in diretta dal centro commerciale Olbia Mare fino alle 18:30 con tante notizie e la nostra migliore musica. Partiamo subito da Wise Girl Wasted, la nuova di Anna.

0: ancora una buona serata con Radiolina. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara e adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, grazie, buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, oggi ci parli di una VIP, e che VIP, che in questi giorni ha pubblicato un TikTok. Anzi, raccontaci meglio un po' di chi parleremo oggi.
1: Parliamo di Gwyneth Paltrow, sì. Proprio lei, l'attrice, insomma, indimenticabile, simbolo degli anni 90, che negli ultimi anni si è ritagliata invece un po' un ruolo più di imprenditrice, sì. Che è innamorata follemente, come tanti anche lei, della Sardegna. Tanto da inserire appunto uno scorcio di Sardegna in un video collage di quelli, insomma, divertenti, che animano i social dei VIP, perché ha condiviso appunto un video su TikTok in cui si immortala in diverse situazioni, rivolgendosi a un anonimo interlocutore che appunto richiede la sua attenzione, dicendo: aspetta un attimo, sto facendo un TikTok. Sì. Quindi non deve essere facile, insomma, girare il mondo con Gwyneth Paltrow, perché ti mette in stand by e diciamo si concentra sul telefono. Ma la cosa divertente di queste situazioni è che appunto la ritraggono in elicottero, in barca, in vasca da bagno, appunto in diverse parti del mondo, dalla Francia all'Italia, e tra le location mostrate, ecco, ci sono anche i nuraghi sardi di El Buciu e Prisione di Arzachena, quindi visitati proprio dalla star di Hollywood nelle scorse settimane mentre era in vacanza proprio in Sardegna. Quindi un post, diciamo, scherzoso, di quelli simpatici, con lo scopo di forse mostrare gli highlights dei suoi ultimi viaggi, e proprio al tempo stesso anche di ironizzare sulla mania di molti utenti dei social di affidare al web appunto questi video e messaggi in qualsiasi momento, sì, a qualunque costo, non curandosi delle persone che hanno vicino.
0: È vero, aspetta un attimo, sto facendo un TikTok bellissimo. Poi tra l'altro ho visto il video, lei lo dice in tutte le lingue del mondo, tra cui ovviamente
1: in tutte
0: anche
1: le lingue
0: l'italiano.
1: Del mondo, anche in italiano, in francese, insomma, vabbè.
0: Oui.
1: Sulla bellezza e la simpatia di Gwyneth Paltrow, insomma, negli anni abbiamo imparato anche a conoscere quelle che sono le sue provocazioni, i suoi, insomma, la sua attività social, che è tutto fuorché banale, perché insomma non ci, lei non ci sta a fare la figura di quella della donna tra virgolette trofeo, ma anzi è veramente un'icona della simpatia e della spontaneità.
0: E chissà che quando la vedremo, magari se la vedremo presto in qualche film, magari girato in Sardegna, chissà.
1: Noi ultimamente l'abbiamo vista, mi pare l'ultimo film, il Marty Supreme, quello con Timothée Chalamet, insomma un bel film dello scorso autunno che era andato molto bene. Adesso altri film recentissimi in cui c'è, non me ne ricordo, magari i nostri ascoltatori più attenti ce li segnaleranno, però insomma ovviamente è ancora una delle star più amate e richieste di Hollywood.
0: Assolutamente. Poi, visto che ci sono delle produzioni internazionali che stanno girando dei film proprio in costa, magari, chissà, ma staremo a vedere. Vi terremo aggiornati, come si suol dire. Grazie mille, come sempre, a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ti auguro una buona serata e ci sentiamo domani.
1: Ciao Cristian, grazie, buona serata a te e a tutti gli ascoltatori.

0: Happy Hour, Luciano Ligabue dal 2005 su Radiolina, 17:20 minuti, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asana, state con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dall'isola, e dall'Italia e dal mondo con la redazione di Unione Sarda.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 3 al 9 agosto, da Iperpan e Superpan, c'è il sottocosto freschi. Alcuni esempi? Formaggio grana padano DOP a letto, 99 centesimi. Melone retato al chilo, 1,29 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Inequivocabilmente Pan.
4: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
6: Oh no, stanno tornando le zanzare.
7: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
8: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
8: 070 22 240.
9: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Merkel in Cremont, Partenope con Serena Brancale e i The Colors su Radiolina alle 17.25. Adesso andiamo nella redazione dell'Unione Sarda, unionesarda.it. Scopriamo insieme ovviamente cosa c'è in pagina con Enrico Fresu. Buonasera Enrico, ben ritrovato.
1: Buonasera a te, buonasera ai tuoi ascoltatori. C'è una notizia in apertura che riguarda l'ennesimo, perché così dobbiamo dire, problema rilevato a bordo di un volo Aero Italia. In questo caso parliamo del collegamento fra Roma e Cagliari. L'aereo è decollato regolarmente a Fiumicino alle 13.30, ma a pochi minuti, dopo pochi minuti di crociera, il pilota è stato costretto a rientrare all'aeroporto Leonardo da Vinci. Questo perché c'è stata un'anomalia in cabina, ci fanno sapere dalla compagnia, c'è stata una depressurizzazione, che è un bel problema quando si vola in aereo, e per sicurezza il pilota ha preferito tornare indietro. Quindi tutti i passeggeri, che erano 106 più l'equipaggio, non hanno riportato gravi conseguenze, sono atterrati, ci fanno sapere, in perfetta sicurezza, certo un po' di paura per quello che è successo. Stando a quanto ci riferisce ancora la compagnia, tutti i passeggeri sono stati riprotetti con un volo successivo, quindi dovrebbero aver raggiunto la Sardegna, ma questo lo dobbiamo ancora verificare, perché le garanzie della compagnia ci sono. Noi andiamo a vedere sul campo se è tutto come c'è stato detto. Comunque questo non è il primo episodio legato a problemi tecnici a bordo dell'aeromobile Italia. La compagnia assicura massima sicurezza, che queste sono procedure che vengono adottate proprio per garantire l'incolumità dei passeggeri. Certo, essere a bordo su quel volo non deve essere stato troppo piacevole. Poi una buona notizia, la seconda notizia che abbiamo sul nostro sito, una buona notizia per il calcio italiano dovrebbe essere, perché Gianfranco Zola torna in azzurro. L'annuncio è stato dato dal presidente della FIGC Mago, che sarà il campione di Oiena, il baronetto di Oiena, sarà il coordinatore delle giovanili, quindi sarà Zola a curare la crescita degli azzurri del futuro, che si spera potranno giocare un campionato mondiale, cosa che i più giovani italiani non hanno avuto ancora la possibilità di vedere, perché l'Italia non si qualifica da tre edizioni. Restiamo in Sardegna invece per parlare ancora di clima e di meteo, perché mentre una parte dell'isola vive al caldo, nonostante sia entrato, come si dice, un po' di maestrale rinfresca nell'aria, e gli effetti dovremmo vederli stasera, in altre zone, come soprattutto la zona orientale, in Baronia e Ogliastra, si sono scatenati gli eventi con grandinate, forti piogge, ed è arrivato anche un bollettino di allerta da parte della Protezione Civile. Quindi diciamo, basta spostare qualche chilometro e il cielo cambia. A Cagliari in questo momento è cielo terso, rimarrà terso anche per la serata, ma non dovrebbe viversi una nottata afosa come quella che abbiamo trascorso nelle scorse ore. Stanotte si dovrebbe poter dormire con più tranquillità. Ultimissima notizia, tornano i militari della brigata a Sassari dalla missione in Libano. C'è stato il passaggio di consegne con la brigata che dovrà continuare a gestire la missione UNIFIL. I sassarini hanno vissuto uno dei periodi peggiori della missione dell'ONU, perché mentre loro erano lì al comando della base di Shama, si sono riscatenate le tensioni fra israeliani e Hezbollah, però fortunatamente i ragazzi della Sardegna tornano tutti a casa.
0: E allora grazie mille ad Enrico Fresu per le ultime notizie in temporale. Cliccate unionesarda.it o scaricate l'app Unione Digital.

0: mercoledì sera. Ancora ben ritrovati, cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asarai, tra poco parliamo di grandi eventi nella nostra isola.
1: Radio Smeralda.
2: Sono le 17 e 31 minuti.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
6: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la sagra dei Scoccoeddas.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
9: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 3 all'8 agosto non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come le patate surgelate Pizzoli, We Love, da 450 grammi a 1,29€. Le mini pinze Roberto, da 115 grammi, in confezione da due pezzi, a 1,99€. E gli Star Psyche Bone Cup, da 6 grammi a 1,19€. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
10: Ehi Sardegna, è tempo di saldi. Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e poltrone di qualità, in pronta consegna. Diva Salotti, la più grande esposizione di divani in Sardegna.

0: 31, chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Sabato 8 agosto, il Cagliari sfida il Nizza, nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30, musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
2: Venerdì 7 agosto con l'Unione Sarda torna l'Unione Speciale. I misteri e le leggende della Sardegna. Dall'Accavadora alle Guaritrici, dal Malocchio alle Domus de Janas. Un viaggio tra i misteri più affascinanti della Sardegna. In edicola e sull'app L'Unione.

Oggi Manu Chao viajando por el mundo su Radiolina alle 17.39. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara, sempre in diretta. Allora, cari amici, ospiti internazionali, stanno arrivando tanti VIP e ovviamente devono anche arrivare tante star della musica, almeno due in particolare, quelle che conosciamo noi, perché la stagione estiva nella nostra isola si sta arricchendo sempre più con un appuntamento musicale internazionale. Il 12 agosto l'abbiamo già detto tempo fa, l'hotel Cala di Volpi ospiterà il Gala Night con la partecipazione straordinaria di Katy Perry. L'anno scorso ci fu J-Lo, Jennifer Lopez, e quest'anno la grandissima Katy Perry, cantante statunitense, celebre in tutto il mondo, successi planetari. L'attesa della serata è altissima, perché ci sono infatti degli ospiti che prenotano con ben un anno in anticipo pur di non mancare questo appuntamento simbolo della stagione. A metà agosto c'è sempre il super concerto del Cala di Volpi, quindi è una serata super immersiva, non vogliono mancare. Ho visto anche i prezzi, che non vi dico qui perché non è carino, però sappiate che i prezzi sono veramente alti per quanto riguarda cena. Mi raccomando, cena più concerto, assolutamente. Ovviamente non sarà l'unico evento in Costa Smeralda, c'è Robbie Williams qualche giorno prima, esattamente tra qualche giorno, il 9 agosto lui si esibirà al Romazzino, un altro evento speciale, super privato, e quindi lui porterà ovviamente la sua musica. Però nonostante la ricca offerta di appuntamenti esclusivi, la serata del Cala di Volpe si riconferma senza dubbio quella la più prestigiosa e sicuramente ambita del Mediterraneo. Chissà se canterà Kiss the Girl, sicuramente lo farà, e noi ce l'ascoltiamo nei prossimi minuti.

0: There's No More, la nuova di Harry Styles su Radio Lina nel nostro mercoledì sera alle 17.47, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Tra poco parliamo di escursioni, ecco, sicuramente non da fare con le infradito o con scarpe poco adatte, una piccola guida per non farsi recuperare tra virgolette dall'elicottero. State con noi.
1: Radio Smeralda.
2: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Crego trovi tutto quello che ti serve 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni sulla SP59. Emporium by Crego, Porto Cervo, aperto H24.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
4: A Villanova Monteleone, dal 4 al 6 agosto, arriva Kenamos in Carrela. Tre giorni unici con la grande cena sociale in piazza il 6 agosto. Sapori della tradizione, buon cibo, musica e spettacolo. Un evento imperdibile tra cultura e ospitalità. Kenamos in Carrela, Villanova Monteleone, dal 4 al 6 agosto.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
6: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
1: Radiolina. Meteo.
7: Amici di Radiolina, un saluto e ben

0: Ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
1: Nelle prossime ore qualche temporale di calore potrà interessare i settori interni della Sardegna in parziale sconfinamento sulle coste orientali. Per il resto i cieli saranno sereni o poco nuvolosi. Domani sarà un'altra giornata per lo più soleggiata e con caldo intenso, valori massimi infatti intorno ai 34-35 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole e con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavi

Antidroga, la nuova di Emma con Fabri Fibra nel nostro mercoledì sera su Radiolina. Ancora ben ritrovati, un saluto da parte mia, sono Cristian Asara. Allora, il fascino selvaggio della nostra isola attira ogni anno centinaia di migliaia di visitatori pronti a immergersi in paesaggi mozzafiato. Il problema nasce quando? Nasce quando per immergersi nella natura incontaminata ci si dimentica di guardare cosa sia ai piedi. Perché l'ultimo episodio è accaduto proprio questa mattina lungo il sentiero per Gorro. Una turista olandese di 54 anni è inciampata durante il cammino procurandosi una dolorosa distorsione alla caviglia. La causa principale dell'incidente era ovviamente un equipaggiamento decisamente discutibile per uno dei canyon più profondi e impegnativi d'Europa. La signora infatti ha deciso di affrontare le rocce e le pendenze del percorso indossando delle classiche scarpe da passeggio. Meno male non aveva l'infradito a questo punto e quindi sicuramente si è causata questa ferita. Gli esperti di soccorso e di trekking ripetono come un mantra: prima ancora di riempire la borraccia con dell'acqua fresca o lo zaino con del cibo, la vera sicurezza parte proprio dalle calzature. Un'impronta sbagliata così sulla roccia su un fondo sconnesso può trasformare una splendida giornata all'aria aperta in un'odissea. Quindi le calzature, la città non offrono né aderenza né protezione alle caviglie, quindi garantendo quasi matematicamente il scivolone. Però oltre al dolore e alla paura per chi cade, c'è il risvolto che riguarda un po' tutti, perché mettersi nei guai per una leggerezza sull'attrezzatura significa mobilitare risorse preziose. Quindi per recuperare la sfortunata escursionista è dovuto intervenire l'equipaggio dell'Ecolima 1, che è l'elisoccorso di Areus, decollato dalla base di Olbia, un volo d'emergenza terminato all'ospedale San Francesco di Nuoro per questo incidente che si sarebbe così potuto facilmente evitare con un paio di scarponcini adeguati. Mi raccomando, come godersi la natura della nostra isola è piuttosto semplice: bisogna prima valutare il percorso, scegliere le scarpe giuste e rispettare i soccorritori, perché ridurre i rischi inutili permette ai mezzi di soccorso di restare disponibili per le vere emergenze, non per le cadute così accidentali in un percorso, cose che si potevano tranquillamente evitare. Quindi la prossima volta che si pianifica una camminata tra le meraviglie della nostra isola, vale la pena fare un rapido controllo al guardaroba. Quindi le scarpe da passeggio lasciamole volentieri nel lungomare.

0: First on Kaigo con Conrad su Radiolina dal 2015 nel nostro mercoledì sera. State con noi perché tra pochissimo aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda.
2: Sono le 17:59.
3: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
4: Ma stai leggendo un catalogo?
3: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
4: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
3: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
4: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
5: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
6: Gli esteri in primo piano, Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, citato dall'agenzia ISNA.
5: Un drone con detonatore è stato trovato accanto a un aereo da trasporto ucraino all'aeroporto di Lipsia ed è stato sequestrato. Nella tarda serata di ieri un aereo di HL aveva avuto una collisione a 400 metri di altezza con un oggetto non identificato. Il velivolo è poi atterrato in sicurezza ad Hannover. Lipsia è lo scalo principale in Germania per la rotta verso l'Ucraina. È intanto di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante.
6: La procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri verso Ceuta durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'enclave spagnola. Tra i reati contestati figurerebbero anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, violenze e resistenza alle forze dell'ordine, disobbedienza e distruzione deliberata di beni e infrastrutture pubbliche. A Ceuta intanto il governo spagnolo ha disposto l'utilizzo di 2 scuole pubbliche per ospitare i minori stranieri non accompagnati arrivati nella città autonoma.
5: La polizia britannica ipotizza un rapto legato a problemi di salute mentale della presunta assalitrice dietro il ferimento di 4 uomini avvenuto oggi a Londra, nel cuore turistico di Covent Garden. Lo riportano fonti ufficiose di Scotland Yard, precisando che gli agenti hanno sequestrato un paio di forbici. Sarebbe questa l'arma impropria usata dalla donna 47enne arrestata nell'immediatezza dei fatti come sospetta responsabile.
6: Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari. Il Ministero della Salute ha diffuso anche per la giornata di domani il livello 3 di allerta indicato con il codice rosso, il più elevato per le ondate di calore.
5: Il calcio finisce pari il primo derby della stagione. Aperta è 1-1 nell'amichevole tra Milan e Inter, aperta col commosso ricordo di Franco Baresi. Meglio il Milan in avvio. Poi la squadra di Chievo a cavallo tra i due tempi trova il gol con Di Marco. A metà ripresa si rivede Leao dentro con Modric e Gonzalo Ramos. Kunku fa 1-1 sul rigore nel finale.
6: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Radiolina, Radio Notizie.
7: Benvenuti da Mariangela Lampis. I 2 ricercatori vittime dell'attentato di sabato notte hanno già lasciato Lula. Stasera però in tanti partecipano al Consiglio Comunale straordinario nel paese del Nuorese per condannare il gesto e difendere il sogno dell'Einstein Telescope. Giorni di dolore a Bono dopo la morte nella sua casa di Luigi Solinas, il 41enne travolto da un muro che stava sistemando insieme al padre. Gli incendi, il nubifragio dei giorni scorsi e questa tragedia che ha colpito una famiglia già segnata dal lutto, la perdita di una bimba 6 mesi fa. Il futuro di Cala Finanza è ancora tutto da scrivere. Il sequestro preventivo disposto dalla procura di Tempio Pausani e eseguito dal corpo forestale apre un nuovo capitolo nella vicenda. Il provvedimento riguarda la villa e, secondo quanto emerso, anche i container comparsi nell'area dopo la vendita alla società Tavolara Bay. Cagliari, blackout prolungato alla marina e ristoratori costretti a chiudere. Danni enormi da ieri sera fino a stamattina, gran parte del rione senza energia elettrica, locali chiusi, prenotazioni annullate e merce da buttare. Un grave disservizio con conseguenze conseguenze pesantissime per le imprese del quartiere, denuncia la Confesercenti provinciale di Cagliari. Gianfranco Zola torna in azzurro ed entra nel Club Italia con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò. Io e Ranieri l'abbiamo fortemente voluto, condividendone la scelta con il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, di cui Zola continuerà a essere vicepresidente vicario, ha detto. Mentre continua lo scontro con Sebastiano Esposito, il Cagliari sta per chiudere l'accordo per portare in rosso-blu Maldini. Questa sera alle 21 a Pula è prevista la presentazione della squadra ai tifosi, mentre sabato alle 20:30 si giocherà Cagliari-Nizza alla Domus per la seconda edizione del trofeo dedicato a Gigi Riva, e domani alle 12 la manifestazione sarà presentata nella sala Giorgio Pisano in piazza L'Unione Sarda. Sabato dalle 20:30 ricordiamo su Radiolina la radiocronaca di Rele Casini con gli interventi da bordo campo di Andrea Secchi. Dopo i carboni anche l'Olbia non potrà partecipare al prossimo campionato di eccellenza. La domanda di iscrizione dei galloresi infatti non è stata accettata dal comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti. Al posto dell'Olbia, che ora rischia di sparire, verrà ripescata l'Usinese, mentre la Villa Cidrese aveva già sostituito i Carbonia. È tutto, buon proseguimento da Mariangela Lampis.
1: Sardegna, è tempo di saldi. Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e poltrone di qualità, in pronta consegna. Diva Salotti, la più grande esposizione di divani in Sardegna. Ex strada statale 131, chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
8: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
9: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
10: PAN, sardi come voi.
11: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
12: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
13: Venerdì 7 agosto, con l'Unione Sarda, torna l'Unione Speciale. I misteri e le leggende della Sardegna. Dall'Accabadora alle Guaritrici, dal Malocchio alle Domus de Janas. Un viaggio tra i misteri più affascinanti della Sardegna. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
14: Radio Smeralda. Radiolina. In diretta dalla Costa Smeralda.
0: Ancora ben ritrovati cari amici, buon mercoledì sera, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara, ripartiamo con la nostra migliore musica e ripartiamo da Sorry, scusa l'assento, la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari.

Eccoli qua i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Nel nostro mercoledì sera 5 agosto, le 18:11. Come vanno le vostre parti? Cari amici, fatecelo sapere al 340 87 15 015. Sta rispuntando il sole, almeno su Olbia. Fino a qualche istante fa c'erano dei nuvoloni che minacciavano. Tantissime persone sono scappate dalle spiagge con, non lo so, la paura che arrivasse un nubifragio. Invece effettivamente nulla di tutto questo. Però in alcune zone della nostra isola, come abbiamo sentito dalle news, effettivamente è piovuto, è grandinato, si sono abbassate le temperature, e questo ci fa solo che piacere. Comunque la nostra isola conquista in questi giorni nuovamente la vetta delle classifiche. C'è National Geographic che elegge le isole più belle del 2026 nel variegato mosaico di scogli, vulcani e borghi marini, e sicuramente c'è la nostra isola che svetta con un fascino unico, capace di conquistare chiunque sia alla ricerca di mare trasparente e natura selvaggia. Una menzione d'onore spetta senza dubbio al nord-est della nostra isola, dove c'è l'arcipelago di La Maddalena, che regala paesaggi che sembrano dipinti a mano. Qui spicca Caprera, un piccolo paradiso protetto collegato da un ponte alla terraferma, come scrive National Geographic. Trapinte e profumate calette come Cala Cuticcio, Cala Brigantina, Cala Napoletana, l'accesso è continuo per preservare la bellezza dei luoghi, una scelta di tutela ambientale che garantisce un'esperienza intima e indimenticabile lontano dal caos della masta. Spostandoci a sud-ovest, la classifica punta i riflettori su un angolo meno battuto, ma sicuramente di straordinario impatto: l'isola di San Pietro, nel Sulcis, con il suo centro principale Carloforte, e così viene descritta ovviamente quest'isola meravigliosa, la tappa fondamentale per chi cerca ritmi lenti, aria pulita e avventure lontano dalle rotte turistiche più battute. E sicuramente l'isola di San Pietro, la sorpresa del Sulcis, ovviamente anche secondo noi, ma in particolare quello che scrive proprio la rivista internazionale in queste ultime ore, National Geographic. Un salto nel passato adesso con Kesha. Dal 2010 arriva TikTok. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, cause when I leave for the night I ain't coming

0: Cash a TikTok nel nostro mercoledì sera, ancora ben ritrovati. Tra poco aggiorniamo l'attualità con le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione Sarda.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 3 al 9 agosto, da Iperpan e Superpan, c'è il sottocosto freschi. Alcuni esempi? Formaggio grana padano DOP a letto, 99 centesimi. Melone retato al chilo, 1,29 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Inequivocabilmente Pan.
4: Ehi Sardegna, è tempo di sardi.

0: chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Sabato 8 agosto, il Cagliari sfida il Nizza nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30, musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mangoni nel nostro mercoledì sera alle 18.22 in questo istante. Adesso andiamo nella redazione dell'Unione Sarda, scopriamo insieme cosa leggeremo domani sia in edicola che scaricando l'app Unione Digital con il vice direttore Giulio Zasso. Buonasera Giulio, ben ritrovato.
1: Eccoci qua, buonasera a tutti. Allora, abbiamo tanti argomenti, come per esempio la questione sanità. Ci sono ancora delle emergenze, soprattutto collegate ad agosto, all'estate, quindi a un'assistenza che si fa difficile. C'è un problema di guardie mediche che avrà il picco nella settimana di Ferragosto. Si sta cercando di trovare delle soluzioni per garantire l'assistenza sanitaria in tutta la Sardegna. Nel frattempo, in Consiglio regionale prosegue il dibattito sulla manovra, in cui gran parte delle risorse verrà destinata proprio al sistema sanitario sardo, che, come sappiamo, ha dei problemi che attraversano un po' tutto il settore. Ci occupiamo poi di trasporti. È una notizia di oggi il rientro, un'emergenza sul volo Roma-Cagliari, con un aereo che è tornato a Fiumicino, un problema di depressurizzazione in cabina. Comunque è andato tutto bene. È un altro tema, trasporti, perché parleremo anche di aeroporti, il futuro del sistema degli scali nell'isola. Ci sono le polemiche sulla privatizzazione che andrebbe a interessare l'aeroporto di Cagliari, che in realtà funziona bene anche col sistema pubblico. Facciamo anche un punto dell'estate, col fatto che è sempre più frequente il turismo interno, che è spesso legato ai fiumi, ai laghetti, alle tante pozze d'acqua che ormai vengono prese d'assalto come alternative al mare. Questo anche sulla spinta dei tanti influencer che popolano i social e raccontano la Sardegna alternativa. Il problema è che sta subentrando un problema di overtourism anche negli angoli più remoti dell'isola. Sappiamo bene che ormai ad agosto la Sardegna è invasa di turisti in ogni angolo. Tra le altre notizie, siamo costretti a tornare sui lavori in corso a Cagliari, soprattutto, come sempre, nel punto nevralgico di via Roma, dove addirittura dovranno essere riaperti dei cantieri dove erano appena stati chiusi. Quindi ci sono polemiche in questo senso, sia dei cittadini e anche politiche. Da segnalare, tra le altre cose, sul fronte degli spettacoli ci occupiamo del Giova Party. Presentiamo il grande appuntamento previsto a Olbia per venerdì, quindi Giovanotti che si esibisce nella grande arena, che ha già visto protagonisti come Vasco Rossi.

0: Altra notizia da segnalare: arriva in nazionale ufficialmente Gianfranco Zola, un pezzo di Sardegna, entra nel futuro azzurro, sperando che contribuisca a illuminare, assieme a Claudio Ranieri, che ha tanto di sardo, a illuminare il percorso di una nazionale che è in cerca di identità dopo le polemiche estive e dopo che abbiamo visto tutti i mondiali soltanto alla TV. Ci sono tante altre cose sull'Unione Sarda di domani, vi invito a leggerla con il giornale in edicola oppure con l'app Unione Digitale.
1: E quindi vi leggeremo domani, grazie mille al vice direttore Giulio Zasso, buon lavoro a te e a tutta la redazione.
0: Grazie, a presto.
1: E Radio Esmeralda termina qua, io sono Cristian Asara, se vi va ritorno domani alle 17, vi auguro un'ottima serata con Radio Lina. Ciao!
2: Radio Esmeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: d'artificio.
1: Sono le 18 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 6 al 9 agosto, come lo zafferano Monreale in confezione da 3 bustine a 2,59 euro, il prosecco DOC Santa Margherita da 750 ml a 4,99 euro, e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai gli straccetti di bovino a 1,69 euro netto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
7: Per Dormire. Design for Wellness.
8: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la sagra dei Scoccoeddas.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Da Ardis fino al 5 agosto, maxi convenienza. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L2 2 kg, 21,90 euro. Anguria striata al chilo, 59 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
2: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
1: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
2: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
1: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
2: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
3: Sono le 3. Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero. Aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
4: Ehi Sardegna, è tempo di

0: aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
2: Radiolina, meteo.
3: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
4: Nelle prossime ore qualche temporale di calore potrà interessare i settori interni della Sardegna in parziale sconfinamento sulle coste orientali. Per il resto i cieli saranno sereni o poco nuvolosi. Domani sarà un'altra giornata per lo più soleggiata e con caldo intenso, valori massimi infatti intorno ai 34-35 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole e con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invito a restare aggiornati scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
5: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 19:00.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello stretto. Il presidente americano Trump intanto però attacca: lo stretto riaprirà presto o saranno colpi durissimi.
5: È morto all'ospedale di Perugia un uomo di 58 anni residente nel Lazio, ricoverato in terapia intensiva dopo il grave incidente avvenuto domenica pomeriggio sulla superstrada Terni-Vieti. Con il suo decesso il bilancio dello schianto sale a 7 vittime.
6: Divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per Marcello Carbonaro ed Enza Cossentino, i genitori di Martina Carbonaro, a disporre le misure nei confronti della famiglia della 14enne uccisa nel maggio del 2025 a colpi di pietra dall'ex fidanzato reo confesso Alessio Tucci ad Afragola del Napoletano, è stato il giudice per le indagini preliminari. I coniugi sono accusati di minacce nei confronti della famiglia dell'assassino della figlia.
5: Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari. Il Ministero della Salute ha diffuso anche per la giornata di domani il livello 3 di allerta indicato con il codice rosso, il più elevato, per le ondate di calore.
6: La Camera approva la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. Noi sicuramente chiederemo tutto il massimo consentito per la sicurezza energetica, ha così spiegato il ministro prima del voto. Torna intanto il cappio in aula alla Camera, a oltre 30 anni della prima apparizione. A portarlo è stato il deputato di Futuro Nazionale con Vannacci ed ex Lega Edoardo Ziello, che dichiara: con l'attivazione della clausola di salvaguardia state mettendo un pericoloso cappio al collo dell'Italia.
5: Secondo i numeri forniti dal Ministero dell'Istruzione, il 99,8% dei 530.000 maturandi è stato promosso e quest'anno è boom di 100 e lode. Hanno ottenuto la massima votazione 14.123 studenti, di cui la gran parte vive nelle regioni del sud, oltre 300 in più dello scorso anno, che rappresentano il 2,9% del totale. Scende vistosamente invece la quota dei 100 centesimi, comunque il massimo dei voti. I licei si confermano le scuole con il maggior numero di lodi. Il classico si attesta all'8% e lo scientifico al 6,1%.
6: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
0: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Benvenuti da Mariangela Lampis. I due ricercatori vittime dell'attentato di sabato notte hanno già lasciato Lula. Stasera però in tanti partecipano al Consiglio Comunale straordinario nel paese del Nuorese per condannare il gesto e difendere il sogno dell'Einstein Telescope. Giorni di dolore a Bono dopo la morte nella sua casa di Luigi Solinas, il 41enne travolto da un muro che stava sistemando insieme al padre. Gli incendi, il nubifragio dei giorni scorsi e questa tragedia che ha colpito una famiglia già segnata dal lutto, la perdita di una bimba 6 mesi fa. Il futuro di Cala Finanza è ancora tutto da scrivere. Il sequestro preventivo disposto dalla procura di Tempio Pausania, eseguito dal Corpo Forestale, apre un nuovo capitolo nella vicenda. Il provvedimento riguarda la villa e, secondo quanto emerso, anche i container comparsi nell'area dopo la vendita alla società Tavolara Bay. Cagliari, blackout prolungato alla Marina, e ristoratori costretti a chiudere. Danni enormi da ieri sera fino a stamattina, gran parte del rione senza energia elettrica, locali chiusi, prenotazioni annullate e merce da buttare. Un grave disservizio con conseguenze pesantissime per le imprese del quartiere, denuncia la Confesercenti provinciale. di Cagliari. Gianfranco Zola torna in azzurro ed entra nel Club Italia con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili, lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò. Io e Ranieri l'abbiamo fortemente voluto, condividendone la scelta con il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, di cui Zola continuerà a essere vicepresidente vicario, ha detto. Mentre continua lo scontro con Sebastiano Esposito, il Cagliari sta per chiudere l'accordo per portare in rosso-blu Maldini. Questa sera alle 21 a Pula è prevista la presentazione della squadra ai tifosi, mentre sabato alle 20:30 si giocherà Cagliari-Nizza alla Domus per la seconda edizione del trofeo dedicato a Gigi Riva, e domani alle 12 la manifestazione sarà presentata nella sala Giorgio Pisano in piazza L'Unione Sarda. Sabato dalle 20:30 ricordiamo su Radiolina la radiocronaca di Lele Casini con gli interventi da bordo campo di Andrea Secchi. Dopo i carboni anche l'Olbia non potrà partecipare al prossimo campionato di eccellenza. La domanda di iscrizione dei galloresi infatti non è stata accettata dal comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti. Al posto dell'Olbia, che ora rischia di sparire, verrà ripescata l'Usinese, mentre la Villa Cidrese aveva già sostituito i carboni. È tutto, buon proseguimento da Mariangela Lampis.
8: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
9: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
10: PAN, sardi come voi.
11: Il tutto fuori di divani e divani by Natuzzi continua. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta ora e li paghi da gennaio a interessi zero. Fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
12: La Proloco di Ollastra in collaborazione con il Comune organizza domenica 9 agosto Ollastra in Mirto. Con degustazione di Malloreddus, maialetto arrosto, dolci e mirto. E la festa continua con A Ballare.
13: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, conferme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

Mercoledì 5 agosto, bentrovati e bentrovate al GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. Nel profondo del nostro petto, proprio dietro lo sterno e avanti al cuore, si nasconde un organo enigmatico che per decenni è stato trascurato dalla medicina moderna, considerato a lungo un incidente evolutivo senza grande importanza. Il timo sta oggi emergendo come la possibile chiave di volta per rallentare l'invecchiamento e potenziare le nostre difese naturali. Questa ghiandola è ora al centro di una vera e propria corsa all'oro scientifica. Il compito principale del timo è quello di agire come una sofisticata accademia militare per il sistema immunitario. È qui che nascono e vengono addestrati i linfociti T, da timo appunto, cellule specializzate nel riconoscere e distruggere agenti patogeni e soprattutto cellule cancerose. Denominati anche ipertermia, i colpi di calore sono una condizione patologica dell'organismo che si verifica in seguito all'esposizione prolungata a particolari condizioni climatiche tipiche dei mesi torridi dell'anno. Insorgono in presenza di temperature elevate, di alta umidità o di scarsa reazione. Questa impedisce l'evaporazione del sudore. In questo genere di condizioni, in pratica, l'organismo assorbe più calore di quanto non riesca a cederne all'esterno e finisce per vedere alterato il proprio equilibrio termico. Per evitare questo spiacevole evento, quando la temperatura esterna si fa molto afosa, meglio evitare di esporsi direttamente al calore, non fare sport all'aperto sotto il solleone, indossare abiti di colore chiaro, ampi e freschi che non impediscano la sudorazione. Spesso confuso con la granita, il cremolato rappresenta l'evoluzione più gastronomica e salutare del ghiaccio estivo. La proporzione qui si inverte: non è ghiaccio insaporito con sciroppi e frutta, ma la frutta fresca frullata in alta percentuale fino all'80% e poi congelata insieme a poca acqua e zucchero. La consistenza è granulosa ma incredibilmente morbida, quasi una crema di pura frutta. Nutriente e rigenerante, è perfetta per reintegrare i sali minerali persi con la sudorazione. Prima di salutarci, una piccola curiosità: il corpo umano adulto contiene circa 4,5-6 litri di sangue, il quale circola attraverso una rete di vasi lunga circa 19.000 chilometri. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e alla prossima edizione del GR Salute e Benessere.

0: Dal 3 al 9 agosto, da Iperpan e Superpan, c'è il sottocosto freschi. Alcuni esempi: formaggio grana padano DOP al letto, 99 centesimi. Melone retato al chilo, 1,29 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
1: Inequivocabilmente Pan.
2: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Sabato 8 agosto, il Cagliari sfida il Nizza nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30, musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
4: Ehi Sardegna, è tempo di...

0: chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 19 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 3 all'8 agosto non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come le patate surgelate Pizzoli, We Love, da 450 grammi a 1,29€. Le mini pinze Roberto, da 115 grammi, in confezione da due pezzi, a 1,99€. E gli Star Psyche Bone Cup, da 6 grammi a 1,19€. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
4: Sabato 8 agosto, il Cagliari sfida il Nizza. Nella seconda, il Cagliari sfida il Nizza. Nella seconda edizione del trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30, musica, emozioni e gran calcio spettano all'Unipol Domus con il J-set di Radiolina e tante sorprese nel partita. Una sera speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticketua.
5: La fede accende, il popolo solleva. Una tradizione incisa nella storia. 14 agosto, Nulvi

gentile ascoltatore ma anche gentile ascoltatrice di questo nuovo disco dei Sarrazza, la prossima traccia purtroppo non ha nulla di interessante da comunicare. È una canzone senza messaggio, che non è consigliabile

0: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
1: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Crego trovi tutto quello che ti serve 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni sulla SP59. Emporium by Crego, Porto Cervo, aperto H24.
2: Ehi Sardegna, è tempo di

0: aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto

0: marzo ti aspettiamo in Sertili per la Sagra dei Scocoeddas.
1: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
2: Radiolina. Meteo.
3: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
4: Nelle prossime ore qualche temporale di calore potrà interessare i settori interni della Sardegna in parziale sconfinamento sulle coste orientali. Per il resto i cieli saranno sereni o poco nuvolosi. Domani sarà un'altra giornata per lo più soleggiata e con caldo intenso, valori massimi infatti intorno ai 34-35 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole e con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invito a restare aggiornati scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Sono le 20 e 0 minuti.
1: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: Benvenuti da Mariangela Lampis. I due ricercatori vittime dell'attentato di sabato notte hanno già lasciato Lula. Stasera però in tanti partecipano al Consiglio Comunale straordinario nel paese del Nuorese per condannare il gesto e difendere il sogno dell'Einstein Telescope. Giorni di dolore a Bono dopo la morte nella sua casa di Luigi Solinas, il 41enne travolto da un muro che stava sistemando insieme al padre. Gli incendi, il nubifragio dei giorni scorsi e questa tragedia che ha colpito una famiglia già segnata dal lutto, la perdita di una bimba 6 mesi fa. Il futuro di Cala Finanza è ancora tutto da scrivere. Il sequestro preventivo disposto dalla procura di Tempio Pausania, eseguito dal Corpo Forestale, apre un nuovo capitolo nella vicenda. Il provvedimento riguarda la villa e, secondo quanto emerso, anche i container comparsi nell'area dopo la vendita alla società Tavolara Bay. Cagliari, blackout prolungato alla Marina, e ristoratori costretti a chiudere, danni enormi da ieri sera fino a stamattina, gran parte del rione senza energia elettrica, locali chiusi, prenotazioni annullate e merce da buttare. Un grave disservizio con conseguenze pesantissime per le imprese del quartiere, denuncia la Confesercenti provinciale di Cagliari. Gianfranco Zola torna in azzurro ed entra nel Club Italia con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò. Io e Ranieri l'abbiamo fortemente voluto, condividendone la scelta con il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, di cui Zola continuerà a essere vicepresidente vicario, ha detto. Mentre continua lo scontro con Sebastiano Esposito, il Cagliari sta per chiudere l'accordo per portare in rosso-blu Maldini. Questa sera alle 21 a Pule è prevista la presentazione della squadra ai tifosi, mentre sabato alle 20:30 si giocherà Cagliari-Nizza alla Domus per la seconda edizione del trofeo dedicato a Gigi Riva, e domani alle 12 la manifestazione sarà presentata nella sala Giorgio Pisano in piazza L'Unione Sarda. Sabato dalle 20:30 ricordiamo su Radiolina la radiocronaca di Lele Casini con gli interventi da bordo campo di Andrea Secchi. Dopo i carboni anche l'Olbia non potrà partecipare al prossimo campionato di eccellenza. La domanda di iscrizione dei galloresi infatti non è stata accettata dal comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti. Al posto dell'Olbia, che ora rischia di sparire, verrà ripescata l'Usinese, mentre la Villa Cidrese aveva già sostituito i carboni. È tutto, buon proseguimento da Mariangela Lampis.
7: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
9: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: sfida il Nizza nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30, musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Da Ardis fino al 5 agosto, maxi convenienza. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L2 2 kg, 21,90 euro. Anguria striata al chilo, 59 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
3: Venerdì 7 agosto con l'Unione Sarda torna l'Unione Speciale. I misteri e le leggende della Sardegna. Dall'Accabadora alle Guaritrici, dal Malocchio alle Domus de Janas. Un viaggio tra i misteri più affascinanti della Sardegna. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 20 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 6 al 9 agosto. Come il cocco da bere a 3,59 euro al pezzo. Il pecorino Sepi, l'ovile di Gavoi a 1,89 euro letto. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le polpette di bovino e suino a 1,19 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritirando la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Avete che ritmo di starmi a teatro festival?
5: Otana!
6: Orani, orune, ortueni!
5: Arrizzo!
4: Bauladu!
6: Albagiarra!
5: Semestene!
4: 37 spettacoli!
5: 13 compagnie!
6: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
4: A ridere!
5: Piangere!
6: Allettare!
4: Urlare!
5: Cantare!
6: Recitare!
4: Con i Barbari Cinericoli!
7: www.barbaricinericoli.it.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Porto Cervo l'estate non si ferma mai e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Craigo trovi tutto quello che ti serve 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni sulla SP59. Emporium by Craigo, Porto Cervo, aperto H24.
1: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
2: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 20:59.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa Radiolina.
16: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il centro commerciale dei cagliaritani.
17: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
1: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
2: Sabato 8 agosto il Cagliari sfida il Nizza nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva. A partire dalle 18.30, musica, emozioni e grande calcio ti aspettano all'Unipol Domus con il DJ set di Radiolina e tante sorprese nel prepartita. Una serata speciale per rendere omaggio alla leggenda e vivere insieme la prima gara casalinga della stagione. Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Venerdì 7 agosto con l'Unione Sarda torna l'Unione Speciale. I misteri e le leggende della Sardegna. Dall'Accabadora alle Guaritrici, dal Malocchio alle Domus de Janas. Un viaggio tra i misteri più affascinanti della Sardegna. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Buongiorno, bentornati in nuova edizione pomeridiana del telegiornale di Videolina, che iniziamo come sempre dal nostro Sobari. La Sardegna si compatta dopo l'attentato e difende la Einstein Telescope. Oggi a Lula consiglio comunale straordinario, dobbiamo restare uniti. La tragedia di Bono e la morte del 41enne sepolto dai detriti dopo il crollo di un muro della sua casa. Il padre è gravissimo, la comunità sotto shock. Appello per la donazione di sangue, l'isola lontana dall'autosufficienza. Nel 2025 eseguite 107.000 trasfusioni, solo 78.000 le sacche di sangue raccolte. Migliaia di croceristi alla scoperta di Cagliari hanno riempito le strade del centro storico tra tour guidati e visite alle bellezze della città. Il Cagliari sta per chiudere l'accordo per portare in rosso-blu Maldini e questa sera alle 21 a Pula la presentazione della squadra ai tifosi, dirette nei nostri TG. In apertura del nostro telegiornale torniamo sull'attentato di Lula dei giorni scorsi con i due ricercatori colpiti che hanno già lasciato il paese, però stasera in tanti parteciperanno al Consiglio Comunale straordinario per difendere il progetto dell'Einstein Telescope. Sentiamo Gianfranco Locci.
1: È il giorno della rabbia, della compattezza, della condanna. Dobbiamo riflettere sulla follia di questo vile gesto, rimarca il sindaco di Lula, Mario Calia. Ecco lo spirito che anima il Consiglio Comunale straordinario, convocato nel paese ai piedi del Montalbo, dopo quell'attentato che ha diffuso indignazione. Sì, perché l'avvertimento assestato con il fuoco, con quelle due auto bruciate, ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, non deve in alcun modo minare quel sogno chiamato Einstein Telescope.
2: Perché pensiamo che sia davvero un progetto di una rilevanza storica e un'opportunità per tutto il territorio che non possiamo non cogliere e che non possiamo sfruttare.
1: Concetti chiari espressi dal presidente di Confindustria della Sardegna Centrale, Pierpaolo Milia, e sull'importanza dell'osservatorio di onde gravitazionali il sindaco di Nuoro aggiunge.
3: È importante perché è un progetto scientifico mondiale, uno dei più importanti attualmente,

0: e questo abbiamo l'opportunità di portarlo dentro la nostra regione.
1: Intanto i due ricercatori che da tempo lavoravano al progetto ET, Carlo Giunchi e la moglie, hanno già lasciato l'isola in tutta fretta, e se da una parte in tanti chiedono più controlli e maggiore sicurezza, per la sindaca di Onani Clara Michelangeli vi è pure un'altra priorità.
2: Allo stesso tempo adottare una migliore comunicazione con un linguaggio che sia più semplice e comprensibile da tutti, per rassicurare e far sì che questa importante infrastruttura sia vista come una parte integrante del nostro territorio e non di certo come un'invasione o una minaccia.
3: E adesso la tragedia di Bono, dove un 41enne ha perso la vita travolto da un muro che stava sistemando assieme al padre. La comunità è sotto shock. Sentiamo Franco Ferrando.
4: Giorni di dolore e incredulità. Bono, dopo la morte nella sua casa di Luigi Solinas, 41 anni, travolto da un muro che stava sistemando assieme al padre. Gli incendi, il nubifragio dei giorni scorsi, questa tragedia che ha colpito una famiglia già segnata dal lutto. La perdita di una bimba 6 mesi fa, la figlia di Luigi Solinas e della moglie Alessandra, nata con gravi patologie, seguita a lungo al Gaslini di Genova. Davanti alla casa di via Guido Rossa, dopo la tragedia, tante persone in silenzio.
5: Veramente non riesco. Riesco a dare un senso a tanta sfortuna, un destino veramente crudele nei confronti di una famiglia. Luigi era una persona solare, si è dato anima e corpo per la propria figlia, per la propria famiglia. Non ci sono parole, è solo un destino estremamente crudele.
4: Ci si chiede cosa abbia provocato il distacco improvviso del doppio muro nella grande abitazione di famiglia. Giovanni Solinas, ex autista pensionato, e il figlio stavano intervenendo perché le piogge avevano provocato infiltrazioni d'acqua. Al momento dell'incidente il padre, ricoverato in condizioni stabili all'ospedale San Francesco, era appena più lontano. Il figlio invece è proprio sotto la parete. I carabinieri di Bono hanno eseguito i rilievi di legge che sono stati poi trasmessi alla Procura di Nuoro.
3: Si apre una nuova fase per il caso di Cala Finanza. Nella giornata di ieri, infatti, è stata sequestrata Villa Gioi. Ci spiega tutto Silvio Ru.
6: Il futuro di Cala Finanza è ancora tutto da scrivere. Il sequestro preventivo disposto dalla procura di Tempio Pausania ed eseguito dal corpo forestale apre un nuovo capitolo nella vicenda di Villa Gioi. Il provvedimento riguarda la villa e, secondo quanto emerso, anche i container comparsi nell'area dopo la vendita alla società Tavolara Bay. Moduli installati in relazione al progetto di riqualificazione e finiti ora al centro degli accertamenti. Sotto sequestro anche alcune piste e un'area di possibile interesse archeologico. Ma la storia di Villa Gioi è prima di tutto la storia di Peppino Leone. Originario dell'Ogliastra, partì da condizioni modeste, lavorò nelle miniere in Belgio e poi emigrò negli Stati Uniti. Qui costruì la propria fortuna nel settore immobiliare. Alla fine degli anni 60 scelse Cala Finanza per creare la sua oasi di pace. In un'area allora isolata portò acqua ed energia elettrica e costruì una casa affacciata su Tavolara con una piscina di acqua salata tra gli scogli, campi da tennis e l'accesso a due spiagge. La villa prese il nome di Joy, il suo unico figlio, al quale passò poi la fortuna di famiglia. Nel 2023 ospitò il matrimonio dell'erede al trono di Giordania. Il punto di svolta arrivò nel 2025 con la vendita per oltre 10 milioni di euro alla società Tavolara Bay. Meno di un mese dopo, Peppino Leone morì. Con quella cessione finì la storia familiare della sua oasi e cominciò la vicenda amministrativa e giudiziaria arrivata oggi al sequestro.
3: Ultima pagina, scatta l'emergenza estiva per il calo di donazioni di sangue in Sardegna. C'è una campagna di sensibilizzazione, ce ne parla Teresa Piretta.
7: La sala d'attesa semideserta del centro trasfusionale dell'ospedale Bruzzo di Cagliari è la fotografia dell'estate. Le donazioni di sangue diminuiscono proprio quando il fabbisogno aumenta. Oltre ai pazienti affetti da talassemia, ci sono le emergenze legate agli interventi chirurgici e agli incidenti stradali.
8: Agosto in assoluto il mese più difficile perché tra il caldo, che certamente non favorisce la donazione perché comunque le persone non stanno benissimo, non si sentono bene, poi c'è da dire che molti partono, vanno in ferie. Purtroppo il turista che arriva non ha sempre in testa l'idea che deve andare a donare o che può andare a donare.
7: La Sardegna è lontana dall'autosufficienza. Nel 2025 sono state eseguite 107.000 trasfusioni a fronte di 78.000 sacche di sangue raccolte. Le 30.000 unità mancanti vengono importate. Il calo delle donazioni è un trend costante.
8: E siamo passati da un maggior picco di donazioni di circa 30.000 unità alcuni anni fa, ma poi piano piano abbiamo visto un decremento che è purtroppo costante.
7: L'Arna Spruzzu e Rotary Club Cagliari Nord hanno avviato una campagna di sensibilizzazione sui social con diversi testimonial che lanceranno il messaggio sull'importanza della donazione.
8: Il mio appello personale è: ragazzi, giovani ma anche grandi, venite a donare, perché questo è un periodo molto molto faticoso.
2: Dona il sangue.
3: C'è la pubblicità, tra poco la seconda parte del TG.
9: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
10: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
11: Città.
3: Ripartiamo da Sassari, perché dopo i recenti fatti di cronaca che hanno interessato le carceri sarde, avvocati e amministratori hanno visitato la struttura di Bancali. Sentiamo Franco Ferrando.
4: Il dramma di due giovani, 36 e 27 anni, morti in pochi giorni nelle carceri di Sassari Uta, riporta l'attenzione, finora non della politica, sulla compatibilità con la detenzione delle persone con patologie psichiatriche, emergenza messa in evidenza più volte dalla Garante regionale dei detenuti e dagli avvocati delle camere penali che a Sassari, con le istituzioni locali, hanno visitato la struttura di Bancali nell'ambito dell'iniziativa Ristretti in agosto.
12: Persone affette da particolari disturbi che forse non dovrebbero nemmeno entrare, nemmeno varcare la soglia degli istituti penitenziari, assenza di strutture capaci di accoglierli al di fuori. Le famiglie spesso sono sole, gli operatori spesso sono soli, mancano risorse, manca una progettazione.
4: Tre problemi riscontrati: l'acqua potabile ma imbevibile, le carenze negli organici di agenti, medici, nell'area educativa e il sovraffollamento in aumento rispetto allo scorso anno.
13: Sono 114 e detenuti sopra la capienza massima rispetto all'anno scorso, quindi abbiamo avuto un aumento di 14 detenuti in più. Questo ovviamente si ripercuote sull'intera struttura carceraria.
4: Non bastano l'impegno e la dedizione di chi ci lavora, è scritto, o delle associazioni, perché numeri così elevati sono ingestibili. Quest'anno, tra l'altro, non si svolgerà all'interno della struttura l'appuntamento con il candeliere di San Sebastiano. Comunque, un brutto segnale.
3: Restiamo a Sassari, dove è stata inaugurata la storica piazzetta di San Donato, che da anni è luogo simbolo del degrado nel centro storico. Sentiamo Maria Grazia Letta.
14: Le panchine vanno bene, però se non c'è controllo diventerà il dormitorio di drogati, di ubriaconi.
15: Io sono un'insegnante di questo plesso, lavoro nella scuola dell'infanzia, sono molto felice di questa iniziativa.
16: I residenti, ci tengono molto a sottolinearlo, hanno patito tanto durante i lavori di restyling di Piazza San Donato nel centro storico di Sassari. Le insegnanti della scuola multietnica soddisfatte, l'auspicio per tutti è che sia l'inizio di un percorso di riqualificazione di quella parte della città antica ancora in sofferenza. L'inaugurazione della nuova piazzetta, arricchita da aree verdi e nuovi arredi urbani, si è trasformata in una festa. L'intervento da oltre 1.600.000 euro, oltre alla riqualificazione degli spazi, ha consentito il rifacimento dei sottoservizi.
17: Un importante progetto di riqualificazione, non solo dal punto di vista infrastrutturale dei sottoservizi della piazza in generale, ma un recupero, l'inizio del recupero sociale e culturale di una parte di città.
16: Un'opera all'insegna della continuità, come ha sottolineato il primo cittadino, presente anche l'ex sindaco Nanni Campus. Nel distretto di San Donato, diversi gli interventi di rifacimento previsti nelle vie attorno alla piazza, per restituire identità e anima ad uno spazio urbano troppo a lungo dimenticato.
3: Da una piazza all'altra della Sardegna, Baku Abis, la memoria mineraria torna a vivere attraverso l'arte. Sentiamo come nel servizio di Valentina Orgiu.
18: Il filo è quello della memoria, quella mineraria che a Baku Abis ha segnato generazioni e identità e che oggi torna a vivere anche attraverso l'arte. Giorgio Casu ridisegna la piazza della frazione di Carbonia e trasforma uno spazio degradato in un luogo nuovo dove la storia incontra le nuove generazioni.
19: Uno spazio che è stato utilizzato, che è stato consumato e adesso è arrivata l'ora di fare una manutenzione, un ripristino per iniziare un nuovo ciclo. Non c'è vita, non c'è morte, c'è solamente un dinamismo storico molto, molto organico, molto bello, che è la continuazione con un po' di cura.
11: natura.
18: E c'è un altro filo che lega questa storia al territorio. I fondi utilizzati per riqualificare la piazza arrivano da uno stanziamento nato per sostenere i comuni colpiti da atti intimidatori contro gli amministratori. Risorse che oggi prendono una strada diversa, diventano colori, arte e uno spazio restituito alla comunità.
20: Grazie all'arte si riqualifica una zona e si lancia un messaggio di riscatto della cultura per in qualche modo contrastare quelle che sono le attività di dispersione, le attività di inciviltà e le attività che denotano comunque una squalifica morale di determinate condotte. Speriamo che la comunità riesca a goderne tutelando quello che di bello si è riuscito a realizzare.
3: Ci fermiamo adesso per la pubblicità, torniamo tra poco.
21: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
22: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
23: Radiolina Storie. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina Italia.
3: Migliaia di croceristi alla scoperta di Cagliari, sentiamo Veronica Fadda.
24: Zaino in spalla, occhiali da sole e mappa della città alla mano. C'è chi si improvvisa esploratore, chi segue le guide turistiche e chi si concede una pausa nei locali del centro. Sono i croceristi che continuano ad animare le strade di Cagliari. Migliaia di visitatori che, nonostante il caldo intenso, scelgono di scoprire la città e le sue bellezze.
25: I tour più richiesti sono quello del centro storico, nel quartiere di Castello, e quello verso il mare. Vediamo tanti spagnoli, francesi e italiani.
24: E in tanti, dopo una prima visita, decidono di tornare.
25: Capita spessissimo, a distanza di anni fanno la stessa crociera oppure decidono di visitarla autonomamente senza la nave da crociera.
24: Voi arrivate da?
26: Pistoia, il mare della Sardegna è unico, è inutile cercare bellezze altrove in giro per il mondo, le bellezze più rare, mari meravigliosi, posti stupendi ce li abbiamo tutti qui. Ed è importante goderseli e farli conoscere alle nostre famiglie.
27: We're from the States and England.
24: England, yeah. So why did you choose Sardinia?
27: Because it's beautiful and sunny and we wanted a beachy holiday.
28: Sì, me encanta bastante Sardegna, ahorita acabamos de llegar, pero es muy lindo Sardegna.
24: Non solo mare e cucina a conquistare i croceristi e anche la storia di Cagliari. Abbiamo scoperto che questa città in passato apparteneva alla Spagna, più precisamente alla Corona d'Aragona, e ci interessava visitarla.
3: Arriva un prestigioso riconoscimento per tre studenti dell'Università di Cagliari che entrano nella prima formazione dell'Orchestra Nazionale Universitaria. Sentiamo Stefano Birocchi.
29: Università e conservatorio, esami e spartiti. Tre studenti dell'Ateneo di Cagliari hanno trasformato questo doppio percorso in un posto nella neonata Orchestra Nazionale Universitaria, Union. Sono il flautista Stefano Ligas, quinto anno di medicina, la clarinettista Angelica Buanne, al terzo anno di lettere moderne, e la violista Teresa Lavena, studentessa di lettere classiche. Tutte e tre hanno alle spalle una lunga formazione al Conservatorio di Cagliari.
30: Penso che sia la medicina che la musica siano entrambe fondate sul ritmo e sull'ascolto. Per questo un'esperienza come quella dell'Orchestra Nazionale Universitaria finalmente mi ha portato a ricongiungere queste due realtà che sembrano diverse, ma in realtà sono tanto vicine.
31: Per me queste due passioni sono complementari, nel senso che entrambe mi insegnano la disciplina, la dedizione, il sacrificio che serve per portare avanti degli obiettivi, e in un certo senso mi allenano alla vita che in un futuro dovrò fare, nel saper equilibrare tutte le sfere della mia vita e fare tutto con passione.
29: Dopo le selezioni e le prove a distanza, i tre hanno partecipato a una settimana di formazione a Pavia, fino al debutto del 3 giugno al Teatro Fraschini.
0: Abbiamo potuto condividere con altri ragazzi il sacrificio e anche la dedizione che richiedono questi percorsi molto belli, ma diciamo così anche molto faticosi.
29: Ricevuti in rettorato, hanno raccontato il loro percorso e eseguito un estratto dell'Overture del Barbiere di Siviglia. Il prossimo appuntamento con la Union sarà in autunno.
3: Tra poco lo sport nell'ultima parte del TG dopo la pubblicità.
23: Contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Lo sport, il Cagliari tra calciomercato e la presentazione di questa sera alle 21 a Pula. Sentiamo Alberto Masu.
1: Il Cagliari e Sebastiano Esposito si erano tanto amati. Ora invece si combattono a colpi di comunicati, dichiarazioni e carte bollate, perché dopo la proposta di multa da parte del club e il certificato medico presentato al calciatore per stress e ansia, ora il Cagliari ha convocato l'ex Empoli per una sorta di visita fiscale puntualmente inascoltata da parte di Esposito, che ora, oltre a una multa del 20% sullo stipendio mensile, rischia di vedere sospeso l'intero mese di agosto. In tutto questo, il DS Accardi porta avanti la trattativa con l'Atalanta sia per la cessione dello stesso Esposito che per l'acquisto di Daniel Maldini in prestito con riscatto fissato a 8 milioni. Operazione che potrebbe arrivare a Dama nelle prossime ore, mentre c'è da superare la resistenza del Nizza, poco propenso ad accettare la proposta di prestito gratuito e riscatto a 4 milioni per Kevin Carlos, che resta comunque in pole position per l'attacco. Intanto, questo pomeriggio ad Assiminello, la squadra si ritroverà per la ripresa degli allenamenti in vista della sfida con il Nizza, proprio loro, per la seconda edizione del trofeo Gigi Riva in programma sabato sera alla Domus. E questa sera, alle 21, Pula, in Piazza del Popolo, ospiterà la presentazione della squadra ai tifosi. Tutti presenti, a eccezione di Mina, che si prepara a chiudere le sue vacanze post-mondiali ed è atteso ad Assiminello entro venerdì.
3: Torniamo a parlare del nuovo stadio del Cagliari. Ricostruiamo gli ultimi 12 anni della vicenda attraverso le pagine dell'Unione Sarda.
2: I 12 anni del sogno più grande di Tommaso Giulini inizia tutto il 4 agosto del 2014. Dal vecchio Santeria il presidente si sbilancia, vuole il nuovo impianto entro il centenario. Poi però deve garantire una casa al Cagliari. I primi mesi si perdono per tenere in vita il Santeria. Una mossa, giugno 2015, il Cagliari in retrocesso aderisce a Bifutura, la piattaforma della Lega B per lo sviluppo infrastrutturale, ma è a dicembre del 2015 che c'è il primo vero passo. Viene presentato il progetto, 21.000 posti, si parla di stadio pronto nell'agosto del 2019. 6 aprile 2016, la manifestazione di pubblico interesse del comune, lo stesso passaggio dello scorso 30 luglio, oltre 10 anni dopo. Ma la burocrazia va lenta. Giugno 2016, la regione riconosce la rilevanza regionale, la variante urbanistica viene approvata solo a febbraio del 2017. Così il 28 maggio c'è l'addio al Sant'Elia, a settembre la prima alla Sardegna Arena, l'Unipol Domus di oggi. Poi il Cagliari lancia la gara internazionale per il progetto. Ci sono tre progetti che vengono mostrati. Nell'estate del 2018 viene scelto Sportium, ma a settembre cambia tutto. La FIGI ci chiede di adeguare l'impianto per ospitare eventi internazionali, già si parla di candidatura per l'europeo. Il progetto viene modificato, si torna in conferenza di servizi, arriva lo stop, l'ok, solo a febbraio 19. A marzo la seconda delibera di pubblico interesse, impianto da 30.000 posti. A novembre il passo che sembra definitivo con lo stralcio del piano guida di Sant'Elia. L'Unione Sarda scrive, tra 60 giorni il progetto esecutivo è prima pietra nel 2021, ma a marzo cambia ancora tutto, scoppia la pandemia. Si ferma l'iter, la variante urbanistica viene votata ancora solo a giugno 2021, ma i costi schizzano. Nel 22 ancora un nuovo progetto definitivo, si parla con la regione che a febbraio 23 stanzia 50 milioni per lo stadio. A fine anno si torna in conferenza di servizi, ma nell'ottobre del 24 c'è un nuovo nodo, sciolto due mesi dopo. Il 2025 l'anno del nuovo via libera. A novembre l'ok in conferenza di servizi e la nuova burocrazia che porta la terza dichiarazione di pubblico interesse della scorsa settimana. Ora forse ci siamo davvero.
3: Lo dicevamo in precedenza, sabato alle 20.30 ci sarà la seconda edizione del trofeo Gigi Riva alla Domus e domani alle 12 la manifestazione sarà presentata nella sala Giorgio Pisano dell'Unione Sarda. Sentiamo Alberto Masu.
1: Siamo in piazza Lunione Sarda, la sala Giorgio Pisano, vedete ancora ci sono posti a disposizione, non tantissimi a dire la verità, per la presentazione della seconda edizione del trofeo Gigi Riva. Ricordiamo la gara di sabato sera alle 20:30 alla Domus tra il Cagliari e il Nizza. Domani a mezzogiorno qui saranno presenti con la regia abile di Mariangela Lampis e Lele Casini, il direttore generale del Cagliari Stefano Melis, ci sarà presente il Club Ambassador.

0: Salvador, Nicola Riva, il grande ex numero 11 bomber Roberto Muzzi e il capitano Alessandro De Iola per parlare di questa seconda edizione del trofeo dedicato al più grande di tutti. Ci sarà la possibilità, come detto, di poter partecipare come tramite la piattaforma Eventbrite, molto semplice, ci si può prenotare gratuitamente per poter così entrare e poter assistere alla presentazione di questo trofeo attesissimo, l'ultimo appuntamento prima del calcio che conta, e poter così ancora assaporare la presenza di Gigi Riva.
1: In chiusura un'altra notizia di sport, perché un'altra storica piazza del calcio sardo viene colpita dalla crisi. Dopo il Carboni anche l'Olbia non potrà partecipare al prossimo campionato di eccellenza. La domanda di iscrizione dei galluresi infatti non è stata accettata dal comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti. Al posto dell'Olbia, che ora rischia di sparire, verrà ripescata l'Usinese, mentre la Villa Cidrese aveva già preso il posto del Carboni. È tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Un brano del primo periodo solista di Piero Marras, così a metà anni 80 interpretava le sue Battorinas.

0: Tastiere e improvvisazione in grande evidenza nelle Battorinas, ascoltate da Piero Marras e il suo gruppo di metà anni Ottanta.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni... Fada! Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no! Ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo...

0: dal 16 luglio al cinema.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
11: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 5% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
12: Per dormire. Design for wellness.
13: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
14: Scopri il programma WES, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

Salutare a tutti e ben ritornati a Sudare Giornali in Sardu de Sardegna. Come sempre, bieosu, intendeus, preguntis novas a Deo e cominciamo con i titoli de su sommario. No è sa violenza, de Pesoarrei Unius, su Consiglio Comunale Straordinario de Pesoarrei Unius, su Consiglio Comunale Straordinario dell'Uvula, a postre s'attentato de Satradì, sa Sardegna entra a Oliri Amparai, su Einstein Telescope. Solo è corrotto un anno in bono la morte di Luigi Solinas, 41 anni, sono straccato in un muro che aveva arrangendo in domo sua, su babbo che aveva giurendi e stava rastroppiato in maniera grave. Appello ai sardos e turisti, se vogliono su sanguini, sono passati, in trasfusione si vuole stetti a 107.000, ma in Sardegna si arregolano 78.000 sacca sascetti. Crescete sul numero di visitatori che arriva a Castello con Naisi de Crociera, tutto su Oliti conosci sa città di a giro intra Prazzas e Arrugas di su centro storico. Sport su pallone di Serie A, ribendi Daniel Maldini di Atalanta, rafforti il attacco di su Castello, Grasi sa presentare di su trofeo Gigi Riva, Savaro si sfida contro su Nizza. In Luvula, dunque, su Consiglio Comunale Straordinario del Gundenau, si è tentato di Satradì contro i circarorisi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che molti traballenti con suo progetto su Einstein Telescope. No è sa violenza, no, su sindaco de Sabida Mario Calie, questo gesto esti un macchimini. Tocca a varrai unioso, nanta rotusu e nemusu, de per sciusciai su bisu de su Einstein Telescope. Dunnarora, finza sa Piero Paolo Miliaga, esti su presidente de sa socio Confindustria de sa Sardegna Centrali. Confindustria de sa Sardegna Centrali. Este un progetto de importo umano, nara Pierpaolo Milia, un progetto storico in questo momento non scelti su territorio ma po' tutto sa Sardegna. E da pensare essa proprio manera su sindaco del nuovo lavoro Emiliano Feno, su Einstein Telescope, este un progetto scientifico de valori mondiali, nara su sindaco dessa capitale Barbariccina. E su mentesi c'è Carorisi, Mariru e Mulleri, Urpio su in Luvula, i criminali stati dona vogu a macchina de somni de sa femmina, se ci vunti fuioso de sa Sardegna ante la sau sisula. C'è sta bisogno de forti e scontrolloso, de dona garanzia sa de sicurezza, nantarotus, ma sa sindica de Onanie, Clara Michelangeli, naraga, tocca a fai de Rusu.

possa parte de sa comunicazione puro. Totus depite comprendi, si importa de questo progetto, narra sa sindica, ma depire si spiegau mellus. Passeggeri si sprammau, si custu merì, in aeroplano de Aereo Italia, partito da Roma a Fiumicino, ca de pira arriba in Casteddu, aeroplano sti partito su e mesu, ma appunto si da una perega minuto, su, e torrà in Fiumicino, e noi sta terrao istresi manco deci, po curpa de un guasto, accantonare sa compagnia, in aeroplano su, c'è stato un problema de s'impianto de pressurizzazione, in aeroplano atterrao che ne problema se in sicurezza totale con i passeggeri, si narra ancora sa compagnia, vianta 106, i passeggeri che vanno partiti con un altro aeroplano e vanno ribauso sempre in Summeri in Casteddu. Questa è una di de dolu, manno de corrotto in Bono, in noi a risere in Merì, questi morti un uomini de 41 anni su, e in pari con su babbo, diventa arrangendi un muro in domo in Soru, su un muro di usare straccauso. E sa vittima è Luigi Solinas, su babbo Giovanni pensionato, in Moisa Catra recoverao in sospirare Santo Francisco de Nugoris condizioni, si punti sempre graisi. Una tragedia a manna in una famiglia, Gegurpia, ses mesi ai oi, de sa morte di una vipia, sa villa de Luigi Solinas, nasce con patologia sa graisi. Anzi, sa domo de Solinas, in sa via Guido Rossa, un montone di gente che di boffio partecipai sul dolo de sa famiglia, e questo mangiano ci vince sa su sindico. Beh, sa bidda, Michele Solinas, che riporta un messaggio di tutta sa comunità, di non ci monti fuedo su Annau Solinas, a Luigi viene una persona buona, una persona solare, sempre pronta a giurare esatto. Su. Si indagini, in modo che deppi spiegare, voi te sul sito incidenti, voi testa a rotto su un muro, che a babbo e filo pianta arrangendi, a reparendi, a canto pare s'acqua carighettava, in disi passara se in bono, gli ha fatto danno su manno, su punti vende indagini, i scarabinieri, si ghiauso, dessa procura del Nugoro. A mancar su sanguini, stonazione si non abbastanza, e sti sappello che avartri del suo centro trasfusionali, dessa azienda Arnas Brozzo de Casteddu. In si stadi cala rammeda sul numero delle donazioni e invece è proprio in questa stagione che c'è sti bisogno mer de sanguini. Su sanguini servono i vostri pazienti sì, che soffrono di talassemia in pruso, ci sono delle emergenze a capire se l'intervento su de chirurgia, gli incidenti sì, in arruga, insomma è questo difficile in mera nara Giulia Fada sa direttora del suo centro de Subbrozzo, e fendi basta questa cosa non aggiura sa donazione. E in pruso sa gente, stivarti in vacanza e turisti sono punti pensando proprio a donare i suoi sanguini. Isdatus, in su 2025 in Sardegna, trasfusioni sono punti stetti a 107.000 e punti stetti a regoltas 78.000 saccas de sanguini, 30.000 saccas a mancanta e arribata ad ogni anno de altre regioni. Se poi questa regione, Sabrozzo, e su Rotary Club Cagliari Nord antiparicchia una campagna per sensibilizzare ogni cittadino, ogni turista a donare su sanguini. Arrivate in Casteddu, le donne parti del suo mondo, a giro a giro, vostra città, cicchendi a Rugasa e Prazzasa, in San Mappa, punti turisti che viaggiano con i snaisi de crociera, che a casi donne a dire, se volete biri, in sapendizio storico su dessa capitale, dessa Sardegna. Si vrimmanta in calincuna bottega, in calincuna uzzilleri, finzasa con il suo obiettivo da stare, sa cosa pappai e sa cosa è buffa e puro. Sa ghia turistica, Manuela Cocco, naraga, sa parte dei turisti, sa, voliti visitare Casteddu e Susu, andai in Savalaia del suo poeta. Un italiano su, spagnolo su, francese su, de altre nazioni sicuro. Ci divuti in mera, sa, appunto, da una pariga anno su Torrante in Casteddu, può da visitare Dorra, può da visitare Mellusuro. Sa Sardegna è sul logo, lo sbello del suo mondo, come tinnare gusto a turista italiana de Vistoia, su mare, lo sbello, sa gattara in noi scetti, naraisa. Ci vuoti fin sa turista sa, americana, sa ingreso, su, non c'è come gente che arriva a desi Spagna. Vuoti turista, sei spantoso, sei spagnoso, quando scoperti che si storia de Casteddu e de sa regione nostra, esti a capiara e gusta de si Spagna. Intatta le stette in Cingiara, sarà la Sigenda Noa de San Donato, un luogo
simbolu de su degradu cittadinu, residenti si fonti prexiaus, totu si nata ca in moci sta bisongiu de fortiai scontrolus in su notti, e custa maista de iscola elementari, nara ca aresti un spazio, va a giocare spippio su puru. Sono sfondenti de una prazzicedda de su centro storico tattaresu, ca tenera bisongiu de un intervento de riqualificazione. In moci voti banchinas, matta savuru, su comunu a rispendio 1.600.000 euro. S'amministrazione ha rifinanziau finza se straballos o soschinanta sotto servizi. Prejaus, assessori de sa mobilidadi e de su traffico, Massimo Rizzo, est un recupero sociali e culturali buru da una parte importante de sa città di nostra, nara s'assessore Rizzo. Un'opera che est in continuità con il progetto de sa amministrazione Beccia, Ghiara de su sindico Nanni Campus, che di fatti si arriva a partecipare a questo mengiano e si incingiara in pari con su sindico che c'è stimmo Giuseppe Mascia. In su distretto de San Donato, gli interventi sono molto spaziosi, come ti innanta ancora gli amministratori locali, se volete ricevuti progetto su, può donare torra identità e bellezza a tutta sa zona. Andausimo in su Sulcis, in noi, in s'ultima gira, ci sono stati e vento, in manifestazioni si portano un montone di turisti in Sant'Antiogo e in Sant'Adi. In Sant'Antiogo, tutto si spantaso, sono manifestazioni grutta soverte, sono notti, in noi abitanti, si disabitanti, ho aperto domus, casa catata in pizzo su de stumbas, de s'epoca punica. E ho esposto in Parisi, si storia, si archeologia, si identità, come ti narra Sara Muscuso, che è direttore del arco archeologico e storico del Sant'Antiogo. Sempre in Sant'Antiogo, non c'è come gente che partecipava a questa festa, su Santo Martiri, che è il patrono di tutta la Sardegna, una festa religiosa, ma finza sa lega, come ti annau Federico Baghino, Brescia Omera, il suo residente del Saproloco del Sant'Antiogo. Fonte ribaso de rotto sa Sardegna. Prescia il suo sindico Muro, Ignazio Locci, intervento su religioso, su questa tradizione nostra, e ho presentato evento su manifestazione che erano molti scelti Plaias e Mari. E s'ultimo, un altro evento da importo, sempre in Sulcis, Sagoia Maureddina in Sant'Adi, o che hanno via sedizione numero 58 di questa manifestazione. Ma su sforzo all'ONI de Serie A su Casteddu e Sebastiano Esposito, si che abbettia e sa gestione, e poi stiamo in mano su Desalogausu, sa società di riposto una multa pesante, volti in mera su giocatore Esposito, ha ripresentato sul recurso, ha ripresentato sul certificato e sul dottore, in arga e sti stracco e stressa un mera, ma non ha rispondio a sa società di cadu, o dire, vai a visitare di un altro dottore, e sa guerra legale dunque sa sigla, in submente, se su direttore sportivo a Cardi o le riserrai all'estero, il negozio, se va a in Sardegna, s'attaccanti Daniel Maldini de s'Atalanta, su Nizza invece sa s'Atalanta, su Nizza invece sa Annau no, poi mo essa proposta a presentare il suo Casteddu poi un altro attaccante, Kevin Carlos. Insomma, mentre si è una Seminelli, giocatore si è tornato a fare allenamento, pre-parentesi, poi si sfida contro proprio su Nizza, sabato di questa gira, in sa Unipol Domus, posta seconda edizione sul trofeo Gigi Riva. E proprio Savartira intra su Casteddu su Nizza, a resi presentare a Grasi in sa sala Giorgio Pisano dell'Unione Sarda, in Casteddu in piazza Unione Sarda, come ti spiegherà sul giornalista Alberto Masu, c'è ti sa possibilità di partecipare a gratis e sa presentare del suo trofeo Gigi Riva. Sa Tobio, è mesudì, a presentare sa evento antessi giornalista sa Mariangela Lampis e Lele Casini, a fuori da invece santessi su direttori generali dessa società di Casteddaia, Stefano Meris, s'ambasciadori de su Casteddu Nicola Riva, su dirigenti e giocatori beccio de su Casteddu Roberto Muzzi e su capitano dessi squadra dei Moi Alessandro De Iola. Può partecipare a questo evento, come ti narra ancora Alberto Masu, tocca si prenotare in questa piattaforma Eventbrite, non si vagherà nuda a ricordare il suo trofeo Gigi Riva, è la sua ultima partita. Anante su cominciu de partire sa cabalinti punto su diarero su sa Coppa Italia e su campionato. Esempi, posso palloni, una nuova bella che aver toccara su campioni de Uliana Gianfranco Zola
a torrai in nazionale, a coordinare progetti sulla sua attività delle piccioccos e picciocchedos. Da nostro presidente de sa Federcalcio, Giovanni Malagò, Deu e Claudio Ranieri, Deu sboffio in maniera avvorti a nostro Malagò. Zola e sti uomini de Gabbale, che su traballo fatto in Sallega Pro, a mostrare preparazione.

0: E impegno. Zola esti su che ci oliri, posso benidori de su pallone in Italia. Andiamo ancora su presidente de sa Federcalcio, su campioni de Uriana, che ha rigiocato 35 partidas con sa nazionale italiana, de su 91 e su 97, è stato collaboratore tecnico de sa nazionale under 21 che vi ha allenato de Casiraghi in su 2006. Ha allenato finzas su West Ham in Inghilterra. E so cabau, poi gusta edizioni muro, si torru grazie a vostra attenzione, si intende eso, si bieuso, e si edizioni che beneri, un saluto a tutti.
1: Ehi Sardegna, è tempo di sa

0: 31, chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
2: Sara Diolina. I sonus de sa terra nostra.
3: Narami è un brano che le Valentes hanno inserito nel loro album Inghirios del 2022. Racconta delle condizioni delle donne che in Africa, in Medio Oriente o altre parti del mondo faticano a far valere i propri diritti.

relativo video, per la regia di Stefano Di Franco, è stato registrato tra il Parco di Monserrato e il Duomo di Sassari, Sorso e le sorgenti e i boschi di Baddesarighes, a Bolotana.

0: Era la voce di Cecilia Concas in Amiga Musica, brano per il quale sono stati coinvolti anche il chitarrista Davide Aghi, la banda musicale di Sennori e la corale Santa Croce di Sorso.
1: Sono le 22 e 29 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano.

0: insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
4: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
5: Manuel Pia è un cantautore virtuoso. Pia è un cantautore virtuoso della chitarra e polistrumentista con una lunga attività concertistica e didattica alle spalle. Discograficamente ha esordito nel 2012 e uno dei suoi ultimi lavori più compiuti è il CD Eocene del 2020. Qui si cimenta in un motivo popolarissimo della tradizione sarda.

0: era la versione di No Poto Reposare resa da Manuel Pia in occasione di una sua partecipazione al programma Sala Prove nel 2025.
1: I giovanissimi componenti dei Cordaset Cannas negli esordi dei primi anni Ottanta. Ascoltiamo il gruppo albiese in questa sua trascinante versione di Nanne.

0: Cantas e Cannas in Nannettu Meu. L'hanno eseguita Francesco Pilu, Gesuino Deiana, Bruno Piccinno e Andreino Marras.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Uno dei più attenti indagatori della tradizione musicale gallurese della vicina Corsica è senz'altro il tempiese Sandro Fresi, lavoro di ricerca documentato in una considerevole produzione discografica, il suo album d'esordio, Ischeliu, del 1997, conteneva anche questa ariosa Moresca, in cui suona la ghironda.

0: Arie tipicamente mediterranee, quelle che si sono ascoltate in questa Moresca, proposta da Sandro Fresi ed il suo gruppo sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997.
1: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
3: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
4: I Banda Beni hanno spopolato a cavallo tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 con le loro gustose parodie di hit internazionali. Qui abbracciano perfino il blues con questo brano intitolato Deu, omaggio alla bellezza di Calasetta.

Romo.

0: Nel 1986 il comune di Calasetta conferì la cittadinanza onoraria a Mario Biggio, leader scomparso nel 2020 dei Banda Beni, che abbiamo ascoltato in Deu.
1: Per 6 anni voce dei Tazenda dopo Andrea Parodi, Beppe Dettori è protagonista di un suo percorso artistico personale nel quale recupera anche motivi della tradizione come questo In su Monte Egonare, rivisitato con Raul Moretti all'arpa.

0: Era l'approccio molto personale e antale con la tradizione di Beppe Dettori, affiancato da Raul Moretti in In su Monte e Gonare.
1: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Sono le 22:58.
3: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
4: Ma stai leggendo un catalogo?
3: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
4: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
3: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
4: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
5: Saluto a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in Sa Radiolina.
1: Classicamente.

0: mi tradie.
1: Classicamente, Radiolina.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 34 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e 5 minuti.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
4: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
4: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Perfetto, andiamo da Cifadda.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: Sara di Olina, so sono da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.

0: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: È mezzanotte e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

A tutti ben ritrovati, edizione della notte del TG di Vidolina. Come sempre diamo subito uno sguardo ai titoli del nostro sommario per iniziare. La risposta di Lula alla violenza, la comunità è scesa in piazza dopo l'attentato ai due ricercatori del progetto Einstein Telescope. Consiglio comunale straordinario, uniti siamo forti, ha detto il sindaco. Il pronto soccorso dell'ospedale di Isili resterà aperto per tutto il periodo estivo. L'ASL ha confermato la copertura dei turni grazie a un piano straordinario. Si apre una nuova fase per Cala Firanza, sequestrata a Villa Gioi, fu costruita negli anni 60 dall'imprenditore ogliastrino Peppino Leone, nel 2025 passò alla tavola rabbia.

0: Presentazione della squadra, caso Esposito, le dure parole del DS Rossoblu e domani la presentazione del trofeo Gigi Riva, sabato alla Domus c'è il Nizza. L'Olbia Calcio è stata esclusa dal campionato di eccellenza, respinta l'iscrizione della società gallurese per la stagione 2026-2027. L'Olbia annuncia ricorso. Lo avete sentito dal nostro primo titolo in apertura, Lula ha risposto numerosa, la comunità è scesa in piazza nella sera della convocazione del Consiglio Comunale straordinario dopo l'attentato ai due ricercatori del progetto dell'Einstein Telescope. Le parole fra le lacrime del sindaco: uniti, siamo forti. Sentiamo Gianfranco Locci.
1: Crediamo nel progetto a cui lavoriamo? Crediamo che possa essere portata a compimento nel rispetto di tutti. Non possiamo permettere che un atto vile e ignobile arresti l'impegno e il lavoro di tante persone e comprometta la tranquillità della vostra comunità.
2: Firmato Carlo Giunchi e Spina Cianetti, ricercatori, sempre innamorati di una terra magica, nonostante quell'avvertimento con il fuoco in quel maledetto sabato notte. Le parole che tutti attendevano le ha lette l'assessora Teresa Loi, un dono in arrivo dalla penisola, fatto recapitare dai due studiosi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Lula riparte da qui, da frasi che scaldano il cuore, da una comunità compatta che ha partecipato numerosa al Consiglio Comunale straordinario per condannare un vile gesto. Soprattutto riparte dai giovani come Rosalina Sale.
3: Nel 2026 non trovo d'accordo che si arrivi ancora a questo e che Lula debba ancora finire in prima pagina per cose del genere, quando invece c'è gente che sta facendo davvero tanto per questa comunità e che sta investendo e sta cercando di sorridere.
4: Questo razzismo culturale ce lo dobbiamo scrollare di dosso prima di tutto noi che queste comunità le viviamo.
2: Questo è l'appello del sindaco alla sua gente.
5: Unito siamo forze, non lo firma nessuno. Buon saluto.
2: Infine la promessa dei ricercatori.
1: Torneremo presto a Lula e non vediamo l'ora di rincontrarvi. Carlo e Spina.
0: Ora ci occupiamo di sanità. L'ASL assicura la continuità dell'assistenza e rilancia il confronto per rafforzare in modo stabile l'ospedale di Isili. Ci parla delle novità previste. Fausto Ru in questo servizio.
6: Il soccorso dell'ospedale di Isili resterà operativo per tutto il periodo estivo. L'ASL 8 di Cagliari ha confermato la copertura dei turni grazie a un piano straordinario che è stato spiegato ai sindaci del Sarcidano e della Barbagia di Seulo durante una riunione che si è tenuta proprio nell'ospedale San Giuseppe di Isili.
7: Il pronto soccorso di Isili non chiuderà in questo periodo di Ferragosto, grazie anche alla rete che è stata messa in atto e alla collaborazione, in questo caso in modo particolare con il Brozzo, grazie ad un chirurgo vascolare che ci permette di mantenere in continuità il servizio.
6: Un incontro richiesto da tempo dagli amministratori locali che hanno sempre collaborato con i vertici della sanità proponendo soluzioni per garantire la continuità dei servizi.
8: Nel breve periodo verranno garantiti comunque i turni nel pronto soccorso, poi per quanto riguarda la situazione nel lungo periodo abbiamo deciso assieme all'azienda sanitaria di intraprendere un percorso con dei tavoli per cercare di trovare delle soluzioni strutturali al nostro pronto soccorso e all'ospedale nella sua globalità.
0: Emergenza sul volo Aeroitalia partito da Fiumicino alle 13.30 diretto a Cagliari poco dopo il decollo, prima di raggiungere i 5.000 piedi. Un problema alla pressurizzazione ha costretto il pilota a invertire la rotta. L'aereo è rientrato a Fiumicino dove è atterrato regolarmente. In una nota la compagnia conferma un'anomalia all'impianto di pressurizzazione e precisa che l'atterraggio è avvenuto in totale sicurezza. I 106 passeggeri sono stati riprotetti sul volo successivo. Un episodio analogo lo scorso anno sul Cagliari Linate, sempre Aeroitalia, il 10 giugno del 2025, con l'apertura delle maschere d'ossigeno e la discesa precauzionale del velivolo. Dall'indagine disposta dall'ENAC erano poi emerse due avarie alle valvole dell'impianto. E si apre una nuova fase per il caso Calafinanza. Nella giornata di ieri è stata sequestrata Villa Gioia. La ricostruzione della sua storia nel servizio di Silvio Ru.
9: Il futuro di Cala Finanza è ancora tutto da scrivere. Il sequestro preventivo disposto dalla procura di Tempio Pausania ed eseguito dal corpo forestale apre un nuovo capitolo nella vicenda di Villa Gioi. Il provvedimento riguarda la villa e, secondo quanto emerso, anche i container comparsi nell'area dopo la vendita alla società Tavolara Bay. Moduli installati in relazione al progetto di riqualificazione e finiti ora al centro degli accertamenti. Sotto sequestro anche alcune piste e un'area di possibile interesse archeologico. Ma la storia di Villa Gioi è prima di tutto la storia di Peppino Leone. Originario dell'Ogliastra, partì da condizioni modeste, lavorò nelle miniere in Belgio e poi emigrò negli Stati Uniti. Qui costruì la propria fortuna nel settore immobiliare. Alla fine degli anni 60 scelse Cala Finanza per creare la sua oasi di pace. In un'area allora isolata portò acqua ed energia elettrica e costruì una casa affacciata su Tavolara con una piscina di acqua salata tra gli scogli, campi da tennis e l'accesso a due spiagge. La villa prese il nome di Gioi, il suo unico figlio, al quale passò poi la fortuna di famiglia. Nel 2023 ospitò il matrimonio dell'erede al trono di Giordania. Il punto di svolta arrivò nel 2025 con la vendita per oltre 10 milioni di euro alla società Tavolara Bay. Meno di un mese dopo, Peppino Leone morì. Con quella cessione finì la storia familiare della sua oasi e cominciò la vicenda amministrativa e giudiziaria arrivata oggi al sequestro.
0: E ora la tragedia di Bono, in cui un 41enne ha perso la vita travolto da un muro che stava sistemando insieme al padre, una comunità e una famiglia già profondamente segnate dal dolore. Franco Ferrando.
10: Giorni di dolore e incredulità. Bono, dopo la morte nella sua casa di Luigi Solinas, 41 anni, travolto da un muro che stava sistemando assieme al padre. Gli incendi, il nubifragio dei giorni scorsi, questa tragedia che ha colpito una famiglia già segnata dal lutto. La perdita di una bimba 6 mesi fa, la figlia di Luigi Solinas e della moglie Alessandra, nata con gravi patologie, seguita a lungo al Gaslini di Genova. Davanti alla casa di via Guido Rossa, dopo la tragedia, tante persone in silenzio.
11: Veramente non riesco a dare un senso a tanta sfortuna, un destino veramente crudele nei confronti di una famiglia. Si è dato anima e corpo per la propria figlia, per la propria famiglia. Non ci sono parole, è solo un destino estremamente crudele.
10: Ci si chiede cosa abbia provocato il distacco improvviso del doppio muro nella grande abitazione di famiglia. Giovanni Solinas, ex autista pensionato, e il figlio stavano intervenendo perché le piogge avevano provocato infiltrazioni d'acqua. Al momento dell'incidente il padre, ricoverato in condizioni stabili all'ospedale San Francesco, era appena più lontano. Il figlio invece è proprio sotto la parete. I carabinieri di Bono hanno eseguito i rilievi di legge che sono stati poi trasmessi alla procura di Nuoro.
0: Ora facciamo una pausa e torniamo fra poco.
12: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
0: Forti piogge e temporali nel pomeriggio in diverse zone dell'isola, disagi sulla 131 di CN vicino a Tana, due alberi sono caduti sulla carreggiata all'altezza del chilometro 25 sul posto la polizia stradale, le auto hanno potuto transitare solo nella corsia di sorpasso fino alla completa rimozione degli ostacoli sulla carreggiata. La cronaca per un grave incidente che si è verificato ad Alghero, una coppia moto è stata travolta da un automobilista che si è allontanato senza prestare soccorso. L'urto è stato violento, marito e moglie, entrambi di Sassari, sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale di Alghero. E scatta l'emergenza estiva per il calo di donazioni di sangue in Sardegna. Brozzu e Rotary insieme per una campagna condivisa. Sentiamo il servizio firmato da Teresa Piredda.
13: La sala d'attesa semideserta del centro trasfusionale dell'ospedale Brozzu di Cagliari è la fotografia dell'estate. Le donazioni di sangue diminuiscono proprio quando il fabbisogno aumenta. Oltre ai pazienti affetti da talassemia ci sono le emergenze legate agli interventi chirurgici e agli incidenti stradali.
14: Agosto in assoluto il mese più difficile perché tra il caldo, che certamente non favorisce la donazione perché comunque le persone non stanno benissimo, non si sentono bene, poi c'è da dire che molti partono, vanno in ferie. Purtroppo il turista che arriva non ha sempre in testa l'idea che deve andare a donare o che può andare a donare.
13: La Sardegna è lontana dall'autosufficienza. Nel 2025 sono state eseguite 107.000 trasfusioni a fronte di 78.000 sacche di sangue raccolte. Le 30.000 unità mancate

0: mancanti vengono importate. Il calo delle donazioni è un trend costante.
1: E siamo passati da un maggior picco di donazioni di circa 30.000 unità alcuni anni fa, ma poi piano piano abbiamo visto un decremento che è purtroppo costante.
0: L'Arna Spruzzu e Rotary Club Cagliari Nord hanno avviato una campagna di sensibilizzazione sui social con diversi testimonial che lanceranno il messaggio sull'importanza della donazione.
1: Il mio appello personale è: ragazzi, giovani ma anche grandi, venite a donare, perché questo è un periodo molto molto faticoso.
2: Dona il sangue, donati.
3: L'Unione Sarda domani in edicole, le anticipazioni della redazione con Francesca Figus.
4: Buonasera a tutti. Dietro la ricerca esasperata di una foto instagrammabile c'è l'assalto alla Sardegna. Un esempio, le piscine naturali con i sindaci che lanciano l'allarme. E ancora in primo piano sul nostro quotidiano la Brigata Sassari che torna dal Libano dopo la missione 1, e poi la cronaca che ci porta a Cagliari per raccontarvi quel pasticciaccio brutto e senza fine dei lavori di Via Roma tra errori e burocrazia. Negli spettacoli, ecco, Jovanotti in arrivo a Olbia, per sempre un ragazzo fortunato, e poi lo sport, tanto sport con Apula la presentazione ufficiale del Cagliari, e poi Zola che entra nello staff della nazionale e la nostra intervista alla campionessa di scherma Valentina Vezzali. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna. Ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital. Una buona serata a tutti voi.
3: Noi facciamo una pausa, fra pochissimo torniamo con gli altri servizi della notte.
5: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Luogo simbolo del degrado, ma ora con una nuova vita, la storica piazzetta di San Donato che è stata inaugurata a Sassari. Sentiamo Maria Grazia Letta.
6: Le panchine vanno bene, però se non c'è controllo diventerà il dormitorio di drogati, di ubriaconi.
7: Io sono un'insegnante di questo plesso, lavoro nella scuola dell'infanzia e sono molto felice di questa iniziativa.
8: I residenti, ci tengono molto a sottolinearlo, hanno patito tanto durante i lavori di restyling di Piazza San Donato nel centro storico di Sassari. Le insegnanti della scuola multietnica soddisfatte. L'auspicio per tutti è che sia l'inizio di un percorso di riqualificazione di quella parte della città antica ancora in sofferenza. L'inaugurazione della nuova piazzetta, arricchita da aree verdi e nuovi arredi urbani, si è trasformata in una festa. L'intervento da oltre 1.600.000 euro, oltre alla riqualificazione degli spazi, ha consentito il rifacimento dei sottoservizi.
9: Un importante progetto di riqualificazione, non solo dal punto di vista infrastrutturale dei sottoservizi della piazza in generale, ma un recupero, l'inizio del recupero sociale e culturale di una parte di città.
8: Un'opera all'insegna della continuità, come ha sottolineato il primo cittadino, presente anche l'ex sindaco Nanni Campus. Nel distretto di San Donato, diversi gli interventi di rifacimento previsti nelle vie attorno alla piazza, per restituire identità e anima ad uno spazio urbano troppo a lungo dimenticato.
3: Abaco Abis, la memoria mineraria torna a vivere grazie all'arte. Giorgio Casu ridisegna la piazza. Sentiamo il servizio di Valentina Urcio.
10: Il filo della memoria, quella mineraria che Abaco Abis ha segnato generazioni e identità e che oggi torna a vivere anche attraverso l'arte. Giorgio Casu ridisegna la piazza della frazione di Carbonia e trasforma uno spazio degradato in un luogo nuovo dove la storia incontra le nuove generazioni.
11: Uno spazio che è stato utilizzato, che è stato consumato, e adesso è arrivata l'ora di fare una manutenzione, un ripristino per iniziare un nuovo ciclo. Non c'è vita, non c'è morte, c'è solamente un dinamismo storico molto, molto organico, molto bello, che è la continuazione con un po' di cura.
10: E c'è un altro filo che lega questa storia al territorio. I fondi utilizzati per riqualificare la piazza arrivano da uno stanziamento nato per sostenere i comuni colpiti da atti intimidatori contro lavoro gli amministratori. Risorse che oggi prendono una strada diversa, diventano colori, arte e uno spazio restituito alla comunità.
12: Grazie all'arte si riqualifica una zona e si lancia un messaggio di riscatto della cultura per in qualche modo contrastare quelle che sono le attività di dispersione, le attività di inciviltà e le attività che denotano comunque una squalifica morale di determinate condotte. Speriamo che la comunità riesca a goderne tutelando quello che di bello si è riuscito a realizzare.
3: I croceristi in migliaia invadono la città di Cagliari, li ha intercettati in questo servizio Veronica Fadda, sentiamo.
13: Zaino in spalla, occhiali da sole e mappa della città alla mano. C'è chi si improvvisa esploratore, chi segue le guide turistiche e chi si concede una pausa nei locali del centro. Sono i croceristi che continuano ad animare le strade di Cagliari. Migliaia di visitatori che, nonostante il caldo intenso, scelgono di scoprire la città e le sue bellezze.
14: I tour più richiesti sono quello del centro storico, nel quartiere di Castello, e quello verso il mare. Vediamo tanti spagnoli, francesi e italiani.
13: E in tanti, dopo una prima visita, decidono di tornare.
14: Capita spessissimo, a distanza di anni fanno la stessa crociera oppure decidono di visitarla autonomamente senza la nave da crociera.
13: Voi arrivate da?
15: Pistoia, il mare della Sardegna è unico, è inutile cercare bellezze altrove in giro per il mondo, le bellezze più rare, mari meravigliosi, posti stupendi ce li abbiamo tutti qui. Ed è importante goderseli e farli conoscere alle nostre famiglie.
16: We're from the States and England.
17: England. Yeah. So, why did you choose Sardinia?
16: Because it's beautiful and sunny and we wanted a beachy holiday.
18: Sí, me encanta bastante Sardegna. Ahorita acabamos de llegar, pero es muy lindo Sardegna.
13: Non solo mare e cucina, a conquistare i croceristi è anche la storia di Cagliari. Abbiamo scoperto che questa città in passato apparteneva alla Spagna, più precisamente alla Corona d'Aragona, e ci interessava visitarla.
3: E ora facciamo una pausa, torniamo fra pochissimo, parliamo della presentazione ufficiale del nuovo Cagliari.
5: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: La festa è in piazza per la presentazione del Cagliari, lo vediamo sul palco il nostro Alberto Masu che ha condotto la serata e a Pula il nostro Luca Neri, lo sentiamo.
19: Difficile fare una conta precisa, possiamo stimare circa un migliaio di persone in Piazza del Popolo a Pula per l'abbraccio, il primo vero abbraccio della stagione 26-27 al Cagliari di Pisacane, un abbraccio caloroso, il momento in cui la squadra si avvicina ai suoi tifosi, va dai tifosi. Possiamo anche in qualche modo sbilanciarci su un applausometro, possiamo dire che il più applaudito è stato inevitabilmente Elia Caprile, in questo momento il leader tecnico dello spogliatoio rosso-blu, i cori per Caprile, Elia, e poi non solo, perché c'è stato anche un simpaticissimo lancio di palloni da parte dei tantissimi bambini che sono arrivati qui in Piazza del Popolo per salutare il Cagliari, un lancio di palloni per ricevere in cambio un autografo naturalmente. Dicevamo, un momento, il primo vero momento di saluto alla squadra, lo ricordiamo invece, il primo momento agonistico sarà sabato alle 20:30 con quella che non è un'amichevole, è stato detto anche stasera, il trofeo Gigi Riva, la partita contro il Nizza, la stagione del Cagliari parte da lì, il primo abbraccio simbolico invece è quello di questo 5 agosto 2026 in Piazza del Popolo a Pula. La linea torna allo studio.
3: E non solo abbracci, le parole del direttore generale del Cagliari Calcio che è stato sentito sempre dal nostro Luca Neri nel corso dei collegamenti all'interno del nostro telegiornale, le sentiamo a proposito del caso Esposito, parole forti.
20: Una di quelle immagini, una di quelle storie anzi, scusate, che non dà una bella immagine al nostro mondo del calcio e fa anche probabilmente un po' disinnamorare i tanti appassionati e i tifosi. Come club, vi dico, ci siamo ritrovati pur avendo un contratto importante, lungo, di 4 anni, volentieri a risederci al tavolo di una trattativa con l'entourage del giocatore. Abbiamo formalizzato un'offerta importante per adeguare il suo contratto. Era una nostra liberalità, e invece ci siamo ritrovati in qualcosa che assomigliava probabilmente di più a un'estorsione. il ragazzo probabilmente consigliato male dal proprio agente, successivamente ha lasciato il ritiro della squadra nella notte, mancando di rispetto ai propri compagni, allo staff, all'allenatore che tanto aveva creduto in lui, in generale al club e ai propri tifosi. Ecco, un qualcosa che è sicuramente inaspettato, doloroso. Ci aspettavamo poi oggi che il giocatore rispondesse alla convocazione e tornasse ad allenarsi, così non è stato. Abbiamo ricevuto invece al suo posto un certificato medico il cui contenuto è quantomeno imbarazzante. Il giocatore è sicuramente sul mercato, però il Cagliari è un club serio che quindi si riserverà di valutare qualsivoglia offerta se sia congrua con il valore tecnico del giocatore.
3: E diventa ancora più importante evocare la figura di Gigi Riva. Questa è la settimana del suo trofeo, il secondo. Sentiamo Alberto Masu.
0: Siamo in piazza dell'Unione Sarda, la sala Giorgio Pisano. Vedete, ancora ci sono posti a disposizione, non tantissimi a dir la verità, per la presentazione della seconda edizione del trofeo Gigi Riva. Ricordiamo la gara di sabato sera alle 20:30 alla Domus tra il Cagliari e il Nizza. Domani a mezzogiorno qui saranno presenti, con la regia abile di Mariangela Lampis e Lele Casini, il direttore generale del Cagliari Stefano Melis, ci sarà presente il club ambassador Nicola Riva, il grande ex numero 11 bomber Roberto Muzzi e il capitano Alessandro Deiola, per parlare di questa seconda edizione del trofeo dedicato al più grande di tutti. Ci sarà la possibilità, come detto, di poter partecipare come tramite la piattaforma Eventbrite, molto semplice, ci si può prenotare gratuitamente per poter così entrare e poter assistere alla presentazione di questo trofeo attesissimo, l'ultimo appuntamento prima del calcio che conta, e poter così ancora assaporare la presenza di Gigi Riva.
3: Un'altra notizia: Gianfranco Zola torna in azzurro, sarà il coordinatore delle nazionali giovanili, lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, che ha commentato: lo abbiamo voluto fortemente io e Ranieri. Magic Box continuerà a essere vicepresidente vicario della Lega Pro. In chiusura invece parliamo dell'Olbia Calcio, che è fuori dal campionato di eccellenza, la società annuncia ricorso. Sentiamo Silvio Ru.
21: L'Olbia Calcio è stata esclusa dal campionato di eccellenza. Il Consiglio federale del Comitato regionale Sardegna della Lega Nazionale Dilettanti ha respinto l'iscrizione della società gallurese per la stagione 2026-2027. Al posto dei bianchi sarà ripescata l'Usinese. Non è soltanto una bocciatura sportiva, si tratta di una decisione che rischia di cancellare 120 anni di storia, identità e appartenenza. L'Olbia ha rappresentato per generazioni la città e l'intera Gallura, ha attraversato il calcio professionistico, vissuto stagioni importanti e portato il nome di Olbia negli stadi di tutta Italia. Negli anni, dalla presidenza di Alessandro Marino, il club era tornato stabilmente in Serie C. Poi erano arrivati gli svizzeri e infine la Pro Soccer. Ora quella storia rischia di interrompersi, un crollo che mette in discussione la stessa continuità della società fondata nel 1905. La presidente legale rappresentante Flavia Fiore ha annunciato ricorso. A livello personale, dichiara Fiore, posso dirvi che sono la prima a non voler gettare i 120 anni di storia del club e che anche da dietro le quinte stiamo muovendo tutte le nostre forze per proseguire e far onore al nome di questa società e la sua storia.
3: Era l'ultimo servizio di questa edizione della notte, grazie per essere stati con noi.

0: de sa terra nostra.
1: Con lo sfondo della Basilica di Saccargia, il cantautore Soleandro propone uno dei suoi brani più popolari, Terra Mia.
2: Canto da Pintesu mia, canto in Pizzinnia, sa che terra de Gabizza, e so scanto de Zizi e Pazzola, ascolta ia.

0: Era Terra Mia, un motivo scritto dal ploaghese Soleandro e che fu sigla di Sardegna Canta nel 2000.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
3: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
2: Quindi?
3: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
2: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
3: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

Salve a todos e benvenuti a su Dare Giornali in Sardu de Sardegna. Come sempre, bieoso, intendeos, graguntis novas a Deo e cominciaus un istitulus de su sommario. No a sa violenza, de peso a Rai Unius, su Consiglio Comunale Straordinario dell'Uvula, a postre s'attentato de sa 3D, sa Sardegna entrea Olir Ampara su Einstein Telescope. Dolo e corrotto manno in bono a morte di Luigi Solinas, 41 anni, su straccato in un muro che aveva arrangendo in domo sua, su babbo che aveva giurendi e stava rastroppiato in maniera grave. Appello ai sardos e turisti a votare su sanguini, sanno passato, in trasfusione si voti stetti a 107.000, ma in Sardegna si arregolenti 78.000 sacca sascetti. Crescete sul numero di visitatori che arriva di Castello con Naisi de Crugera, tutto su Olitico.

conosci sa de crociera, totus oleti conosci sa cittade, a giro a giro, intra prazzas e arrugas de su centro istoricu. Sporso pallone de Serie A, ribendi Daniel Maldini de s'Atalanta, rafforti e s'attacco de su Casteddu, Grasi sa presentare de su trofeo Gigi Riva, Savaru si sfida contra su Nizza. In Luvula, dunque, su Consiglio Comunale straordinario di Gundenau, si è tentato di satradì contro i circarori dell'Istituto Nazionale de Geofisica, de Vulcanologia, che molti traballenti con il suo progetto de su Einstein Telescope. No è sa violenza, no, su sindaco de Sabida, Mario Calie, questo gesto esti un macchimini. Tocca a varrai unioso, nanta rotusu e nemusu, de per i sciusciai su bisu de su Einstein Telescope. Dunnarora, finza sa Piero Paolo Miliaga, esti su presidente de sa socio Confindustria de sa Sardegna Centrale, esti un progetto de importo umano, nara Piero Paolo Milia, un progetto storico in questo momento non scelti po su territorio ma po tutto sa Sardegna e da pensare essa proprio maniera su sindaco del Nucoroboro Emiliano Feno su Einstein Telescope è un progetto scientifico de valori mondiali nara su sindaco dessa capitale Barbariccina e su mentesi i circarorisi, Mariru e Mulleri, urpio su in Luvula, i criminali santi donau vogu ai macchina de somni de sa femmina, sinci vunti fuioso de sa Sardegna anti la sau sisula. C'è sta bisogno de affortia e scontrullus, de donai garanzia sa de segureza, nantarotus, ma sa sindica de Onanie, Clara Michelangeli, naraga, tocca a fai de brusu, possa varti dessa comunicazione puro. Totus, depiti comprendi, si importa di questo progetto, una rasa sindica, ma depires i spiegau meglio. Passeggeri si sprammau, si gustu un merì, in aeroplano dell'Italia, partito da Roma Fiumicino, che depira arriva in Casteddu, l'aeroplano si partiva su un mesu, ma appunto si non avrebbe minuto su, e torna in Fiumicino, in nostra terra è stress manco 10, poco urpa de un guasto, a cantonare la compagnia, in aeroplano su c'è stato un problema desimpianto, de pressurizzazione, l'aeroplano è atterrato che ne problema se in sicurezza totale con i passeggeri, si narra ancora la compagnia, vianta 106. I passeggeri si sono partiti con un altro aeroplano e con un ribauso sempre in Summeri in Casteddu. Questa è una di de dolu, manno de corrotto in Bonn, in cui a risere in Meri, sti morto un uomo de 41 anni, su, in pari con su babbo, diventa arrangendi un muro in domo in Soru, su un muro di usare straccauso. E sa vittima è sti Luigi Solinas, su babbo Giovanni pensionato in Moisa Catra ricoverato in sospirare Santo Francisco de Nugoris condizioni, si punti sempre graisi. Una tragedia a manna in una famiglia, Gegurpia, ses mesi ai oi, sa morte di una vipia sa villa de Luigi Solinas nasce con patologia sa graisi. Anzi sa domo de Solinas in sa via Guido Rossa un montore gente che riboffio partecipai sul dolo de sa famiglia e questo mangiano ci viravinza sa su sindico beh sa bidda Michele Solinas che riporta un messaggio de tutta sa comunità di non ci monti fuedos a nau Solinas a Luigi viene una persona buona una persona solare sempre pronta a giurare esatto su. Si indagini in moi anta deppi spiegare poi te sul seto incidenti, voi testate a rotto su un muro che a babbo e filo pianta arrangendi e reparendi. A quanto pare s'acqua carighettava in disivassara se in bono gli ha fatto danno su manno. Su punti vende indagini i scarabinieri si ghiauso dessa procura del Nugoro. A mancar su sanguini, stonazioni si non abbastanza, e sti sappello che avartri del su centro trasfusionali dessa azienda Arnas Brozzo de Casteddu. In si stadi calera meda sul numero delle stonazioni e invece esti proprio in questa stagione che c'è sti bisogno mer de sanguini. Su sanguini serviri vos pazienti si che soffrenti de talassemia in pruso ci vuoti sa emergenza sa capiare sa si intervento su de chirurgia e si incidenti si in isarruga sa assume sa usto esti difficili mera nara Giulia Fada sa direttora de su centro de su Brozzo. Fendi basta questa cosa no aggiura sa donazioni e in pruso sa gente estivarti in vacanza e turisti sono punti pensando proprio a donare i suoi sanguini. Isdato, in su 2025 in Sardegna, trasfusioni su punti stetti, trasfusioni su punti stetti a 107.000 e punti stetti a regoltas 78.000 saccas de

Esanguini. 30.000 saccas ammancant e arribant ad ogni anno de atteras regiones. Poi custa regioni, s'Abrozzu e su Rotary Club Cagliari Nord, ante apparicciò una campagna, può sensibilizzare donna cittadino, donna turista, a donai su sanguini. Arribate in Casteddu, le donne parti de su mondo, a gira a giro con sa città, circhendi a Rugas e Prazas in sa mappa, punti turistas che viaggiano ta, con i snaisi de crociera, che a casi donne a di, se volete biri, in sa pendizio storico su de sa capitale de sa Sardegna. Si vrimmanta in calincuna bottega, in calincuna uzzilleri, finzasa con su obiettivo de da sta e sa cosa va a pai e sa cosa è buffa e buru. Se ghia turisti,

teddu de sa regione nostra esti a capiare e gussa de s'Ispagna. Intanto restete in Cingiara, sarà la Sigedda Noa de San Donato, un luogo simbolo de su degrado cittadino, i residenti si punti pregiausu, tutto sanata che in moci sta bisogno de fortiai scontrolo in su notti, e gusta maista de scuola elementari, nara che aresti un spazio, ove giocare spippio su puro. Se os fuententi de una prazzicedda de su centro storico tataresu, che tenera bisogno de un intervento de riqualificazione. In moci voti banchina, sa matta savuru, su comune a rispendio 1.600.000 euro. S'amministrazione ha rifinanziato finza sa straballo su schinanta sotto servizi. Pregiaus, assessori de sa mobilità e de su traffico, Massimo Rizzo, esti un recupero sociali e culturali buru da una parte importante de sa città di nostra, nara s'assessore Rizzo. Un'opera che esti in continuità di, con il progetto de sa amministrazione Beccia, Ghiara de su sindaco Nanni Campus, che di fatti si arriva a partecipare a questo mengiano e si incingiara impari con il suo sindaco che c'è in mo, Giuseppe Mascia. In su distretto de San Donato, gli interventi sono molto spaziosi, come ti innanta ancora gli amministratori locali, se voi ti ricevuti il progetto, su può donare torra identità e bellezza a tutta questa zona. Andaus in moi su Sulcis, in noi, in sorti magia, ci vuoti stetus e ventus, in manifestazioni si ti portano un montone di turistas, in Sant'Antiogo e in Sant'Adi. In Sant'Antiogo totus si spantaso, sa manifestazioni grutas overtas, a un notti, in noi abitanti, si desabitanti, overtu domus, casa gatata in pizzus, de istumbas, de s'epoca punica. E ho sposto in parisi, si storia, s'archeologia, si identità, come ti narra Sara Muscuso, che è il direttore del arco archeologico e storico de Sant'Antiogo. Sempre in Sant'Antiogo, un sciacquumane gente che partecipava a questa festa, su Santo Martiri, che è il patrono di tutta la Sardegna, una festa religiosa, ma finza sa lega, come ti annao Federico Baghino, Brescia Omera, il suo residente del Saproloco de Sant'Antiogo, punto a ribasso de rotto sa Sardegna. Brescia il suo sindaco Buru, Ignazio Locci, intervento su religioso, e sa tradizione nostra, e presentato evento su manifestazioni che hanno scelti Playas e Mari. E surti un altro evento da importo, sempre in Sulcis, Sagoia Maureddina in Sant'Adi, o che hanno via sedizione numero 58 di questa manifestazione. Ma su sporzo all'One de Serie A su Casteddu e Sebastiano Esposito, sì che ti abbettia e sa chistioni, e poi è in mano su De Salogausu, sa società ti riposta una multa pesante, forti in mera su giocatore, Esposito ha ripresentato sul recurso, ha ripresentato sul certificato e sul dottore, in arga è stracco e stressa un mera, ma non ha rispondito e sa società di cadu, o dire, vai a visitare un altro dottore, e sa guerra legale, dunque sa sigla, in summenzi, sul direttore sportivo, a Cardi, o gli riserrai all'estero, il negozio, ma verrà ribai in Sardegna, s'attaccante Daniel Maldini de Atalanta. Su Nizza invece ha no, poi questa proposta a presentare il suo Casteddu poi un altro attaccante, Kevin Carlos. Insomma, siamo a Seminelli, giocatore si monti Torraus a fare allenamento. Preparendosi, poi si sfida contro proprio su Nizza, sabato de Gusta Gira, in sa Unipol Domus, posta seconda edizione sul trofeo Gigi Riva. E proprio sa partita intra su Casteddu e su Nizza, aresi presentare a Grasi in sa sala Giorgio Pisano de Unione Sarda, in Casteddu in piazza Unione Sarda, come ti spiegherà sul giornalista Alberto Masu, c'è ti sa possibilità di partecipare a gratis e sa presentare de su trofeo Gigi Riva. Sa Tobio è mesudì a presentare sa evento antessi giornalista sa Mariangela Lampis e Lele Casini, a fuori da invece santessi su direttori generali dessa società di Casteddaia, Stefano Meris, s'ambasciadori de su Casteddu Nicola Riva, su dirigenti e giocatori beccio de su Casteddu Roberto Muzzi e su capitano de si squadra dei Moi Alessandro. Può partecipare a evento, come ti narra ancora Alberto Masu, tocca la santa in questa piattaforma, evento bright, non si era nuda, a regolato su trofeo Gigi Riva, questa è l'ultima partita, anche su Cumicciù, de Varto Cabali, di Punto, su Arirus, sa Coppa Italia e su Canao. E se posso parlare, una nuova bella che tocca su campioni di Ulia Gianfranco Zola, Torrai Nazionali, la coordinare il progetto su possibilità delle picciocco su.

0: Era diretto da Bobore Nuvoli il coro Sos Canarios di Nuoro che affiancava Maria Carta in questa Deus ti salvet Maria che abbiamo ascoltato.
1: C'è anche un cameo di Elio, delle Storie Tese, in questo brano che ascoltiamo dal gruppo Zenias. Si intitola Su ballo e su macchine, con la voce di Manuela Bande.

Sus ambe n'ambertau, los dito meo.

0: Si intitolava Nara lu 2, il brano che abbiamo appena ascoltato dai nuoresi Istentales.
1: È 1:33.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Radiolina presenta Caffè Corretto.
5: Buongiorno cari ascoltatori, le 8:10, mercoledì 5 agosto, un buonissimo inizio di giornata da Matteo Vercelli, da Fabio Leoni in regia. Iniziamo questo Caffè Corretto come di consueto con la rassegna stampa, dando uno sguardo alla prima pagina dell'Unione Sarda in edicola oggi. Il tema principale, l'apertura, è dedicata alle scorte idriche. Bacini, il tesoretto dell'isola, scorte idriche sufficienti, ma nella Nurra si continua a soffrire la sete. Il focus che dedica il quotidiano l'Unione Sarda nel sistema del Flumendose, invasi all'80%, eredità delle piogge dell'ultimo inverno. Nelle pagine interne, alla pagina 2 e alla pagina 3, tutti gli approfondimenti su questo delicatissimo tema. È un'estate con i bacini pieni, ma c'è l'ombra del clima pazzo. L'effetto delle grandi piogge invernali resiste alle ondate di calore. L'esperto, i conti si fanno da ottobre, l'assessore, tanti investimenti previsti anche per il futuro. E poi uno sguardo sulle situazioni nei terreni, nelle campagne sarde, patate, meloni arsi dal sole, gli animali sono sotto stress, produzioni ridotte dove l'irrigazione è difficile, si contano i danni. L'allarme di Coldiretti e Confagricoltura, la regione deve essere più attenta, e questo tema torneremo anche durante questa mattinata insieme su Caffè Corretto, proprio sentendo il presidente regionale di Coldiretti. Sempre dalla prima pagina dell'Unione Sarda poi c'è la cronaca, purtroppo con la tragedia di Bono, muore nel crollo della casa, vittima un 41enne, molto grave il padre. All'interno dell'Unione Sarda, nel servizio a firma di Emanuele Floris, purtroppo tutti i dettagli su questa terribile tragedia avvenuta ieri sera, schiacciato dal crollo di un muro, disgrazia fatale a un uomo di 41 anni, gravissimo il padre, 82enne, Luigi Giovanni Antonio Solinas, riparavano la parete danneggiata dalla pioggia. Questa è la cronaca dalla prima pagina dell'Unione Sarda, che poi dedica un approfondimento sul tema dei trasporti, in particolare quello dei taxi, collegamenti con l'aeroporto, prove di pace nella lite tra tassisti, Cagliari Elmas, no all'apertura a Quartu e Pula. Nel servizio a firma di Luigi Almiento, i dettagli su questo tema legato appunto al trasporto pubblico, taxi senza più confini, un bacino unico per 17 comuni diversi. Il delegato della città metropolitana Zae prova a mediare nella lite Cagliari-Quartu. Si cerca una soluzione per evitare le lunghe code estive all'aeroporto di Elmas e nel centro del capoluogo. Ci sono anche tutti i dati con le varie licenze dei principali comuni, ovviamente Cagliari con 105 licenze, seguito poi da Quartu con 8, Elmas 4, Assemini 4 licenze, Pura 3 e Capoterra 2 licenze. Poi si torna anche sul caso traffico e viabilità a Cagliari. Cagliari, la giungla di Via Roma, da ieri si scava anche per il gas. A pagina 17 dell'Unione Sarda si entra nel dettaglio con l'ennesimo cantiere scatena il caos, ruspe restringimenti del lungomare 11 settembre, il traffico va in tilt. In Via Roma automobilisti sempre più in trappola, i lavori dureranno fino al 17 settembre.

0: sempre. Rimane comunque aperto il tema, il dibattito anche politico sull'anfiteatro, sulla riapertura che si allontana e sul mancato utilizzo dell'anfiteatro per i concerti. La politica è divisa e ci sono ovviamente i classici scambi di accuse. Poi da Samassi il viadotto sulla 196 riaperto al traffico, a Oristano la ZTL senza pace e tensioni nel palazzo. E poi anche per gli spettacoli, tutti a cantare con Luca Carboni, il Mare Mare, quello di Alghero. La prima pagina della Nuova Sardegna è invece dedicata in particolare alla tragedia di Bono, crolla un muro in una casa, un morto e un ferito a Bono. E poi anche un focus sugli incendi, fumo 10.000 ettari, roghi per colpa dell'uomo. Ora c'è Sarazza Schippa.
1: Gentile ascoltatore, ma anche gentile ascoltatrice di questo nuovo disco dei Sarrazza, la prossima traccia, purtroppo, non ha nulla di interessante da comunicare. È una canzone senza messaggio, che non è consigliabile ascoltare. Pertanto ti invito gentilmente a

Radio Lina Caffè Corretto. Radio Lina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radio Lina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radio Lina.

0: Caffè Corretto.
1: Documenti in diretta, le 8 e 20 minuti, mercoledì 5 agosto, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia. Riprendiamo la nostra rassegna stampa, passando questa volta ai quotidiani nazionali e dal Corriere della Sera, che apre, dedica una doppia apertura, una sul problema migranti, l'avvertenza, l'emergenza migranti, l'Unione Europea sui migranti, più controlli. Lite Spagna, Italia, divisioni sui centri in Africa, proposti da Roma, il vertice dei ministri, Ceuta torna all'allarme per il 15 agosto. E poi un'altra apertura con una bella fotonotizia, capitano per sempre, l'abbraccio a Baresi, a Milano migliaia ai funerali, Maldini e Baggio in lacrime. E sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera anche il tema politico nel campo largo, l'incontro tra i leader, tra Conte e Schlein, il pranzo del dialogo, resta il rebus Ucraina. Poi all'interno del Corriere, appunto, le prime pagine sono dedicate all'emergenza migranti, la prova di Ceuta è superata, ma sui migranti l'Unione Europea è divisa, il vertice dei ministri dell'interno, solidarietà alla Spagna e Madrid, l'Italia ritiri lo stop di Schengen, il retroscena, i timori che gli sbarchi non siano finiti e Roma per ora non revoca le misure. Ci sono diverse poi tematiche che vengono approfondite ulteriormente sui vari aspetti legati alla questione migranti, le strutture, i dazi, gli investimenti, la sicurezza e la misura, tanti i dossier in discussione secondo appunto il Corriere. E poi appunto le timori che ci si possa essere una nuova ondata in Spagna, può succedere un'altra volta, questo l'interrogativo nel servizio a pagina 5 sempre del Corriere della Sera, sui social chiamate istruzioni per Ferragosto, questa volta entriamo a Ceuta con cibo e acqua, questo il messaggio che sta circolando. E sempre dal Corriere della Sera gli approfondimenti sulle tematiche politiche italiane, faccia a faccia Schlein Conte, ma il programma divide ancora, il capo Movimento 5 Stelle rassicura, le primarie si fanno, poi riaccende il caso su Kiev, non sto con l'Unione Europea. Questo era il Corriere della Sera. La Repubblica dedica diciamo le due principali aperture, i due temi principali proprio sull'emergenza migranti, l'Unione Europea respinge l'Italia, sostegno da Bruxelles alla Spagna e gelo sulla proposta dei centri in Africa, il flop della sospensione di Schengen dopo Ceuta, nessun fermo alle frontiere. E poi il tema politico con Conte e Schlein, pranzo di pace, incontro dopo le tensioni su Kiev, spese per la difesa, un caso nel PD. Poi la vicenda, il conflitto Stati Uniti-Iran, spiragli per Hormuz, borse record, e appunto all'interno della Repubblica si parte dalla tematica dei migranti, l'Europa sta con la Spagna, Schengen mai a rischio e frenata sui centri migranti, e poi lo scontro sui fondi per gli hub, il governo italiano deluso smorza i toni con Madrid, questi i principali titoli all'interno della Repubblica nelle due pagine dedicate all'emergenza migranti. Il Messaggero, anche in questo caso la tematica principale è quella dei migranti, Madrid mette a rischio l'Europa. Il leader PPE Weber, dopo l'intervista di Alvarez de Toledo al Messaggero, Ceuta non è una crisi migratoria ma una crisi della sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione Europea. E poi anche in questo caso l'intervista sulle tematiche politiche con noi a Palazzo Chigi, la politica estera cambierà, Giuseppe Conte, l'intervista serve una nuova politica industriale. La Stampa invece si dedica al tema principale, al caldo, all'energia, all'esterno, prezzi mai così alti dal gennaio del 2023, la crisi idrica ferma le centrali in Europa, allarme anche in Italia, bollino rosso in 25 città, giornate torride, notti tropicali aumentate del 73% rispetto agli anni 70, i dati shock degli scienziati. Ora c'è la musica, Giselle, Dimanche Midi Pile.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

Momenti in diretta alle 8 e 27 minuti, mercoledì 5 agosto, caffè corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia. Proseguiamo con la rassegna stampa, questa volta con gli argomenti sportivi, iniziando dall'Unione Sarda in edicola. Oggi è all'interno nelle pagine sportive, l'apertura è dedicata al Cagliari, al calciomercato. Cagliari in arrivo, Maldini dall'Atalanta. A buon punto anche la trattativa per Carlos Aurelio dello Spezia per la fascia sinistra. Questi temi trattati nel servizio di Fabiano Gaggini. Oggi riprendono gli allenamenti ad Assemilello dopo l'amichevole in Germania. Esposito si presenterà, questo l'interrogativo, per capire se ci sono stati sviluppi, se ci saranno sviluppi sulla vicenda Esposito. E poi chiaramente gli appuntamenti nel pomeriggio in campo e la sera in piazza, perché stasera alle 21 pure là ci sarà la presentazione della squadra e poi l'impegno di sabato del trofeo Gigi Riva alle 20:30 contro il Nizza. L'Unione Sarda poi nelle pagine sportive dedica una pagina anche all'ultimo saluto in migliaia per l'ultimo saluto a Baresi da Van Basten a Maldini e Baggio, tanti gli ex compagni di quel Milan e della nazionale. La leggenda, così appunto viene definita leggenda calcistica, Franco Baresi, piazza Sant'Ambrogio, già gremita due ore prima del funerale tra fumogeni, cori e sciarpe alzate al cielo, e tante foto di chi ha partecipato a questi funerali per l'ultimo saluto al capitano del Milan. Il calciomercato della Serie A, Inter idea Nico Gonzalez, spunta la suggestione di uno scambio tra nerazzurri e bianconeri con Frattesi a Torino. La Fiorentina invece si avvicina a Mastantuono, il Como ha chiuso per conto del Borussia Dortmund e non molla Kin. E poi il calcio regionale con l'Eccellenza, il Terralba fa sul serio, colpo Sarrizzo, l'attaccante ex Torres Monastir e Cos innesto di livello per i neopromossi e quindi un bel gruppo, le parole del presidente, con dei rinforzi perfetti. C'è sempre poi l'attesa per la Serie D, oggi si decide sull'Ilva, domani i gironi e poi si torna anche sulla Serie D diciamo italiana tra virgolette, con Felleca che vuole riportare in alto la Ternana, ricordiamo l'imprenditore sardo, nuovo presidente degli Umbri, abbiamo avuto ieri in diretta proprio qui su Caffè Corretto. E poi il calcio a 5, ufficializzati gli organici, tre squadre sarde ripescate nella Serie B maschile e femminile, quindi tutti i gironi nazionali delle squadre che disputeranno, le squadre sarde che disputeranno i campionati nazionali in questa stagione che prenderà appunto al via tra settembre e ottobre. Poi gli altri sport con Guidi Quinto nel nuoto acque libere, ci riprova nella 5 km, chiude a 12 secondi dal podio nella 10 km e il rimpianto del cagliaritano, ha commesso un errore nel finale. E poi c'è gli altri sport con il tennis, sì, nei nuovi controlli in vista degli US Open, ieri la visita a Milano, e poi il basket, l'atletica e l'atletica leggera nelle pagine sportive dell'Unione Sarda. La Gazzetta dello Sport in prima pagina dedica grandissimo spazio al funerale di Baresi, capitano per sempre, migliaia di tifosi, cori, la bara sulle spalle degli invincibili del Milan, Maldini piange il dolore di Baggio e Van Basten applausi a Bergomi, il commovente ultimo abbraccio a Baresi con la foto della piazza stracolma di tifosi del Milan per l'ultimo saluto appunto a Baresi, e anche l'intervista poi a Modric, vinciamo per Franco, fantastico, se restasse Leao, chiaramente ci sono

0: tutti gli approfondimenti poi sugli europei di nuoto con Chiara Ginevra, Euro Ragazze d'Oro, e anche la vicenda, insomma, del tennis legato a Sinner, sotto esame visita dal fisiatra. La prima pagina del Corriere dello Sport è dedicata interamente al calciomercato e poi chiaramente anche al funerale. Franco Baresi, l'addio, capitano, c'erano tutti i tuoi. Noi ci fermiamo, c'è il segnale orario.
1: Radiolina Caffè Corretto. Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina. Radiolina. Caffè Corretto.
0: Ancora in diretta, Caffè Corretto di mercoledì 5 agosto, sono le 8:35 minuti. Tra poco parleremo con il collega Lele Casini di Cagliari, di calciomercato e dell'avvicinarsi al calcio giocato, sempre più intensi gli appuntamenti che attendono il Cagliari, dal trofeo Gigi Riva, poi dalla settimana prossima già la Coppa Italia, dunque si inizia davvero a fare sul serio, anche per capire, insomma, se il Cagliari ha davvero necessità di altri innesti, se ne parla tanto di alcuni possibili arrivi, e faremo un po' il punto della situazione con il collega Lele Casini. Dopo la musica c'è Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Eccoci in diretta, è corretto, mercoledì 5 agosto, sono le 8 e 30 minuti in istante. Do il benvenuto alle Casiri, ciao.
1: Buongiorno, ciao Matteo, buongiorno.
0: Parliamo di Casiri, allora abbiamo detto che la...
1: È passato un altro giorno.
0: Esatto, la Telenova Esposito non ci appassiona più, dunque la stiamo pari in attesa.
1: Sì, anche non ci hanno ancora accontentato, quindi...
0: Vedremo cosa succederà. Ecco, vogliamo entrare con te un po' più nel dettaglio di quello... Da per scontato che il sito non ci sia nel Cagliari, e con pochettino.
1: Intanto vedremo oggi Fabiano Gallini oggi sulla pallone. Mette anche il dubbio, nonostante il circuito medio, esatto. Ci sarà da Semini. Punto di domanda. Io credo no, però anche giustamente Fabiano ha voluto sognare che magari la sorpresa che arriva si presenta da Simile, quindi magari rientra tutto. Che ne
0: fatto? Difficile. Vabbè. Ecco, volevo andare un po' nel taglio con te sulla rosa del Cagliari. Sì. Si fanno tanti nomi, molti li abbiamo già elencati in questi giorni, anche oggi su Unione Sarda.